0: Anna Pepe, la crush definitiva di Corrado Trisoli.
1: Sì, sì, sì. Ha detto basta Pink Floyd,
0: no,
1: basta Dire Straits,
0: no,
1: basta Queen, ora voglio Anna. Tutto vero, eh?
0: Tutto vero.
1: Non stiamo esagerando. Forse
0: senti,
1: un po', ma
0: invece arriva un periodo della vita dove ci si reinventa. Ascoltavamo ieri in SOS Guerrieri, non so se ci avete seguito, una signora insomma, che ci ha raccontato la sua storia rispondendo per dare consigli alla protagonista che si chiamava Stefania, e raccontava di come era finita in una situazione particolarmente critica perché aveva tradito il marito con un uomo che ancora al momento ama follemente. Il marito l'ha perdonata e lei è rimasta incastrata in questo matrimonio, perdonata dal marito, rinunciando a questo grande amore e sentendosi svuotata, no? E sentivamo insomma dalla voce che aveva sicuramente un'età più matura rispetto a quella che può avere un ventenne, un diciottenne, un sedicenne, quando sei alle primissime esperienze nelle relazioni sentimentali e quindi ti comporti in un modo anche molto più immaturo. Ma quando sei maturato a livello d'età anagrafica, non è detto che le azioni corrispondano necessariamente a quell'età. A volte si può tornare a comportarsi esattamente come quando si era adolescenti.
1: Sì, non c'è frase peggiore quando dicono non fare il ragazzino. Ma perché? Se non fai del male a nessuno, ovviamente.
0: Certo.
1: Perché fare del ragazzino non vuol dire non prendersi le proprie responsabilità, ma lasciare anche un po' che le farfalle nello stomaco che divampano quando hai 13, 14, 15, 16, 18 anni possono tornare anche a un'età un po' più elevata. Parliamo di Francesco Totti, che fra pochi giorni compie 50 anni, devo dire in ottima forma, l'ho visto due settimane fa appunto a questo torneo di padel, e ha raccontato una serie di cose che saranno presenti nel suo nuovo libro. Uno, il fatto che era molto vicino a tornare a giocare a pallone a 48 anni.
0: Del Como
1: anni.
0: E del Genoa. No,
1: del Genoa, che poi fa ridere che lui dice: io c'ho 48 anni e intanto in panchina a Como c'era Fabrega, scriveva 37. Questa cosa fa veramente molto sorridere. Ha detto che si teneva in forma giocando a calciotto. Leggo testualmente: il calciotto, come dice il nome, è un po' lo sport dei pensionati, che è quello che faccio anch'io, ma sti cavoli, no? Insomma, ci può anche stare. E soprattutto poi ha raccontato di come è nata la storia d'amore con Noemi, raccontando il loro primo bacio. Loro erano in macchina vicino a Piazza del Popolo e lui non sapeva cosa fare, se baciarla, non baciarla, quanta lingua mettere, se non mettere la lingua, tutto vero, scritto nel libro. E alla fine ha detto: non posso sbagliare, come il rigore contro l'Australia, quello famoso agli ottavi di finale del mondiale 2006. E quindi pare insomma che il bacio sia andato bene, perché loro
0: sono ancora insieme evidentemente.
1: Sì. Che poi abbiamo parlato, no, del fatto dei 5 anni, ma lui in quel periodo era ancora sposato.
0: Sì,
1: non
0: entriamo
1: in questo ginepraio.
0: E lei ha scritto 5 anni di noi, sì, e la data era corrispondente a un periodo in cui lui effettivamente 5 anni prima era ancora sposato con la
1: Blasi. E quello che mi fa sorridere è che comunque un uomo che dalla vita ha avuto tutto, perché comunque quest'uomo è tuttora il re di una città, è un uomo che è amatissimo dai suoi tifosi e devo dire molto rispettato anche dagli avversari.
0: Sì, sì.
1: Anche quando giocava i laziali l'hanno sempre portato, insomma,
0: sì,
1: con grande
0: era,
1: rispetto.
0: Era chiaramente l'uomo più odiato perché Elvio Purgato ancora, era forse il calciatore più forte insieme a tanti altri, tra i calciatori più forti di tutti i tempi, e quindi chiaramente i derby erano sempre molto accesi. Però devo dire che anche il rapporto che lui ha spesso raccontato, e anche Nesta lo ha raccontato, no? Il rapporto quando giocavano entrambi e nella Lazio e nella Roma, che non potevano andare in giro insieme, e Nesta ha raccontato recentemente che adesso sta recuperando le amicizie anche con lo stesso De Rossi, perché chiaramente in città c'è una rivalità accesa che magari tra loro non è mai esistita,
1: poi,
0: un po' come si è sempre detto di Vasco e Ligabue, che i fan sono in rivalità accesa, ma invece tra di loro non c'è questo astio, no?
1: Che poi tu sei tifoso della Lazio, no? Se a suo tempo, no? 20 anni fa avessimo visto Totti e Nesta vanno a cena insieme, ma che male c'è?
0: Ma per noi no,
1: sono avversari sul campo, ma possono essere amici fra di loro.
0: A me non sarebbe fregato
1: che
0: niente, ma sai che ci sono dei tifosi molto più accorati che magari invece non se la mandano giù.
1: Bene,
0: e poi 20 anni, 30 anni fa magari lo potevano anche fare, non si veniva a sapere. Oggi sarebbe praticamente impossibile.
1: Anche perché chiunque abbia fatto qualsiasi tipo di sport, quando l'arbitro fischia o la partita inizia, che sia anche il calcetto tra amici, il tuo miglior amico non è più il tuo miglior amico.
0: No.
1: Il mio miglior amico quando giocava a calcio calcetto, dicevamo, beh, per un'ora non siamo più amici.
0: Guarda, ti dico, noi ci giocavamo il campo a calcetto quando eravamo ragazzini, eravamo tutti molto amici, finivano delle amicizie, ma solo in quell'ora di partita, sì, perché sì, chi perdeva pagava doppio, chi vinceva non pagava, quindi tu immaginati
1: quei 4 euro
0: costava il campo, dovevi pagare 8, erano gli 8 euro che sembrava un milione di euro se perdevi.
1: E, cioè, e quello che ci ha fatto sorridere è che, diciamo, un uomo che ha avuto tutto, ricco, una bella famiglia, eccetera, eccetera, che è tuttora amatissimo, un bell'uomo, tutto quello che vuoi, che è dentro una macchina con le farfalle nello stomaco per dare questo primo bacio, a me mi ha fatto tenerezza. Mi ha fatto pensare che comunque i confini dei sentimenti siano veramente larghissimi.
0: Sì, e non hanno una classe sociale da rispettare, cioè che tu sia l'uomo più ricco del mondo, l'uomo con la fama più importante o che tu sia perfettamente sconosciuto e non abbia una lira in tasca, questo tipo di sentimenti della mente umana, anche quando si parla spesso di depressione, no? Molti dicono, ma come fa quello lì che guadagna miliardi, è bellissimo, può avere tutte le donne o gli uomini che vuole, è depressione. Ragazzi, ma la mente umana non fa sconti a nessuno, a prescindere dal portafogli, a prescindere da quanto sei bello o brutto, a prescindere da tutta una serie di cose. Se vai in depressione, ci sono miliardi di motivi che ti ci possono portare, anche se hai una vita molto agiata.
1: E ovviamente c'è ognuno guarda il proprio giardino. Cioè, c'è poco da dire, sì. Ma non pensi a quelli che... Faccio un esempio, noi siamo persone che guadagnano normale, ok? Però abbiamo un tetto sopra la testa, però ok, nelle difficoltà che tutti possiamo avere di arrivare a fine mese, non è che ci mettiamo a pensare a quelli che stanno un peggio di noi.
0: Pensiamo a volte anche, situazione. Ma chiaramente se ti devi lamentare di cose, ognuno ha il suo rapporto di lamento, no? Ti lamenti in base a quello che hai, perché vorresti di più, difficilmente pensi a chi ha di meno, a volte capita anche di dire, oh vabbè, ma alla fine tutto sommato non mi va male rispetto a tante altre situazioni, però ci sta che poi l'essere umano voglia un po' sempre di più, è l'indole proprio, no? Che è nascosta dentro di noi, poi c'è chi ce l'ha più spiccata e chi invece la tiene un po' più nascosta.
1: Però alla fine la ciccia è il fatto che un uomo, ripeto, che ha avuto tutto, che ha le farfalle nello stomaco, questa cosa fa tenerezza.
0: Sì, devo
1: dirti, perché l'ho vista, lei è molto bella, ma a me è piaciuta tanto.
0: L'hai vista anche dal vivo?
1: L'ho vista dal vivo, sì, quel che ci hai provato. No, lì francese.
0: Cioè, tu eri a Francoforte.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Annalisa e Madame, amica.
3: Ti dedico una canzone che non piace nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Elisa, Kintsugi. Oh.

0: intimo, tutto.
1: Proprio te che hai tutto.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Animal Cazzai su RDS nella notte dei guerrieri. Vogliamo fare un SOS guerrieri fast?
1: Sì,
0: sprint.
1: Sì. Vai, vai,
0: senti,
1: vai, vai,
0: senti,
1: vai, vai.
2: Buongiorno RDS. Allora, sì.
0: Sì.
2: C'è una cosa che io non ho mai, mai detto.
0: Vai, siamo qua.
2: Essermi dichiarato a questa ragazza che siamo amici da oltre 10 anni e è una forte amicizia, quindi ho paura di rovinarla. E niente, sono io vado pazzo per lei, però purtroppo, come vi ho detto, non ce la faccio a dichiararmi perché ho paura di rovinare tutto.
0: Ma soprattutto mi chiedo, no? Dopo 10 anni, da quando è che è scaturito questo interesse?
1: Ecco, guarda, io volevo solo riportare le parole di un famoso psicologo, dottor Pezzali Massimiliano, che scrive su questo tema: la regola dell'amico, proprio perché sei amico, non combinerai mai niente, mai niente, niente, mai non potrei mai vederti come fidanzata. Quindi io riporto questa
0: basta,
1: cosa che ha
0: finito l'SS Guerrieri, dottor Pezzali. Dopo questa stangata ti consigliamo di leggere questo libro, si chiama La regola dell'amico.
1: L'amico, sì, sì.
0: Di dottor Pezzali.
1: C'è anche l'audiolibro, tra l'altro.
0: C'è anche l'audiolibro.
1: Sì, sì. Anche ballabile.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Cabaret!
3: Via!
5: Amici animali, attenzione alle amicizie con gli animali.
6: Fido, come vorrei potessi parlare.
5: Tuo marito ti mette le corna.
6: Cosa?
5: No, niente, bau bau bau bau bau.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: 2.25, mettiamoci comodi perché arrivano 4 grandi successi in sequenza mixata da Maurizio Rocca e il primo è questo, The Bausa.
4: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre, sempre.
3: Questa è RDS, 100% grandi successi.

0: su RDS 239 nella notte dei guerrieri.
1: Proprio oggi Ligabue ha pubblicato un video molto bello in cui parla dei suoi inizi, di quando lui a 15 anni rimase travolto dalle prime radio, tra cui Punto Radio, dove peraltro un conduttore era un certo Vasco Rossi.
0: Esatto. Prime radio libere, no?
1: Le radio libere, esatto, che poi divennero poi le antisegnane, le mamme delle radio, dei network nazionali di adesso. Oggi, perché certo, insomma, quasi tutte le radio che poi sono diventate come noi, tra l'altro, sono nate all'inizio come delle radio libere, poi diventate radio private, poi pian piano sono diventate dei network. E quindi mi faceva sorridere un piccolo Ligabue che vedeva davanti a sé un mondo gigantesco come quello delle radio. Chissà se adesso un quindicenne si sente così davanti all'intelligenza artificiale, no? Devo fare un paragone.
0: Sì, beh, c'è da dire che una volta era veramente tutto da scrivere, tutto da stabilire, tutto da regolamentare. È vero che oggi, per esempio, vale
1: magari
0: per...
1: Magari fra vent'anni diremo la stessa cosa.
0: No, sai, questa cosa forse...
1: Ora che i robot comandano.
0: Questa cosa forse vale oggi per le piattaforme di streaming, i vari Twitch, YouTube, Kick, questi qua, perché non sono regolamentate. Fondamentalmente chiunque può andare, e ne ha parlato anche in ambito calcistico De Rossi, poi Gattuso, insomma, hanno detto la loro, no, sul fatto che oggi chiunque può mettersi cuffiette davanti a una telecamera e se riesce a fare successo riesce ad essere un personaggio che influenza le masse, anche le opinioni comuni su la prestazione di quell'allenatore piuttosto che di quel calciatore. E vale anche per esempio chi fa gaming, no? Cioè oggi si guadagna, veramente si guadagnano tanti soldi per chi riesce ad avere tanto successo, e la cosa non è molto regolamentata. Ecco, qui forse c'è ancora tanto da scrivere, no? Qualcosa dal punto di vista economico finanziario
1: sì, però
0: da un punto di vista di quanto questi personaggi abbiano la libertà di influenzare ragazzi.
1: C'è un editore responsabile,
0: no, ognuno dice quel che vuole.
1: Facciamo un esempio: se adesso noi dicessimo, che ne so, una parolaccia, qualcosa,
0: bestemmie,
1: di molto grave,
0: cose gravi,
1: risponderebbe ovviamente il nostro editore, perché è il responsabile editoriale di quello che diciamo, e poi ovviamente a cascata andrebbe in testa a noi. Quando uno streamer dice, e là veramente parolacce, bestemmie, di tutto, chi è responsabile? Nessuno.
0: E non solo riescono a innescare anche un determinato tipo di linguaggio nelle generazioni di ragazzini, orde di ragazzini che guardano questi streamer, per loro sono, no, degli idoli a volte, e emulano i loro comportamenti, i loro linguaggi.
1: Perché fa figo.
0: Perché fa figo e perché quello

0: Ora, approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: In tutto questo un guerriero ci ha chiesto una mano perché è innamorato dell'amica. Noi abbiamo fatto i cretini, invece tra poco un po' di vostri consigli, là, che forse è meglio. Odo Tiesto.

0: My Body is Already Somber qui su RDS nella notte dei guerrieri.
1: Prima abbiamo lanciato un po' così, è una puntata un po' disordinata, vi chiediamo bene, presto, ma ci sta ogni tanto, dai, un po' di leggerezza, anche perché insomma è anche normale, perché prima un ascoltatore ci raccontava che lui non si è mai dichiarato ad una ragazza con cui sono amici da 10 anni. È un'amicizia molto forte. Io scherzando ho detto che c'è la famosa canzone Yacht 883 che dice la regola dell'amico, sì. Tu sei l'amico, non ci proverai mai, no? C'è quella cosa lì. In realtà più di qualcuno ci ha scritto: ma si può confessare? Ho un paio di coppie di amici che prima erano appunto semplicemente amici tra loro e poi sono diventati una coppia.
0: Io ho un rapporto di amicizia che va avanti dai tempi del liceo con una ragazza con cui siamo così amici. Io ti garantisco che qualsiasi cosa dovesse succedere nella nostra vita tra noi non potrà mai e poi mai, e dico mai, esserci nulla. Mai. E non è un discorso solo legato al fisico, all'attrazione fisica, perché magari non siamo attratti l'uno dall'altro. È proprio un discorso. Io credo che anche se lei o io fossimo stati l'uomo o la donna più belli del mondo, non sarebbe mai potuto accadere nulla.
1: Cioè, neanche se tu fossi Michele Morrone.
0: E guarda, ti do un altro esempio più pratico, con una persona che conosciamo entrambi, che è la nostra Francesca Romana D'Andrea.
1: Sì.
0: Ci siamo conosciuti ai tempi di RDS Academy, che abbiamo fatto nello stesso anno, nel 2015, era la seconda edizione. Io avevo visto lei sui social qualche settimana prima di conoscerla ai provini di RDS Academy e ho pensato pensai tra me: ma che bella ragazza, ma guarda,
1: beh,
0: questa,
1: la conosci,
0: che bella ragazza,
1: cade tutto.
0: Cioè, era perché bellissima, sì, era, sì, ed sì, è bellissima,
1: certo.
0: E quindi lì per lì l'ho conosciuta, ovviamente l'ho sentita parlare 4 minuti senza mai sputare in terra, e quindi lì ho capito che non potrei, cioè mi è scesa tutta. Però al di là di questo è nato un rapporto talmente amicale tra noi, cioè veramente un rapporto che per me lei non ha, non riesco più a vederla, non bella perché è bellissima, ma non riesco, cioè
1: è assessuata,
0: non, sì, non potrà mai succedere nulla, ci mancherebbe, sposata anche io, però in generale, capisci, è la stessa cosa che accade con questa mia amica che conosco dai tempi del liceo.
1: Per me invece quello successo a me è un po' particolare, perché quando io ho conosciuto la mia compagna, lei era fidanzata da un po' di anni, tra l'altro io ho fatto capire che avevo un interesse nei suoi confronti, ma non ci ho mai provato, quindi io anche in quel periodo frequentavo delle ragazze, ero single, anche perché onestamente non avrei mai immaginato che ci sarebbe potuto essere qualcosa, quindi erano diventati, diciamo, amici, cioè si usciva un po' in gruppo con dei ragazzi nuovi qua di RDS quando eravamo entrati, ragazzi giovani, quindi eravamo amici, ma non puoi dire un'amicizia vera. Ma poi dopo c'è stato il bacio, è nato tutto, insomma, da tanti anni stiamo insieme, però non posso dirti era mia amica,
0: no, beh,
1: perché lei sapeva
0: di...
1: che c'era dell'interesse,
0: sì, sì, dai.
1: E alla fine il mio fascino,
0: piacere, bravo Ferraro.
1: Quindi se avete anche voi esperienze di amici, magari fatecelo sapere.
0: Sì, dai, al 388 22 388 22. C'è Skyfall nella notte dei guerrieri su RDS, è quella di Adele. This is-

0: Angelina Mango con Ariete, che bella vita qui su RDS nella notte dei guerrieri. Torniamo in redazione, c'è Cristiano Di Cosimo, come sempre a quest'ora ritroviamo l'appuntamento con RDS Green.
1: Lo stretto legame tra GPS e inquinamento atmosferico. Sibilla Bertollini di ADN Cronos Prometeo.
2: L'uso massiccio concentra il traffico urbano sulle stesse strade e i benefici ambientali si riducono. È il risultato di uno studio condotto dal CNR e dall'Università di Pisa, che ha analizzato l'impatto dei principali servizi di navigazione a Firenze, Milano e Roma. Se migliaia di automobilisti utilizzano in contemporanea i navigatori, la varietà delle strade percorse diminuisce fino al 14%. Gli algoritmi tendono infatti a canalizzare le auto verso le stesse identiche rotte. Secondo gli autori della ricerca, dunque, la sfida futura sarà progettare servizi di navigazione capaci di tenere conto degli effetti complessivi dei loro suggerimenti sulle città.
1: Questa è RDS.
0: Let's go! Un minuto dopo le 3 del mattino, è il 23 di settembre, è iniziato l'autunno, ma qui non cadono i maroni, insomma, perlomeno cerchiamo di non
3: fare
0: ciò accada.
3: Alcuni sono già caduti da un pezzo.
0: Dai punti
3: tipo
0: di
3: i suoi. Caduti qua i maroni.
0: Come dargli torto. Amiche e amici, vi presento al mio fianco Alessandro Corsi.
3: E lui è Filippo Ferraro. Parliamo anche di sport in questa terza ora. Dedicheremo una parte alla pagina sportiva, anche se insomma il campionato è fermo, sapete, per l'avvento della Nations League.
0: E un po' di calcio, ma parleremo anche di pallavolo, un po' di ciclismo. Abbiamo freccette oggi.
3: Sì.
0: Bowling.
3: Sì.
0: E anche lancio carpiato.
3: Straordinario.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.
4: E le tue emozioni
5: con un successo senza tempo.

0: La nostra musica detta il ritmo della tua vita. I'ma love you like you
1: never been loved. Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: RDS 100%
1: grandi successi.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresh chiudono la sequenza mixata con Serenamente, il loro ultimo grande successo, l'abbiamo riascoltato nella notte dei guerrieri.
1: Il campionato è fermo, lo sarà per praticamente 3 settimane, per la pausona nazionalona, la nostra nazionale, la nuova nazionale, la rinuova nazionale di Roberto Mancini, che scenderà in campo con il Belgio, poi farà 2 volte la Turchia, la Francia, ma partite sicuramente non facili, molto importanti per il ranking. Non dobbiamo retrocedere, perché sennò diventa ancora più complicato poi le qualificazioni sia per gli europei che per i mondiali.
0: Sì, ma Mancini ha detto che entro 4 anni qualcosa vinciamo, quindi insomma la Nations League è un obiettivo.
1: Beh, ieri tra l'altro Roberto Mancini ha mandato un messaggio per giocare con il nostro Senti che News, non ha vinto, però detto, almeno vinco la bag, intanto, certo. Per ora no.
0: Ma si può giustificare le dichiarazioni che ha rilasciato, vedremo.
1: Io sono molto ottimista, ma sono un po' di...
0: Continuo ad avere, ma ne parliamo tra poco ampiamente, continuo ad avere molti dubbi nei rapporti di forza che ci sono con le altre nazionali, l'abbiamo visto anche all'ultimo mondiale, però insomma tempo di crescere questi ragazzi che ha convocato c'è, addirittura alcuni dalla Serie B tedesca, c'è un giocatore che ha segnato pare 5 gol nelle prime 6 di campionato con Norimberga, si chiama Zoma,
1: sì, insomma
0: ci sono delle novità, abbiamo il tempo di farli crescere, di sviluppare, chiaro che questi calciatori poi dovrebbero giocare nei loro campionati, che siano dei campionati probanti.
1: Sì, tra l'altro tanti arrivano dalla Germania, penso in Ace, sì, eccetera eccetera, proprio perché lì, per esempio il Borussia Dortmund li ha, sono giovani e li fanno giocare. Va detto che questo inizio di campionato sono stati molti di più i giovani italiani in campo, che alcuni vengono sfruttati anche dall'Under 21, che ha delle partite abbastanza importanti,
0: sì,
1: e quindi per esempio Pisilli, per dire, non è in prima squadra ma è sicuramente nel radar ovviamente della maggiore,
0: che è clamoroso, no? Che un calciatore che gioca nella Serie B tedesca sia in nazionale maggiore, Pisilli che è un centrocampista affermatissimo ormai della Roma,
1: vabbè, lì è stato lasciato apposta, dai, perché comunque serviva.
0: Vabbè. Ne parliamo meglio tra poco, state qui.
2: In cucina,
3: in salotto,
2: in camera mentre ti rilassi,
3: con Alexa,
2: Google o Siri,
3: basta la tua voce.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
3: E la radio riempie la tua casa.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane.

0: su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Tra poco, visto che sono le 3:19, il nostro appuntamento con lo sport, il calcio, ma non solo. Prima l'Elna Sesto.

0: con Comuni Mortali, Achille Lauro su RDS, le 3.25, parliamo di sport, dai.
1: Eccezionale, proprio lei non va.
2: Beh, ci sono parecchie cose legate al calcio, insomma, perché appunto si è radunata la nuova nazionale di Mancini, tanti esperimenti, si parte dalla partita con il Belgio, della Nations League, abbiamo insomma tre avversarie toste, perché Belgio, Turchia e Francia, giocheremo due volte con la Turchia in questa sosta di tre settimane e le altre due appunto contro Belgio e Francia. E partiremo proprio dalla partita contro il Belgio. Si parla già di possibili moduli, il 4-3-3, no? Sì, con una possibile variazione.
0: E lì c'è il grande dubbio del fatto che, scusami, quasi tutti i difensori forti che abbiamo in Italia giocano invece a tre. Pensa a Bastoni, sì. Pensa a Mancini, sì. E quindi da lì il grande dubbio. Infatti Calafiori dovrebbe giocare terzino sinistro.
2: Sì, pare di sì, ci saranno Barella, Donnarumma, Tonali, Frattesi, insomma, è tornato in nazionale dopo questo bel avvio di campionato che ha fatto con la Lazio. Poi non c'è Bastoni, che è squalificato, quindi dovrebbe giocare Scalvini insieme a Mancini della Roma. E poi le novità arrivano a destra, Caiode, questo ex Fiorentina che gioca in Premier League, che tra l'altro si era discusso molto nella partita contro la Bosnia, che ha sancito la nostra ennesima eliminazione dalla fase finale del mondiale, perché su Gattuso si era detto che insomma fosse stato un errore non averlo convocato per quella partita.
0: Ha giocato Di Lorenzo, no?
2: No, ha giocato Politano.
0: Ah, è vero, è vero.
2: Che faceva l'esterno a tutta fascia,
0: a
2: anche
0: 5,
2: a difendere a 5, quindi insomma si è discusso tanto. E c'è anche la novità legata al centrocampo con Alessandro Romano, che insomma è andato al Cagliari dalla Roma, questo giovane su cui si è puntato
0: crack,
2: tanto.
0: Sì.
2: E ovviamente un'altra cosa di cui si parla è il fatto che insieme in nazionale ci siano i fratelli Esposito, Pio e Sebastiano.
0: Sì, manca il terzo, che invece gioca la Samp, se non ricordo male.
2: Sì.
0: E tra l'altro stavo una piccola curiosità, si parla del nostro campionato come un campionato Pineto rispetto agli altri, in realtà siamo la seconda nazione nel mondo con più convocati in questa pausa, siamo dietro, sono 208, siamo dietro solo alla Premier League, quindi insomma un dato che sicuramente può far riflettere e far capire qual è la nostra situazione. Ci sono anche altri sport, li faccio tra poco, te li dico adesso.
2: No, un'altra
0: cosa di calcio, invece si parlava di stroppa, perché il Venezia sta giocando molto bene, ma non ha fatto ancora manco un punto, dopo 5 giornate 0 punti sicuramente fa paura, anche se c'è chi, non dico che è messo peggio, però per quanto era stato speso sicuramente non sta molto meglio, pensa alla Fiorentina, pensa al Bologna eccetera eccetera, e è stato comunicato in serata che Stroppa rimane al Venezia, dicono c'è da fare un cambio di rotta.
2: Sono
0: d'accordo, guarda, posso dire piuttosto retrocediamo, ma retrocediamo con Stroppa, perché c'è un progetto che ha portato il Venezia a stravincere la Serie B,
2: diciamo che è una

0: abitudine tutta italiana, quella di dopo 3, 4, 5 partite un po' storte eliminare, cacciare direttamente l'allenatore che si è scelto meno di un mese fa,
1: incredibile,
0: o di comunque di un paio di mesi fa. E è successo a De Rossi, mi ricordo, con la Roma, quando poi la Roma prese Juric, andò malissimo e poi arrivò Ranieri che rilanciò il progetto che oggi vediamo con Gasperini. E potrebbe accadere allo stesso De Rossi, che con il Genoa non è partito bene. Mi fa piacere quando una società italiana, che poi oggi le proprietà non sono proprio tutte italiane e il Venezia non ha una proprietà italiana ormai, però mi fa piacere vedere come appunto le società decidano di difendere il loro progetto e comunque di dare un po' di tempo, perché sì, dopo 5 partite è vero che le ha perse tutte e cinque, ma insomma è presto per tirare la somma e dire no, non va bene, cambiamo, no? E secondo me è una cosa che poi alla fine paga, perché se c'è un progetto serio, c'è dedizione e lavoro, prima o poi i risultati arrivano. Se sì, poi sì, non sì, arrivano, è chiaro che c'è sempre il cambio rotta con il cambio allenatore.
1: Sono d'accordo, anche se dovessimo fare un paragone, Fiorentina, che ha una presidenza americana con Joseph Commisso, di cui sono grandissimo fan, e invece ha cambiato allenatore dopo tre giornate, anche se lì pare che Grosso abbia chiesto a Paratici.
0: Sì, c'erano state delle dinamiche non proprio serene anche insomma con l'allenatore, rispetto alla considerazione che aveva della squadra che gli è stata costruita spendendo anche parecchi denari nel corso del calciomercato estivo. Dai, altri sport tra poco, intanto ritroviamo questa di Klingande, si chiama Jubel.

0: altri sport anche in breve.
1: Spesso ci dicono perché non parlate del ciclismo e dobbiamo farlo perché Filippo Ganna ha portato a casa l'ennesima grande prestazione e la medaglia d'argento ai mondiali di Montreal vinti da un mostruoso Evan Paul, mentre invece ricordiamo che stanno giocando gli europei di pallavolo dove la nostra nazionale maschile è campione del mondo e sta facendo un percorso clamoroso. Ricordiamo il prossimo match si giocherà a

0: Torino e sarà volevole appunto per i quarti di finale per accedere poi a Milano a quella che sarà la Final Four. L'appuntamento è Italia-Finlandia quest'oggi, stasera alle 21.05, quindi a tifare i nostri azzurri. Poi notizia di sport e di colore, influencer molto noto negli Stati Uniti, che anche insomma si diletta a fare anche pugilato, ha deciso di fare un incontro di MMA contro un robot dal nome Terminator.
1: Sì, l'ho visto.
0: Con le fattezze di Terminator e le ha buscate per bene, anche perché come lo tiri giù era un bel robottone. Senti, cioè, non è il robottino quello che è nato a Forum.
1: Sì, no, era bello piazzato.
0: Una bella bestia.
1: Sì, era bello piazzato. Invece, cambiando argomento e parlando di musica, ieri c'è stato il debutto nelle sale cinematografiche del docufilm di Ultimo, che si chiama Tutto Live a Tor Vergata. Ovviamente racconta tutto quello che è successo quest'estate appena passata con il suo concertone, proprio il primo della storia, tra l'altro, in quello spazio di Tor Vergata a Roma.
0: Ed è il record come maggiori presenze. Sì. Per un concerto a pagamento.
1: Oltre 250.000 persone. E Ultimo si è presentato a Luci Cinema di Porta di Roma, che è un centro commerciale che si trova appunto nella capitale, per assistere a questa prima proiezione insieme ai suoi fan a sorpresa. Quindi i fan, cioè il video, sono impazziti completamente a vederlo entrare appunto nella sala dove è stato trasmesso questo docufilm, che è in programma dal 22, quindi ieri, fino al 30 settembre nelle sale di tutta Italia.
0: Va detto, non per togliere nulla, che Ultimo abita proprio vicino a Porta di Roma, perché lui è di San Basilio e quindi è proprio là dietro, quindi è arrivato in bicicletta forse
1: sì, probabilmente
0: la passeggiata.
1: Non credo che possa riuscire a fare il percorso in bicicletta senza essere fermato ogni 4 secondi dai fan. E a proposito di Ultimo, questa è la sua nuova canzone che si chiama appunto Tutto.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Ultimo. Tutto!

0: Che spettacolo questo grande successo di Bon Jovi, Always, riascoltato qui su RDS dal 1994.
1: Quando a suo tempo, per la sua voce, ma soprattutto per la sua capigliatura, lo chiamavano Belli Capelli.
0: Sì, sì, proprio così.
1: Cioè, era proprio lo scavaglion.

0: Che poi è incredibile come anche l'uomo, una cosa che solitamente si dice delle donne, ma anche l'uomo in questo caso, lui aveva i capelli praticamente fin sotto le spalle, e poi più è invecchiato, più sono passati gli anni, più sono accorciati.
1: Sì, tutto vero, anche perché poi cambiano i tempi, no?

0: ne parlava di questa cosa, che se tu non ti lavi i capelli, ovviamente i primi giorni sono molto oleosi, dopo un po' il capello trova un suo fondamentalmente pH e quindi ritorna ad avere un effetto pulito. Mi chiedo, ovviamente avrà degli effetti collaterali, però
1: probabile, probabile.
0: Onestamente sono a posto, cioè io non so te, ma dopo
1: non ci
0: un giorno già
1: non ci addentriamo in cose specifiche va bene. Ci competono, torniamo a fare le cose sceme, e infatti tra poco tornano le notizie più curiose, golose, gustose e succose delle ultime ore.
0: Su quello preparatissimo.
2: RDS ti segue ovunque.
3: Ovunque.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione podcast per riascoltare tutti i momenti migliori di RDS.
4: 100% grandi successi.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Tra poco ritorniamo nella nostra comfort zone, quella delle notizie sceme, che però vi danno anche un po' di spunti per le vostre prossime chiacchiere. Prima Teddy Swims.

0: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari qui su RDS. Goya si chiama il loro grande successo. Parto io con le notizie sceme e ti porto a Palermo. A Palermo, se vai a Palermo.
1: Conosco. Il problema è il traffico.
0: No, se vai a Palermo non toccare
1: niente.
0: No, dai, ragazzi, ma non può. Io non ce la faccio. Se vai a Palermo non
1: toccare le banane.
0: Non toccare le banane.
1: Dai un attimo, cioè, sono anche Johnny le 3:51, Johnny Stecchino, ricordavo, ma non riuscivo a collegare.
0: Va bene. Perché come dicono in Irlanda,
1: chi non risica fa primavera.
0: A Palermo c'è una vera e propria rivolta contro l'arcivescovo Corrado Lorefice, si chiama così, perché
1: vorrebbero che si arcivescovasse.
0: No, si arcivescovizzasse. Perché ha dichiarato che servono più anni di catechismo per fare comunione e cresima. È iniziato questo percorso da diversi anni. 2 anni fa in realtà l'arcidiocesi ha deciso di allungare la preparazione dei bambini, quindi il catechismo necessario per arrivare ai 2 sacramenti è passato da 2 o 3 anni a 5, e questa scelta ha fatto scatenare una vera e propria rivolta, perché ovviamente per i commercianti legati al settore appunto delle feste eccetera, pare ci sia un danno da oltre 20 milioni di euro. A guidare la protesta è stata Confimprese, preoccupata appunto per l'effetto di questa riforma sui conti delle attività, con appunto il presidente dell'associazione che ha parlato di un danno da 20 milioni di euro nell'ultimo anno. La proposta è arrivata dell'arcivescovo, diciamo che il presidente appunto di Confimprese ha scritto all'arcivescovo suggerendo questa soluzione, cioè quella di fare un corso di catechismo intensivo destinato ai bambini più grandi,
1: come gli amici ricchi che venivano bocciati facevano 2 anni
0: bravo,
1: in uno
0: più o meno. Ovviamente la curia di Palermo ha detto no,
1: e quindi niente, avremo quindi dei 19enni che fanno,
0: fanno la comunione. Ma guarda,
1: è così. Rimaniamo in Italia, ma saltiamo dal sud al nord Italia, andiamo in provincia di Udine, dove l'ultimo sabato non è stato felice per un signore che voleva fare serata, era un po' alticcio, e a un certo punto era là con gli amici e ha detto mi assento un secondo, non credo abbia utilizzato questo verbo, vado via, devo andare alla toilette.
0: Sì,
1: capita. Passano 2 minuti, passano 5 minuti, passano 10 minuti, l'amico non

0: torna.
1: Aia.
2: Aia, è ubriaco, direi che è finita male, si è addormentato. In realtà l'hanno trovato con la testa incastrata nello spazio tra il batter e il bidet.
1: Ma perché?
2: Gli sarà cascato qualcosa, sarà svenuto. E accusando, leggo testualmente, dolore fisico per la posizione innaturale. Beh, direi, poi
1: credo.
2: In un bagno di un locale pubblico non è che è proprio un posto dove passare giornate.
1: No.
2: Gli amici, non riuscendo pur, vai al 3, 1, 2, 3, per
1: niente.
2: Evitare che la testa insomma rimanesse là, hanno chiamato i vigili del fuoco che sono riusciti, insomma, ovviamente con dei mezzi specifici, nonostante la complessità della situazione, a estrarre l'uomo senza che riportasse lesioni gravi. Purtroppo invece non ce l'ha fatta il bidet. Il bidet hanno dovuto scegliere o la testa di stopirla o il bidet, e hanno avuto una scelta alla francese, hanno dovuto fare, che è andata male al bidet. Peccato, peccato, era un bel bidet.
1: Peccato.

0: Se la spy Roma tira l'over su RDS. Se vi state chiedendo come ha fatto quello a finire con la testa al vate il bidet, noi non lo sappiamo, però l'hanno tirato fuori. Invece sappiamo cosa c'è ora, Trebi Meteo.
1: Nella giornata di mercoledì ritroveremo generale stabilità su quasi tutte le nostre regioni, con sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, ma rischio per qualche episodio piovoso solamente all'estremo sud tra Sardegna, Sicilia e Calabria. Altrove, giornata relativamente tranquilla ma con venti moderati o a tratti ancora tesi di grecale, aria un po' più fresca che giungerà dai Balcani, ma appunto a parte questa diminuzione delle temperature minime e massime, la giornata sarà più che buona dappertutto. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Grazie Trebi Meteo, 4:02, signori, tra poco tocca a voi. Sì, perché ora tocca a quelli che vogliono difendere la propria bandiera, quelli che sono andati, che si sono svegliati da poco, quindi appunto sono svegliati molto presto, quelli che vanno a dormire molto tardi. Da che parte state? Quelli per cui è ancora martedì, quelli per cui è già mercoledì, magari da un marzo. Conadilo mandare adesso 3:08:22, 3:08:22.
2: Dai, sceglieremo 5 messaggi vocali. La categoria che arriva prima a 3 avrà diritto ad un sorteggio. Chi verrà estratto si porta a casa la prima RDS bag di quest'ora, perché ne mettiamo in palio 2. Ricordatevi che verso la fine del programma giochiamo anche a Senti che News. Ma adesso 883 sul volume, hanno ucciso l'uomo ragno.
3: Inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo. 100%.

si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro.

0: Vabbè, siamo gentilissimi teleascoltatori che anche stamani gioco è in leggero ritardo.
1: Ma non è vero, siamo giusti. Sempre tocca
2: l'ira. Cos'è? Lunedì, martedì, non si capisce.
1: Mercoledì.
2: Ah, martedì e martedì.
1: No. Cioè, allora, se uno va a dormire tardi tipo noi, per noi è ancora martedì. Perché tecnicamente diciamo che la giornata finisce quando vai a dormire. Ovvio che da 4 ore è mercoledì. Per chi va a dormire tardi è ancora martedì chiaro.
3: Buongiorno guerrieri. Dai su che è venerdì.
1: Sì,
3: no.
1: Vabbè,
4: ragazzi. Non ce la possiamo fare. La battle delle 4, la sfida tra chi si sveglia molto presto e chi va a dormire molto tardi. Vogliamo i vostri vocali, eh? Sì. 38822 38822. Continuate a mandarli ora. Siete di quelli che si svegliano presto oppure state andando a dormire?
1: Anche perché, attenzione, perché se la vostra categoria vince, potreste essere estratti e portare a casa una bag. Partiamo?
4: Cominciamo, andiamo.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Sono Giuse da Genova, categoria alzarsi presto,
1: sì.
5: Direzione lavoro,
1: dai,
5: un abbraccio
1: dai.
4: Ciao bello, ciao, un abbraccio a te, 1-0 per quelli che si svegliano molto presto, andiamo prossimo.
6: Buongiorno, buongiornissimo, Nino da Santa Cata di Minitello,
1: sveglio
6: dalle 2.10, sì. In viaggio verso Siracusa, autotrasportatore. Grazie sempre per la vostra compagnia.
1: Grazie a te.
4: Ok, quindi 2-0.
1: Aia. Attenzione, possono fare come l'Inter, Che va sotto 2-0.
5: Buongiorno, guerrieri. CPG Dominic Bassano Romano Viterbo. 22:06 di mattina. Non lo so se fa parte della mattina, tutta la notte praticamente. Dai, grazie per la vostra
4: 6 di mattina, mi sembra evidentemente letto tardi.
1: Certo, 22:06 letto tardi. 2-1, occhio,
7: Buongiorno, Fabrizio da Imperia.
1: Sì.
7: Sono un fiorista, mi sono appena svegliato, sto andando a caricare un camion pieno di fiori. Un saluto, ciao.
4: Ciao, 3-1 e non se ne parla più.
1: Dai, sentiamo l'ultimo al volo, dai.
8: Ah, buongiorno e buona domenica a tutti, guerrieri. Buongiorno.
4: Scusa. Buona domenica.
1: Buona domenica.
4: Ma cosa, no?
9: Buongiorno, RDS. Categoria presto. Prestissimo. Oh. Un abbraccio da Roberta, dall'autobussiera di Torino. Ciao.
4: Ciao, Roberta.
1: Ciao.
5: Buongiorno, ragazzi. Sì,
1: basta, è finito il gioco.
10: Guerrieri. Sono della categoria che si alza presto.
1: Vabbè.
10: Pablo da Bergamo.
1: Pablo.
10: Sveglia alle 3.45.
4: Ciao Pablo. Ciao, un abbraccio.
10: Guerrieri.
4: Ciao
1: Pablo. Insomma, no, dico, Pablo è uno con cui è meglio non andare in aeroporto. Si sa mai.
4: Leggono Pablo sulla carta d'identità e alla fine stai lì tutto il giorno.
1: Cani abbaiano solo per il nome, caro Pablo.

0: dico una cosa.
1: Vai, polemica.
0: Quelli
1: polemica.
0: Che sono svegli sono ben carichi, svegli, riposati. Invece noi che abbiamo fatto la notte e lavorato siamo stanchi, non vediamo l'ora di dormire. Forse vincono loro. Per forza, secondo me è qua.
2: È probabile.
0: Buongiorno, RDS.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
3: Sono Piero da Francavilla al Mare.
1: Sì.
3: Per me non è un buongiorno perché sto facendo il turno di notte. Quindi lavoro in vostra compagnia. Un abbraccio.
2: Ciao, caro.
3: Forte.
1: Cioè, guardate il lato positivo. Cioè, qua non siamo soli.
2: No.
1: Adesso, io capisco che la notte, da sapere che i propri familiari, le persone che ami sono a letto, il mondo è fermo, non siamo vento, però almeno non siamo soli.
4: Ma c'è Luca da Roma, sveglia prestissimo, 3.50 per andare a lavoro alle 5.
2: Supermercato
4: frutta. Frutta. Dai, Roma, dai.
2: Dai, ciao.
1: Perché non hai ripetuto l'ultima parte del messaggio?
2: Beh, perché guarda, no, neanche se mi pagano.
1: Il pappagallo,
2: no,
1: simpatico.
2: No, adesso non esageriamo. Cioè, vi voglio bene, sono sportivi, però.
1: Fino a un certo punto.
2: Sì. Ho fatto una scommessa una volta e ho dovuto tagliarmi i capelli a zero dopo un derby che avevamo perso. Però era forse ai tempi della scuola, sai, non mi ricordo. Ho dovuto fare i capelli.
1: Chi perdeva si rasava.
2: Capelli a zero, ma zero proprio a pelle.
1: Allora,
2: l'ho dovuto fare.
1: Vabbè, stiamo pensando della cosa.
2: Tanto di video c'è, cioè anche un video.
1: Proseguo, potremmo farci anche una scommessina così.
2: Beh, tra allora, quando tu possiamo dire la squadra che
1: no,
2: che
1: lasciamo lì.
2: No, perché potremmo fare visto che c'è.
1: Sì, ma ho già una mezza idea.
5: Venerdì per il tuo sabato sera e dalle 22 a 1
6: con Party RDS.
5: Energia, carica e divertimento
6: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
5: Party RDS. A casa o in giro.
6: La festa è sabato dalle 22 a 1
5: con Party RDS.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Ragazzi, anche stasera della bellissima musica qui con noi. Come fate a dormire con questa musica? Adesso per voi una sequenza mixata.
5: No. Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
13: Se vogliono solo cambiarci senza accorgersi che...
6: Solo questa è la sequenza mixata di RDS. Ah.

0: Love, You Spin Around, Like a Record, delle 4:36, CRS, Harry, non ci basta più regalarne una, regaliamo due RGS Bag.
1: È troppo difficile,
0: Non ho ancora detto niente, aspetta un secondo.
2: Dici che è troppo difficile, ti devo dire. Si gioca Senti Che News.
0: In realtà, guarda,
3: è tutto magna magna.
0: No, no, fammi finire la frase. Oggi è molto semplice perché vi abbiamo dato un aiuto durante la trasmissione, quindi se ci avete ascoltato avete sicuramente un vantaggio. Comunque facile,
2: sì.
3: Ma questi sono buoni a mandare i messaggi, non c'è un messaggio che si sente bene.
0: Che dobbiamo fare?
3: Dai,
0: amico mio,
2: non fate arrabbiare i guerrieri, per favore. Allora vi facciamo ascoltare l'audio di una notizia di cui si è parlato nelle scorse ore, di cui abbiamo parlato anche noi, e dovete dirci qual è il contesto, quindi tutta la notizia, come foste dei perfetti inviati della radio. Ovviamente vince il più veloce, quindi sbrigatevi a mandare l'audio appena ascoltate appunto qual è il contributo, perché solo il o la più veloce verrà al telefono con noi e si porta a casa l'RDS Bag.
3: È semplice se lo sai, ragazzi.
0: Questo è vero,
2: questo lo dicono in Polinesia, lo dico. Polinesia dicono è semplice se la sai.
0: Se la sai, sallo. Dai,
2: proprio come arrivi in Polinesia ti accolgono con questa frase tipica della tradizione polinese.
0: Certo.
2: Sì, sì, come no. Sentiamo l'audio.
0: La musica.
2: Beh, direi che è abbastanza.
0: Direi che è abbastanza. Di chi stiamo parlando e qual era la situazione? Un audio da mandare adesso. 38822 38822.
4: It's time to play.
5: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
6: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco.
5: Segno per segno.
7: 100% grandi successi.

0: 100% grandi successi.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: E allora qual è la notizia? Dai, mandatela adesso, un audio 38822 38822, ne abbiamo parlato stanotte.

0: Miley Cyrus, ora solo Miley, bus personale su RDS, un quarto d'ora alle 5 del mattino. Andiamo nella provincia bolognese dove abbiamo Ilaria che sta andando a lavorare al supermercato. Ilaria, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Da Budrio, giusto?
1: Esatto.
2: Corretto. Ilaria, giovanissima, sei fidanzata, sposata? Com'è la tua situazione sentimentale?
1: Sì, accompagnata con una bimba di 2 anni.
0: Congratulazioni.
2: Come allora, si chiama?
1: Azzurra.
0: Wow, bellissimo, ragazzi. Nome, mamma mia.
2: Allora, se adesso il nome di tuo marito, del tuo compagno, è bello come il tuo e come quello di tua figlia, cioè facciamo
0: sentiamo,
2: una famiglia.
0: Come si chiama?
1: Simone.
0: No, ma... fa schifo. No, no. Scherzo. Nome di mio fratello. No, perché scherzavo fuori onda con Ilaria, che è il nome che avrei voluto dare a mia figlia da sempre. Poi si chiama Aria, quindi insomma più o meno ci siamo.
1: Vabbè,
0: più o meno
1: un altro bellissimo nome.
0: Sì, grazie.
2: Buon compromesso, grazie.
0: Sì, no, col cavolo che ti mandavo la bag. Allora, Ilaria, una cosa volevo chiederti. Tu lavori al supermercato, ci ricevi, soprattutto curi la parte del banco frigo, ma hai accesso al microfono?
1: Sì.
2: Fai un bel annuncio, dai.
0: Quando c'è il pienone, dai. Di solito è verso ora di pranzo, no? Ci sono anche gli anziani, verso l'una così, prendi il microfono.
3: Buona cattiva di servizio, buonasera, siccome oggi ho vinto l'ora di essere.
2: Questo sembra. questo sembra il tipo dell'aeroporto.
0: Vabbè, il microfono è quello, funziona così.
3: Con la questione di servizio, volevo chiedervi di ascoltare tutte le notti RDS, i corrieri della notte di RDS, grazie, Cassa 4.
1: Così. Al posto di perdere il posto di lavoro lo farò.
0: Va bene, grazie. Nel caso ti troviamo noi un altro posto, non ti preoccupare,
2: va
0: Ilaria.
2: Va bene. Ti facciamo ascoltare l'audio, Ilaria, senti qua.

0: Dai, che facile. Di cosa si tratta? Qual è la notizia?
1: L'ultimo che a sorpresa si è presentato al cinema di Porta Roma per la prima del suo film.
0: Brava. Sei fan? Sei andata a vederlo a Tor Vergata?
1: Non sono grande fan, però ascolto ogni tanto, ecco.
0: Ok, quindi qualcosa ti piace, ma insomma non tanto al punto di andare, di essere tra quei 250.000 che hanno popolato Tor Vergata per il suo concerto.
2: Lei è bolognese, città che ha dato ai natali a decine di cantanti bravissimi, da Lucio Dalla, Cremonini,
0: Morandi,
2: insomma potremmo dirne tantissimi. Va bene, ti mandiamo un abbraccio e anche un RDS bag. Buon lavoro, Ilaria.
1: Grazie mille anche a voi. Ciao.
0: Ciao.
3: RDS insieme a te. Voglia di
4: giocare.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi.
3: Credi ai paparazzi, a me non parli più. Ma vuoi sapere cosa c'è?
1: Xavier e Achille Lauro, per noi.
4: Se la penso no.
1: E Bruno Mars, Still. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: sai cambiare in un giorno migliore per te.
1: Qualcosa per te è il nuovo di Liga qui su RDS, veramente un gran pezzo.
2: Bella, bella. Molto, tra virgolette, old school, mi fa tornare una ventina di anni fa. Mi sembravano di quegli album tipo, degli album tipo Nome e Cognome, Arrivederci Mostro, 2006-2007, quegli anni là. Sì. Bello, bello.
1: Allora, un po' di errori dai nel nostro gioco.
3: Atalanta. Lui Silenzio per Sandro Mazzola, i tifosi della Juventus sono girati e cantavano l'inno
1: di Ultimo. No, non era quella. No,
2: direi proprio di
1: no.
4: Sentiamo. Buongiorno, c'è Guerrieri, Simone da Caltanissetta. La notizia è che se vai a Palermo non toccare le banane.
2: No, perché abbiamo detto, è una cosa di cui abbiamo un po' accennato durante la trasmissione e tra le altre cose era uscita questa
1: famosa. Senti,
2: ma
1: sai chi aveva indovinato questa notte? Senti un po'.
5: No. Il docufilm di Ultimo alla sua presentazione in mezzo ai suoi fan che ha dato, hanno dato da delirio. Lella da Perugia.
1: Lella. Amore nostro. Allora, Lella che aveva vinto e nessuno ha segnalato che aveva vinto. Perché siete proprio, guarda, in redazione.
2: Guardare me parla con tuo degli amico tuo.
1: Scansa fatiche.
2: Cric e croc.
1: Lella, volevo comunicarti che il giorno 10 settembre 2026 è stata inviata la comunicazione che ti deve arrivare la bag quanto prima.
2: Sì.
1: Cioè, anche in maniera rapida e celere al nostro ufficio marketing.
2: Sì.
1: E quindi speriamo, insomma, che ti possa arrivare il prima possibile.
2: Il giorno che lei ci dirà mi è arrivata la bag, io dirò quello che devo fare nella vita l'ho fatto. Ho fatto un figlio, Lella ha vinto la bag, io ho dato tutto. Sarà in più nella mia vita, sarà d'accordo.
1: Va bene amici, noi abbiamo finito come sempre, tra poco arrivano Beppe Mel, c'è l'alba dei pazzi viventi con Linda Gravella che è arrivata a regia, che salutiamo e che abbracciamo, e noi invece ci ritroviamo domani. Io torno, pensa pure domani,
2: tre giorni consecutivi di fila, ecco perché ho sentito delle piogge nel sud Italia, ecco perché
1: cambiamenti climatici,
2: quelli che hanno lavato l'auto e domani viene sporcata dalla pioggia, sapete di chi è il merito, la colpa, vedete voi.
1: C'è la nostra sigla amici, buonanotte, grazie, vi vogliamo bene,
2: ciao amici, grazie Ale. Vai.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Qualche istante sarà l'alba dei pazzi viventi con Beppe De Marco e Melania Grimano. Prima però cerchiamo di capire come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia. Le previsioni con Trebi Meteo.
4: Nella giornata di mercoledì ritroveremo generale stabilità su quasi tutte le nostre regioni, con sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, ma rischio per qualche episodio piovoso solamente all'estremo sud tra

0: Sardegna, Sicilia e Calabria, altrove. Giornata relativamente tranquilla ma con venti moderati o a tratti ancora tesi di grecale, aria un po' più fresca che giungerà dai Balcani, ma appunto a parte questa diminuzione delle temperature minime e massime, la giornata sarà più che buona dappertutto. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Travi Meteo.
1: Ciao, buon
2: dai, che puntualità ragazzi, le 5 in punto, bravi ragazzi, bravi, sentito Alessandro.
3: Buongiorno.
2: Filippo Alessandro, che bravi.
3: Sì, sento basso ma adesso risolverò sicuramente.
2: Salta un po', salta.
3: Salta.
2: Alza il volume delle cuffie, ci siamo.
4: Ma che cosa state dicendo?
2: Che è mercoledì ragazzi, è mercoledì e già iniziamo a scavallare, si sente un po' già nell'aria che c'è,
5: domanda,
2: del giubilo.
5: Non ho capito, qual è la domanda?
2: La domanda è, hai qual un è? Nome? Hai una città?
3: Sì.
2: Scrivilo immediatamente al 388-22-388-22 perché potresti vincere la pazzo bag. Noi sorteggiamo.
3: Ok, tutto chiaro, c'è qualcosa da dire finché no? Non devi dire niente?
6: Grandi! Bravissimi!
3: Grazie, complimenti accettati sempre. Natalia Imbruglia.
7: L'alba dei pazzi viventi.
8: L'alba dei pazzi viventi.

0: fine. Vuoi esprimere qualcosa sulla te d'imbruglia?
1: Bellissima.
0: Hai visto che ha fatto un
1: allora,
0: video su Instagram.
1: Questo video è di qualche anno fa, del 1997, l'avete visto sul canale 265 del Digitale Terrestre, era bellissima allora, passato qualche anno, però comunque è rimasta una bella donna.
0: Assolutamente.
1: Cioè quando c'è la bellezza rimane comunque una certa Edwige Fenech.
0: Sì, certo, quel film.
1: Sai che
0: lì
1: ho la passione per
0: sì,
1: quella
0: roba là. Vabbè, chi le chiama la sigla?
1: Nessuno, dai. Beh, nessuno. Vediamo che succede. Se parte da solo, magari.
0: No. Vai, parte. Linda. Vai, Linda!
1: Mi falla partire perché non parte.
0: Sigla!
1: Vedi,
0: io scherzavo proprio. Invece...
1: Io ho detto, questa volta la facciamo partire senza dirlo. Sai quella cosa tipo Fonzi?
0: Sì, sì, sì.
1: Happy
0: sì.
1: Days.
0: Chiocco di dita.
1: L'alba dei pazzi viventi. Abbiamo Donato al telefono da Napoli. Uè, Donato, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Donato, buongiorno.
1: Donato è contabile di un'azienda siderurgica. Lui è uno serio. Donato ascolta noi però.
0: Come mai ti piacciamo?
2: La verità, vi ascolto dall'incirca 30 anni. Quando vi chiamavate Radio Dimensione Suono.
0: Che incredibile. Quindi non c'entriamo niente io e Beppe.
1: No,
0: è una questione di fidelità.
2: A parte il fatto che sono emozionatissimo già di stare qui in linea con voi.
0: Grazie.
2: Però mi piacete da una vita.
0: Va bene, dai. Ci teniamo sta roba
1: addosso.
0: Ci fosse
1: anche tuo Gigio, andrei per lo stesso. Allora, giornata di lavoro ti aspetta o c'è qualcosa di bello che ti aspetta nella giornata? Sappiamo che c'è un momento.
2: No, la giornata è sempre pienissima e poi lavoro in un'azienda dove praticamente la gestisco io.
1: Ok, molto bene. Quindi hai in mano il controllo della situazione, quindi va tutto bene. Volevamo fare gli auguri a Felice, che è tuo figlio di 7 anni e proprio oggi compie gli anni.
0: Auguri Felice!
1: Puoi fargliela sentire questa cosa, fagli sentire i nostri auguri sull'applicazione, puoi riascoltare tutto il programma.
0: Bravo,
1: e quindi lo trovi.
2: Ma sicuramente.
0: Buon lavoro, allora ti regaliamo la pazzo bag, Donato.
2: Grazie mille.
0: Un bacio.
2: Veramente siete fantastici.
1: Grazie Donato.
0: Un abbraccio.
1: Felice.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su R.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: I Can Feel My Face, The Weeknd su RDS, questo è l'alba dei pazzi viventi, però non ne siamo proprio sicuri.
1: E allora vediamo un po' di certificarlo,
0: ecco,
1: dai.
0: Arriva il documento certificato, vai, eccola la sigla.

0: a tempo, devo
1: bello,
0: dire.
1: Ci piace tantissimo.
0: Anche se l'ugola me la frego sempre questo urletto all'inizio.
1: Devi fare
0: devo
1: un po'
0: dire.
1: Piano.
0: Devo fare piano piano, faccio playback magari, amici. Buongiorno e buon mercoledì.
1: Iniziamo con una buona notizia. Iniziamo con una di quelle. È così raro, perché ragazzi, fare questo mestiere a un certo punto, che poi chiamarlo già mestiere dura, però trovare degli argomenti è sempre più difficile. Economia, guerre e Trump. Ragazzi,
0: è vero.
1: Allora, quando trovi una cosa del genere dici sì, eccola la bella notizia.
0: Finalmente una bella storia. Allora, andiamo a Milano, insomma, periodo anche di piogge, nubifragi, alternati a caldo, torrido. Una serata di pioggia incredibile, un ragazzo di 28 anni aveva voglia di ordinarsi una bella pizza. Se l'è ordinata, pioveva molto. Sapete che quando si manda un messaggio al rider, quindi si fa l'ordinazione, c'è la possibilità di scrivere, non lo so, piano numero 3, c'è il portiere, non c'è il portiere, si possono dare delle indicazioni, c'è proprio l'apposito spazio per le note, no? E allora questo ragazzo ha scritto al rider una bella nota, che è questa, sentite un po', che accortezza. Piove a dirotto e la viabilità è bloccata. Guida con calma e senza correre rischi. Non importa se la pizza arriva in ritardo o fredda, posso scaldarla io nel forno. Quello di casa. L'importante è che fai attenzione.
1: Che meraviglia.
0: Ragazzi,
1: solo. Sull'applicazione risulta anche se tu lasci una mancia ed era anche piuttosto cospicua. E la ciliegina sulla torta, quando il rider arriva, il ragazzo si fa trovare con un asciugamano poter asciugare la testa del rider, lo ha fatto entrare in casa, lo ha accolto, gli ha offerto un tè caldo e poi l'ha salutato. Vabbè, sembra roba d'altri tempi, questa, a parte che
0: ma è successa davvero, tant'è che il rider si è stupito, ma a livelli ovviamente eclatanti. Ha fatto un video che è diventato virale, noi sappiamo questa storia grazie appunto al rider che ha esposto la situazione, la condizione stupenda.
1: Hai capito, Chiara Ferragni? Perché dico Chiara Ferragni? Perché ho la lista di quelli meno generosi con i rider che sono stati pubblicati. Sono dati che risalgono addirittura al 2019, quindi Chiara Ferragni e Fedez quando erano ancora insieme, Fabio Capello, anche lui pare che sia uno poco da lasciarlo, ma e poi all'estero Madonna, per dire una che più ce ne hai meno ne hai, Jennifer Lopez e Tiger Woods. Stiamo parlando proprio di milionari, cioè proprio gente che potrebbe lasciare anche $1,000 di mancia tranquillamente.
0: Ma quello è un atto che ti viene di spontaneo.
1: Se ce l'hai, ce l'hai, se non ce l'hai, non ce l'hai. Va bene, se avete storie a proposito, noi siamo qui. È il numero, noi così vi lasciamo tutto, pure il numero 38822 38822.
0: Che generosità!
1: Manica larga, vai.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.

0: molto sud quest'anno nelle canzoni, cioè questi suoni che ci riportano al Mediterraneo.
1: È vero.
0: Angeli Damango, Marco Mengoni, su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe, buongiorno.
1: Buongiorno amici, allora adesso facciamo Mamma Sciola o La Conta. Ok.
0: Mandiamo Linda.
1: Linda, vai tu.
0: Linda,
1: dai.
0: Hai paura?
1: C'è un po' di nonnismo.
0: Tu come la vivi? Come vivi il buio, le cantine con le ragnatele?
1: A Linda piace il buio. No, dice che ha freddo.
0: Ha freddo.
1: Ha freddo, no. Ma le piace.
0: Là, ti puoi abbracciare. Là c'è tanta roba che abbiamo lasciato noi conduttori, eh?
1: Cosa sì.
0: Ti puoi abbracciare?
1: Smettila. Smettila, Linda. Vai a prendere uno scherzo con tutti i pazzi.
0: Ti copri con reggiseno di Rossella Brescia. È grande. Ti avvolge.
1: Ah, sì, ce l'hai grande. Ah, va bene, vai, Linda, poi torna, eh.

0: 5 alle 7
1: l'alba dei pazzi viventi su RDS. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Hai notizie di Linda tu?
12: No, per adesso no, ma secondo me io sono fiduciosa. Arriverà con uno scherzo. Ho detto che ero fiduciosa, eh.
11: Non lo so, non lo so.
0: L'alba dei pazzi viventi.
1: Dalle 5 alle 6.

0: a te. Che bella questa metafora della vita. Giorgia, Girasole su RDS, l'alba dei pazzi viventi, sono le 5.30. Per fortuna lo diciamo a chi è a casa. Linda sta bene.
1: Ok.
0: È
1: tutto
0: tornata
1: okay.
0: dalla cantina, un po' malconcio, però insomma, comunque sta bene.
1: Vabbè, dai, come prima volta ci sta, poi si abitua piano
0: sì,
1: piano.
0: Ha visto cose che voi amici. Ragazzi.
1: Vabbè, ha portato un pacco, pensa te, e sì. all'interno del pacco c'è un altro pacco.
0: Affari di pacco.
2: Affari di pacco.
3: Affari di pacco.
2: Affari di pacco.
3: Il tracking della vergogna.
2: Affari di pacco.
3: Il sottile confine tra un acquisto online e una figura barbina.
2: Affari di pacco.
4: Ciao, sono Fabrizio, volevo fare uno scherzo a mia moglie Sara, è tanto timida con affari
1: timida,
4: di pacco.
1: Timida, perfetto.
5: Pronto?
6: Salve, questa è la polizia speciale di Sulmona, signora.
0: Eccoci.
6: Scusi se ho chiamato lei, ma il signor Fabrizio non risponde.
0: No.
6: Allora,
5: sì, mi dica.
6: Allora
5: mi dica.
6: C'è un pacco che le sta per arrivare a casa. Abbiamo fermato il pacco perché ci sono delle proprio delle vibrazioni.
0: Che senso?
6: Noi dobbiamo mettere in sicurezza, capito? Possiamo aprirlo perché noi chiamiamo sì. sempre.
5: Guardi, io non so, probabilmente lui ha ordinato qualcosa.
6: Però c'è scritto simulatore di guida possibile.
5: Dovrei chiamarlo un attimo per saperlo.
6: Allora aspetti, noi siccome qui non è che abbiamo altre cose da fare,
0: cambio,
6: possiamo scartarlo un secondo davanti a lei. Ecco.
5: Sì, lo potete scartare davanti a me, l'unica, cioè al telefono.
6: Eccolo qua. Allora, perché simulatore
1: sì?
6: guida e di emozioni.
0: Ah, di emozioni.
6: Eccolo qua, ecco cos'era. Caloscio palpante. Pintura con manette, stringiti forte. Materia sull'asso. Glielo mandiamo, però non glielo incartiamo. Perché
5: va
6: non c'è
5: bene.
6: Tempo.
5: Va
6: c'è
5: bene.
6: Tempo. Allora, le arriverà, c'è qualcuno, perché sennò diventa anche un po' imbarazzante.
0: Lasciamo,
6: non lo so.
0: Far uscire questa roba. Cioè.
5: Va bene, la ringrazio.
0: Va bene,
5: grazie.
0: Va bene.
6: Grazie.
0: Lei non vede l'ora di chiamare lui.
4: Amo, che è successo?
5: Sì. Che cosa hai ordinato?
4: Niente
6: di che?
5: È stato fermato dalla polizia investigativa di Sulmona perché faceva rumore e perché pensano che sia qualche bomba e me l'hanno scartato al telefono.
4: Una bomba.
5: L'hanno aperto davanti a me.
4: Ma che ti ha detto? Che ci stava?
5: Mi ha detto che erano delle calosce. Non so dire bene il termine. Per carità, adesso non voglio entrare nella vostra privacy, però va bene, adesso che è tutto a posto. Glielo faccio arrivare il pacco, ma stia attenta che non ci sono vicini di casa. E ho capito che sono dei sex toys.
4: È bello. È costato molto, ma è bello.
5: Sono sicura che è bello, perché mi ha fatto pigliare un coccolone. La polizia investigativa, glielo devo scartare davanti, lei deve restare al telefono. L'importante, per favore, è che non lo veda nessun altro.
4: Dai, mo li chiamo e vediamo.
0: Vedi che non lo rifiuta.
6: Ciao. Si vergogna un pochetto, ma non lo rifiuta. Salve, senta.
5: Sì.
6: Siccome stiamo andando, però che non c'è nessuno, mi hanno detto.
5: Guardi, sì, però se venite a via detto ci sono io.
6: Okay.
5: E lo metto in macchina mia.
6: Perché poi c'è simulatore di emozioni, non vorrei capito che la
0: Tante
6: gente
0: emozioni.
6: Parlasse. Vabbè. Quindi.
5: No, infatti, se venite qui a via detto sono io.
6: Va bene, allora fai così. Vieni a tutti i pazzi per RDS. Okay. Questa è la polizia ispezionale di RDS, perché tuo marito ti ha fatto questo scherzo.
5: Io l'ho ammazzato.
6: Però te lo sei preso il regalo, Ti piaceva? Sara, dai, un po' di emozioni, uno stimolatore di emozioni ci vuole ogni tanto.
5: Siccome ne ho pochi ultimamente, guarda.
6: Dai, vuoi dire qualcosa, Fabrizio?
5: Che è uno stronzo.
6: Ciao, sei troppo carina. Ciao Sara.
5: Ciao.
7: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS.
3: Karol G e Bruno Mars. Still.

0: l'alba dei pazzi viventi.
1: Dalle 5 alle 7 su RDS.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: scientifici nucleari, Islanda su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe.
1: Eccoci,
0: buongiorno
1: amici, buongiorno.
0: Allora, parliamo anche di Miss Italia fra un po', dai, perché non
1: è stata proclamata Miss Italia, bisogna parlarne, anche perché adesso è un po' in sordina, no?
0: Oppure non bisogna parlarne. Sai che anche questa è una grossa domanda.
1: Sai che hai ragione, proprio fuori onda parlavamo di chirurgia estetica, di questa roba di farsi vedere a tutti i costi, effettivamente non lo so.
0: Non lo so, siamo partiti a razzo con Miss Italia, perché ricordate, no? Cioè andava in prima su Rai 1 e poi alla fine è finita un po' così in sordina.
1: Tantissime attrici che ci sono adesso vengono da Miss Italia.
0: Miss Italia. Vabbè, ok, mondo Miss Italia. Facciamo una sorta di sondaggio anche, vi piacerebbe tornasse in auge, che tornasse sulle reti importanti in prima serata, vediamo un po' cosa ne pensate, oppure se è una cosa anacronistica. La vostra 38822 38822.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA, con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo, allora direi buona la prima, posso andare? No, perché

0: Sì, Miss Italia, no? Cosa facciamo?
1: Cosa ne pensate? Dai, esprimete la vostra opinione. 38822, 38822, messaggi vocali, vi aspettiamo.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Cremonini, poetica su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno con Melania, con Beppe. Tu non
1: Buongiorno.
0: Hai fatto Miss, neanche tu Linda?
1: Io
0: Linda.
1: Sì.
0: Tu hai fatto
1: io
0: Miss?
1: Io sì, ho vinto Miss Cinema e avevo già 29 anni.
0: Orca.
1: Invece Miss Italia
0: Brava.
1: A 24 anni, perché mi sembra il limite fosse 26. Forse a 26 anni ho, diciamo così, chiesto di partecipare. Mi hanno presa per la selezione Miss Piemonte e io non ho avuto il coraggio di andarci.
0: Ma ti sei presentata?
1: Non mi sono presentata.
0: No.
1: Sì. Però avrei potuto, insomma, ero carina all'epoca.
0: Come sarebbe andata? Sì. Vabbè. Linda, mai partecipato invece a Miss Italia, Miss niente.
1: Miss mia cara Miss.
0: No, neanche io ho partecipato a Mister Italia.
1: Strano, perché insomma avresti tutte le possibilità, no, per poter
0: Sento
1: vincere.
0: Sento dell'ironia sotto la tua voce. Comunque abbiamo per l'80esima edizione Sara Rizea, Miss Italia 2026, una 18enne, un'atleta delle Fiamme Oro, ovviamente bellissima,
1: bella, sportiva, 18 anni. C'è stata la finale a Castello di Santa Severa a Roma, in diretta anche su Rai Play, quindi comunque non era Rai, ma hanno cercato in qualche modo di fare sempre le cose un po' in pompa magna. E
0: sì,
1: ha vinto una atleta che però lei insomma aveva questo sogno nel cassetto e finalmente l'ha realizzato.
0: Ecco, magari le aspettative sono diverse, perché se andiamo a vedere tutte le miss che ci sono state nel passato fino al 2012, sì, l'ultima edizione in televisione c'è stata nel 2019 proprio su Rai 1, quindi in prima serata con insomma tutti gli onori,
1: che ha vinto Carolina Stramare.
0: Ecco, già questo nome magari è meno noto rispetto agli altri nomi. Va bene, adesso se ci rifacciamo al passato, il 1947 la prima Miss, lo sai chi fu? Lucia Bosè.
1: Certo,
0: che ancora ne parliamo, capisci?
1: Ho
0: com'era
1: avuto l'onore
0: Miss Italia
1: di conoscerla, lei tra l'altro super stravagante, carina, simpatica, pratica, intelligente.
0: Ti faccio un po' di nomi. Conosci per esempio c'è più Gina Lollobrigida?
1: Certo.
0: È stata Miss Italia. Mm. Silvana Mangano, scusate.
1: Sì, certo.
0: Sofia Loren, anche un altro nome,
1: sì,
0: da niente. Anna Kanakis, Federica Moro, Simona Ventura, Maria Grazia Cucinotta, Martina Colombari, Anna Valle, Danny Mendez, Caterina Balivo.

0: Francesca Chillemi, Miriam Leone, Giusy Buscemi, e poi si è fermato.
1: Sì, Caterina Baliva forse non ha vinto, ma ha partecipato.
0: Ha partecipato a Miss Italia.
1: Anche chi ha partecipato magari ha avuto anche la possibilità comunque di diventare qualcuno nel mondo dello spettacolo. Beh, effettivamente sono poi
0: terza classificata la Baliva.
1: Sono trampolini di lancio che devi saper sfruttare in qualche modo. Il fatto che non vada più su Rai 1 secondo me è abbastanza c'entra sta
0: tanto
1: cosa
0: per capire un po', ma funzionerebbe ancora in televisione?
2: Senti. Ciao, buongiorno. Sono Rosita da Arezzo. Io vengo dal Venezuela, sono di genitori europei, ma sono nata là, che erano immigranti. Praticamente il Venezuela è anche nel libro del Guinness dei primati per essere la nazione con più Miss Mondo ed Universo al mondo. È un evento, è un evento televisivo, è un evento, è uno spettacolo. E a me sinceramente il Miss Italia in TV piaceva.
0: Ma neanche a me dispiaceva, cioè io non avrei nessuno, cioè sono maschio per dire che interesse ho, però
1: no, ma era, secondo me non era nulla di compromettente, era un sogno per noi ragazze, per magari i maschietti non so, poteva essere diverso, ma io non l'ho mai visto volgare,
0: assolutamente, per questo ho marcato il fatto e messo l'accento sul fatto essere maschio, non è pruriginoso, quindi
1: ragione,
0: non ho nessun interesse, non è volgare, non mi faccio la risata da idiota,
1: no,
0: per dire,
1: no,
0: quindi,
1: no, no.
0: Quindi no, era assolutamente
1: composto
0: di classe, e poi era condotto sempre in maniera magistrale.
1: Sì.
0: Da Fabrizio Frizzo, comunque spesso è accaduto così. Vabbè, questa è Miss Italia, abbiamo capito che molti vorrebbero rivederla in televisione.
1: Per te Miss Italia va avanti?
0: Sì. Vado avanti, fino alle 7 va avanti.
1: E alle 7 finisce qui.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Che ce famo con Miss Italia se ci abbiamo lacrimano, lacrimano, lacrimano. Che ce famo con Miss Italia noi ci avemo lacrimano. Melania, patrimonio dell'umanità.
1: Grande,
0: grande Melania.
1: Grande tu. E neanche lo conosco, è pazzesca sta roba.
2: Vabbè, queste sono cose che vedo ti inorgogliscono.
1: Ma certo.
2: Vedo tronfia.
1: Molto tronfia.
2: Vabbè, fra pochissimo faremo l'appellone. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Mi raccomando, fatevi trovare pronti anche con la password, altrimenti non si accede. Il rischio di vincere la pazzo bag.
3: Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calma!

0: balcone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno amici, buon mercoledì, siamo a metà del guado,
3: dai,
4: metà settimana è quasi fatta, bravi, bravi,
3: bravi,
4: bravi
3: tutti.
4: Perché vi siete svegliati. Io stamattina ho detto, ma quanto siamo eroi noi nella vita, cioè io le qua, oltre le cose prima che ho detto che non le posso dire, poi ho detto le quattro, quando sono andata alla sveglia, ma quanto siamo eroi.
3: Ma prima i santi erano.
4: Sì, Serena sì. Brancale.
3: Nelle chiese. Buongiorno amiche, buongiorno amici, parola d'ordine per partecipare. Cara Miss, oltre al vostro nome e la città, grazie alla password noi possiamo fare la selezione, solo uno, una di voi insomma verrà preso dal mazzo e vincerà la pazzo bag.
4: Salutiamo anche Linda Gravela, ciao Linda.
5: L'alba dei pazzi viventi,
6: l'alba dei pazzi viventi.

0: tutti insieme.
1: Na na na.
2: Vai vai vai.
0: Hey.
1: Na na na na.
0: La mia storia fra le dita, Gianluca Grignani su RDS, una di quelle. Questa è proprio la canzone da falò. Cioè,
2: sì,
0: dove,
2: o da karaoke, lo so.
0: Dove puoi cantare con gli amici, stare in gruppo. L'alba dei pazzi viventi è anche questo, come Lania con Beppe su RDS. Buongiorno amiche, buongiorno amici. Chi c'è, chi non c'è,
2: non c'è.
0: Ma c'è
2: Gabriella.
0: Ciao Gabri.
3: Ciao
2: Gabri, benvenuta. Gabriella da Torino.
0: Sì.
2: Davvero una storia incredibile, cioè nel senso, oggi è una giornata incredibile per te. Ok, perché hai una cosa pazzesca da fare che non ti invidio per niente, che sto finendo io adesso.
0: Ci siamo passati, Gabri, l'inserimento a scuola, nido, materna dei bambini, è così, e ti tocca, oggi sarà così, per la prossima settimana. Gabriella è una forte, cioè non solo ha due bambini con gli inserimenti e tutto il resto, ma a quest'ora sta facendo attività fisica perché sta in forma. Gabri, visto che abbiamo parlato di Miss Italia prima, ma tu sei una Miss, mia cara Miss.
3: Ma ho perso molti chili ultimamente, 70 chili, e quindi bisogna tirare su massa.
2: Hai perso 70 chili, Gabri?
3: Sì.
2: Ma che grande, cioè, ma che grande, nel senso, ovviamente stai in salute, però dico, bello obiettivo se ti è riposta questo obiettivo da raggiungere.
0: Evidentemente c'era un percorso da fare. Tanta tenacia, forza. Caspita, queste sono prove non tanto fisiche quanto proprio mentali, perché devi avere un rigore mentale che è difficile.
2: Poi è un bambino piccolo di 3 anni, quindi insomma suppongo che il postparto non sia stato facilissimo. Mamma mia.
0: Cioè, tutte insieme, la tempesta perfetta. Ce l'avevi tutte,
3: sì.
0: Però adesso è uscita fuori e va alla grande, ci piace.
3: Tutti insieme.
0: Ti premiamo con la pazzo bag, dentro ci sono i gadget di RDS.
2: Un bacio, Gabri.
0: Ciao, Gabri, buona giornata.
2: Ciao.
4: L'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Diglielo, va.
1: Passenger, let her go su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Melania e Beppe, buongiorno amiche, buongiorno,
2: buongiorno
1: amici.
2: Buongiorno, allora, amici.
1: Il nostro amatissimo Presidente della Repubblica ha fatto il suo discorso per l'apertura del nuovo anno scolastico, ha parlato di intelligenza artificiale, di sostituzione degli insegnanti, cosa inimmaginabile, impensabile. Mai un robot potrà sostituire un essere umano nell'insegnamento. Ma non tanto per un discorso di didattica, proprio di vicinanza, di empatia con gli alunni.
2: Cioè, manca l'umanità.
1: Perché,
2: amici,
1: certo, ragazzi, su questo non si transige.
2: Ma poi
1: proprio
2: ognuno di noi ha un ricordo legato alla professoressa, alla maestra, ci sono quelle peculiarità
1: che ti fanno
2: sorridere, per le quali ti ricordi,
1: insomma.
2: No? Che, infatti, che vi è sbloccato un ricordo.
1: Io sto ricordando, la mia maestra elementari me ne dava ma forti.
2: Davvero?
1: Io mi prendeva l'orecchio e me lo stritolava. Io ricordo i rumori del mio orecchio.
2: Se lo fa adesso va in prigione praticamente.
1: Le avrebbero dato l'ergastolo. Poi mi fregava mezzo panino con la salsiccia che mia mamma faceva.
2: Me la ricordo, cose proprio brutte.
1: Però devo dire, tipo una cosa che faceva la mia maestra, l'ultima veramente, in autobus viaggio a scuola, si va in gita quella ci chiedeva i verbi, i congiuntivi.
2: No, vabbè,
1: anziché che tutti cantavano le altre classi, noi interrogati.
2: Prima coniugazione del verbo cantare.
1: Esatto,
2: vai.
1: Cioè anziché quando arriva sto Firenze, facevamo che dovevamo andare a Firenze. Perché era tutta in interrogazione.
2: Era
1: però,
2: un po'
1: insomma,
2: pesante.
1: Ci sono anche bei ricordi. Per esempio, ci faceva imparare delle poesie. E il Mattarella dice proprio questo.
2: Dice: c'è una cosa che non si fa più a scuola, imparare a memoria le composizioni poetiche. Posso aggiungere, e meno male. Cioè, no, nel senso.
1: No.
2: Io ho anche un tatuaggio ed è subito sera tatuato qua sull'avambraccio, sì. Però dipende anche dall'interpretazione delle poesie, ragazzi. Cioè,
1: però stimola la memoria, impari un certo linguaggio, una profondità. La poesia è fondamentale. Poi dipende da come le interpreti. Noi abbiamo una maestra in questo.
2: Chi è?
1: Ecco, la Di Pietro.
3: Ed
1: Carmen
3: è subito sera di Salvatore Quasimodo.
2: Ah, vedi, ne abbiamo parlato.
1: Vedi che lo sa. Vai.
3: Ognuno sta solo?
1: Non lo so.
3: Sul cuor della terra?
1: Forse.
3: Trafitto da un raggio di sole?
1: Boh.
3: Ed è subito sera?
2: Ma che vediamo?
1: Non lo so. Ma andiamo avanti, magari ne abbiamo
2: ma
1: altre.
2: Perché c'è
3: un'altra bellissima poesia?
1: Dai, ok.
3: Mi illumino d'immenso. Giuseppe Ungaretti.
2: Grande.
1: Evviva, dai.
3: Mi illumino d'immenso?
2: Ma che chiede?
1: Sono tutte così, cioè poi bisogna andare
2: poi mi illumino d'immenso, sai, è quella, è breve, quindi c'è domanda fatta a capo.
1: Sì. Certo. Andate a rispolverarle se c'è l'interrogativo alla fine, io non me le ricordo diverse. ti ricordi qualcosa tu?
2: Io devo una pippa, ragazzi, poesia è una pippa mondiale.
1: Io ho soltanto la prima parte. E fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro.
2: Mamma mia.
1: Però poi non mi ricordo nient'altro.
2: E anche molto attrattiva, devo dire. Cioè, sei stato anche un po' sexy mentre lo dicevi.
1: Davvero?
2: Però,
1: mi piace questa cosa?
2: Sì, mi piace. Però poi alla fine non capisco il senso. Nel senso, io devo capire le cose. Quindi sono comunque citazioni vetuste, delle quali io non so nulla. È quello che mi lascia un po' interdetta.
1: Di Mameli, cioè un contenuto un po' diverso. Ma la donzelletta
2: viene dalla campagna.
4: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Fabri Fibra antidroga su RDS l'alba dei pazzi viventi. Eravamo su Mattarella che ha il discorso di apertura, no, per l'inaugurazione insomma dell'anno scolastico 2026-2027, ha detto mancano un po' le poesie a memoria, no, nello studio adesso.
1: Sì, perché forse si è persa un po' quell'abitudine. Io vedo anche mia figlia che fa la quinta elementare, non ha tanto da imparare a memoria, però invece aiuta, aiuta. Allora c'è una, la poesia delle poesie che non ha nessun senso a meno che tu non glielo voglia dare. Questo.
0: Sentiamo.
2: Il lonfo non va terca, ne gruisce, e molto raramente barigatta. Ma quando soffia il bego a bisce bisce, sdilenca un poco e gnagio s'archipatta.
1: Ecco, questo è Proietti, che straordinario nella sua cosa, magari più tardi lo sentiamo.
0: Bella.
1: Recitava questa poesia, ma questo lonfo cos'è?
0: Il lonfo, mi sa di lontra, non so perché.
1: Hai pensato un animale, ma potrebbe essere qualsiasi cosa.
0: Certo.
1: Cioè non esiste.
0: Dica questa cosa che tu puoi dare un'interpretazione.
1: Certo.
0: Invece, insomma, la poesia è un po' ottocentesca, cioè l'interpretazione sì, la dai.
1: Ma capita. Va studiata, va la perifrasi e parafrasi. Allora, l'alba dei pazzi viventi vi dà la possibilità anche di andare in giro per l'Italia e noi di capire dove siete. Geograficamente dobbiamo ritrovarvi, ok? Quindi concentratevi, stiamo cambiando discorso. Mandate un messaggio e diteci, molto breve, vocale, cosa vedete in questo momento e proveremo a prendervi.
0: Ok, 38822 38822, cosa c'è intorno a voi, una breve descrizione, breve messaggio vocale.
3: Dalle 5 alle 7
4: l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Il grande

0: Spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Dal 24 al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno, Guido De Santis.
5: Ciao Melania, buongiorno a tutti. Girandola di incontri a New York a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, tentativi di dialogo fra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. Trump ha visto Zelensky. Vogliamo che la guerra finisca prima dell'inverno, ha detto il leader ucraino. Dal presidente americano l'appello a Putin, fermi la guerra, poi la minaccia all'Iran. Accordo dopo il voto o sarà annientato? Teheran replica, pronti a colpi imprevedibili. Sul tetto degli stranieri in classe, Giorgia Meloni è una misura di buon senso, ha sostenuto la premier, raggiungendo anche Mattarella quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili. La Meloni non trascini il capo dello Stato nella polemica, l'intervento dal PD di Elly Schlein. Prevenzione ed estensione della copertura assicurativa a nuove categorie di lavoratori, gli obiettivi dell'INAIL che ha presentato alla Camera il rapporto annuale 2025, incidenti in calo ma numeri sempre molto alti, presentati dal presidente Fabrizio D'Ascenzo.
6: Le denunce di infortunio sono state 600.000, in aumento dell'1,2% rispetto al 2024, l'80% sono avvenute in occasione di lavoro e il restante 20% in itinere. Le denunce di infortunio con esito mortale sono state invece 1.198, in diminuzione del 3,3% rispetto al 2024.
5: Famiglia nel bosco dopo 10 mesi di separazione. Catherine Birmingham e Nathan Trevelyan hanno incontrato i 3 figli nella casa messa a disposizione dal comune di Palmoli nel Chietino. Ciclismo, i mondiali di Montreal, Italia oro nella staffetta mista, terza medaglia azzurra e sestetto azzurro guidato da Filippo Ganna, ha chiuso davanti a Francia e Svizzera. Questa è RDS.
7: Prova a prendermi. Allora, messaggio vocale breve, voi dite cosa vedete intorno a voi e poi ma cercheremo con un'abilità investigatoria di capire di acchiapparvi. 38822 38822.
8: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata

0: Samurai Jay, non Samurai Jay. E allora, l'alba dei pazzi viventi con Melania Combeppe.
1: Io una volta ho detto Peggy Boo, di che parliamo, ragazzi?
0: Vabbè, io alcune cose che non si possono ripetere perché a quest'ora ci sono i bambini all'ascolto che vanno a scuola. Diamo il buongiorno anche ad Alessia perché si gioca a Prova a Prenderlo.
1: Oh, Ale.
2: Sì,
1: non dire, ecco, non dire di dove sei, mi
2: no,
1: raccomando,
2: no, no.
1: Non facciamoci sta gaffa subito.
0: Di dove sei, Alessia?
1: No! Guarda che un attimo, alle 6.31 cadere nel tranello. Allora, facciamo un po' capire dov'è Alessia con qualche indizio.
0: Sì, okay. Cosa vedi intorno a te? Cosa c'è di famoso in quelle zone lì? Geograficamente,
2: allora,
0: vabbè, non diciamo niente.
1: No, non diciamo nulla.
0: No,
1: diciamo.
0: No.
2: Vedo nuvole e olivi.
1: Ok.
2: Ieri sera ho mangiato bombette.
1: Buone le bombette.
2: Allora, c'è il mare?
1: Sì.
0: Sì.
2: E che altro? Vicino c'è un posto che piace ai bambini con tanti animali.
0: Okay.
1: Vengo anch'io?
0: No, tu no.
1: Ok, va bene. Io,
2: e qui sono stati un paio di anni fa tanti politici.
0: Ok, ok.
1: Hai dato un sacco di indizi.
0: Sì, basta così.
1: Okay.
0: Allora, cara Alessia, devi sapere che se mai dovessimo trovare un vincitore o una vincitrice, anche tu vincerai la pazzo bag insieme al vincitore o alla vincitrice.
2: Perfetto,
0: va bene?
2: Okay. Benissimo.
0: Rimani con noi, mi raccomando. Grazie, okay. Alessia.
1: Ciao, Ale.
0: Proviamo a prenderti. Ciao.
1: Scappa, vai.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: tu cosa fai questa sera? Noemi su RDS, questa è l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe, buongiorno. Allora, Alessia è in giro per l'Italia, noi dobbiamo provare a prenderla, abbiamo dato qualche indizio, tipo che ieri sera ha mangiato le bombette,
1: grazie,
0: che vede degli ulivi, vede il mare, che quella città, in quella zona ha ospitato politici importanti,
1: sì,
0: un paio d'anni fa, ecco.
1: Ok, poi parlava di un parco, diciamo,
0: un
1: così
0: parco importante,
1: sì, attrattivo anche per i bambini.
0: Quale sarà? Quale sarà?
1: Proviamo a sentire. Vai.
2: Alessia sta albero bello?
1: No. Molto bello, albero bello, con i suoi trulli, ma non è la soluzione.
0: Albero bello.
3: Ciao ragazzi.

0: Alessia è di Cisternino in provincia di Brindisi.
1: Cisternino? No, non è neanche Cisternino, ragazzi.
2: Cioè, posso dire? Forse la regione, no, nel senso,
1: faglielo
2: qualcosa
1: sentire,
2: hanno azzeccato. La regione, forse, cioè, non lo so,
1: Non lo sai.
2: Però non è la risposta corretta, Vince.
1: No, però non vogliamo dare altri elementi perché secondo noi è piuttosto semplice oggi.
2: Sì, dai.
1: Aspettiamo la vincitrice o il vincitore. 38822 38822.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi
3: su RDS. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale. Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: L'appuntamento con Guido De Santis. Buongiorno Guido.
7: Ciao Beppe, buongiorno a tutti.
1: Grazie, c'è l'attualità.
7: Accordo con l'Iran dopo le elezioni di midterm in America, dice Donald Trump parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti, che ha visto Zelensky, ha chiesto a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Sull'intelligenza artificiale responsabilmente, ma ne incoraggeremo lo sviluppo, non cercheremo di bloccare, ha detto qualcosa più grande della rivoluzione industriale.
8: Gli Stati Uniti respingono categoricamente qualsiasi tentativo di elaborare un piano globalista di controllo dell'intelligenza artificiale, di cui si parla tanto adesso. Da qui in avanti la chiameremo ufficialmente superintelligenza, cambiandone il nome. L'uso della parola artificiale la fa sembrare finta e non è finta. In realtà è stupefacente.
7: In Italia, polemica sul tetto degli stranieri in classe voluto dal governo, a misura difesa da Giorgia Meloni, che sostiene, quando era ministro dell'istruzione, Sergio Mattarella firmava circolari simili. La premier tira il presidente della Repubblica per la giacca, manca di senso dello Stato, il commento dal PD di Elly Schlein. Video messaggio di Alessandro Di Battista alla trasmissione televisiva di martedì: i medici cubani mi hanno salvato la vita, mi sento meglio ogni giorno, tornerò presto, assicurato l'ex parlamentare. Lo sport sanziona la Juventus per il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola non rispettato da alcuni tifosi, 10.000 euro di multa. Ciclismo, strepitosa staffetta mista ai mondiali di Montreal, il sestetto azzurro porta a casa la medaglia d'oro chiudendo davanti a Francia e Svizzera. Questa è RDS.
1: Per me Miss Italia finisce qui.
2: No, amore, devi continuare, tesoro. Dai.
1: Sì. Va bene, proviamo a prendere Silvia che è in giro per l'Italia. Fra poco magari conosceremo il vincitore, soprattutto dove si trova.
4: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 6.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Jess.
1: E poi Glynn?
0: No. Take Me Home su RDS.
1: Nome e cognome.
0: Certo, guai a dire Glynn Jess, cioè, brutto. Una volta si diceva.
1: È vero, così. È meglio Jess Glynn, devo dire.
0: Prova a prenderlo. Tipo Rossi Vasco, non è
1: no,
0: la stessa
1: ragazzi,
0: cosa.
1: È vero, dai, c'è un andamento delle cose, un ordine che deve essere quello. Allora, Alessia è la persona che dobbiamo andare a prendere, che stiamo cercando, e lei scappa da una parte all'altra. Ci ha dato qualche indizio.
0: Sì,
1: no?
0: Lei vedeva degli ulivi, del mare, vedeva, mangia le bombette. Ieri sera ha mangiato le bombette. E in quella zona lì, un paio d'anni fa, ci sono stati dei politici importanti. Ecco, e abbiamo al telefono Luigi, che probabilmente ha indovinato. Luigi.
1: Ciao Luigi.
0: Ciao.
2: Sì, pronto, ciao.
0: Ciao Luigi, buongiorno, si va al lavoro? Sì, si va
1: si
0: al
1: va
0: lavoro,
1: lavoro. Si va al lavoro. Lavoro.
0: Luigi, l'abbiamo detto, mi raccomando, fermati con la macchina.
1: No, no, c'è.
0: Dici?
1: Sì, Luigi.
2: Sì, purtroppo è una zona dove non prende bene. Poco fa prendeva, adesso un po' meno.
1: Ok. Ah, okay. Fai come Pieraccioni nel film, no? Che prende la linea.
0: Il mestolo, sì. Quello con l'antenna. Metti delle cose. Metti il braccio fuori dal finestrino.
1: Sì. Senti, allora facciamo una cosa ambressa. Allora.
0: Sì, sì.
2: Pronto?
1: Sì, Luigi. Dove si trova Alessia? Dove si trova Alessia? Dove trovare Alessia? No, niente.
0: Lo dico io.
1: Posso dirlo? Proviamo, lui. Ah, ok. C'è il messaggio di Luigi. Vabbè. Vai, mettiamolo.
3: Alessia si trova a Fasano.
1: A Fasano.
0: Alessia, è vero?
4: Esatto, sono a Fasano.
1: Ok, nel frattempo uno è caduto, l'altro l'abbiamo colto.
0: Spero non si sia fatto
1: però
0: male.
1: Però è giusto, è Fasano.
0: Dove c'era anche lo zoo di Fasano. Infatti abbiamo detto piano con lo zoo, perché altrimenti si capisce troppo facilmente. La pazzo bag arriverà a tutte e due, sia ad Alessia che al nostro amico Luigi.
1: Vedi, vabbè, che ci hanno guadagnato entrambi. Che bello.
0: E anche
1: sto
0: oggi
1: gioco
0: è andata, l'abbiamo presa.
5: L'alba dei pazzi viventi
6: su RDS.

0: Animal.
1: Che sai, so che sai, ragazzi. Oggi ci aspetta un mercoledì.
2: Grandi che sai su. Vabbè, ragazzi, posso dirvi: manca poco il weekend. Dai, resistiamo. Dai. Noi siamo davvero degli eroi.
1: Ma sì, chi si sveglia presto al mattino lo è. Poi, con tutte le cose che ci sono da fare, ha assolutamente ragione. Dai, teniamo duro. L'appuntamento è domani mattina qui su RDS alle 5. C'è l'alba dei pazzi viventi con Melania Grimano.
2: Con Beppe De Marco.
1: Grazie a Linda Gravella per la regia. Domani mattina alle 5, puntuali. Ciao.
2: Baci.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.
2: Ritorniamo in redazione RDS. Ancora buongiorno a Guido De Santis.
5: Ancora buongiorno a tutti.
2: Le news, sentiamo.
5: A New York l'Assemblea Generale dell'ONU a margine Trump ha visto Zelensky. Vogliamo che il conflitto finisca prima dell'inverno, ha detto il leader ucraino, che si dice nuovamente pronto a incontrare quello russo. Dal presidente americano l'appello a Putin: fermi la guerra. Poi la minaccia all'Iran: accordo dopo il voto sarà annientato. Teheran replica: siamo pronti a colpi imprevedibili. Sul tetto degli stranieri in classe, Giorgia Meloni: misura di buon senso, ha sostenuto la premier da Bruno Vespa, aggiungendo anche Mattarella, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili. La Meloni non trascini il capo dello Stato nella polemica, l'intervento dal PD di Elly Schlein. Il deficit italiano resta al 3,1%, nessuna uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea, quindi ci avevamo sperato, ne prendiamo atto, non senza rammarico, commenta il ministro dell'economia Giorgetti. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto e gli extra profitti alle aziende energetiche dall'opposizione, così Giuseppe Conte. Famiglia nel bosco, i bambini hanno incontrato i genitori nella casa dove vivono i piccoli a Palmoli. Lo sport e ciclismo, i mondiali di Montreal, l'Italia oro nella staffetta mista, terza medaglia azzurra. Il sestetto azzurro guidato da Filippo Ganna, chiuso davanti a Francia e Svizzera. Vela, America's Cup 2027 a Napoli, partito il countdown verso la 38esima edizione. Da domani fino a domenica, intanto, le regate preliminari. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
6: Oggi primo giorno d'autunno, cade infatti oggi l'equinozio autunnale, autunno che prova in qualche modo a farsi un po' sentire. Nelle prossime ore infatti temperature leggermente più contenute rispetto ai giorni scorsi, sia le minime che le massime. Sull'Adriatico rimarremo sotto i 25 gradi, ancora un po' di vento che soffierà oggi al centro-sud e poi un po' di variabilità che interessa le isole maggiori. Però attenzione, tra domani e dopo qualche pioggia in più, specie nelle regioni centro meridionali. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.

0: voce generata in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27.
1: Kia, movement that inspires.
2: Buongiorno!

0: Buongiorno tutti pazzi, buongiorno splendida Rossella, splendida. Buongiorno Ciccio, buongiorno Buzz. Vi amo.
1: Tutti pazzi, tutti
2: mamma
1: pazzi,
2: mia, bravo.
1: Tutti pazzi per il re di yes, alleluia.
3: Attenzione, attenzione, alleluia. Che si sta avvicinando il venerdì, ragazzi.
2: Ma insomma, siamo ancora a mercoledì, dai. Ma bene. Come si... Buongiorno a tutti, amici. Avete visto ieri Bruno Vespa col braccio fasciato in TV con la Premier?
4: Avevi visto?
2: Che
4: le è successo, Bruno?
2: È perché la mattina, pensa, ha fatto una brutta caduta, insomma, rovinosa caduta.
4: Dove l'ha fatto?
2: E che ne so, a casa sua, non lo
4: ha
2: so.
4: Ha fatto vedere il plastico della casa?
2: Dai!
5: No, dai, Buzz, poverino.
2: Vabbè, però un braccio, il plastico forse ha ragione, andava visto per capire come è successa la dinamica.
4: Magari l'ha fatto di gesso sto giro.
2: Mettila! Ma la cosa assurda è proprio la caparbietà, quella
5: basta,
2: tigna,
5: ha detto,
2: lo
5: volevo
2: devo
5: esserci.
2: Fare. Perché la Premier ha detto, Meloni ha detto, guarda, potevamo anche evitare di farla, cioè, io ho detto di rimandare.
4: Certo. Imperdibile.
2: Ma io dico, ma mica è la prima volta che uno intervista una Premier, un Premier. Ma no, nel senso che poteva, lui non è la prima volta che fa queste interviste. Quindi,
4: ci teneva, c'era qualcosa di importante da dire.
5: Insomma, non voleva mancare a questa cosa.
2: Oh, incredibile. Va bene, pronta guarigione anche per il Bruno Vespa nazionale. Che si fa? Si inizia?
5: Siamo partiti con Bruno Vespa.
2: Ma perché
4: una carica veramente. Bruno Vespa col gesso è una delle cose che ti mettono più carica in assoluto. Grazie
5: stamattina
4: per queste notizie.
5: Allora, di Bruno Vespa ingessato.
2: Ma perché mi sono impressionato anche l'occhio gonfio.

0: Alle 7.06, Aleandro la sa metterla, la sa dividere la spazzatura, la monnezza, sa dividere, sa mettere il differenziato.
1: Allora c'è chi è molto tranquillo, carta, che sa tutto, addirittura corregge gli altri.
0: E sono le vittime migliori, sì, per sé, sai, monnezza.
1: Però anche quelli che hanno qualche dubbio, anche quelli che non sanno.
2: A parte che ti vengono a fare le ispezioni lì, ti vengono a vedere. Sì, cioè, sì, per esempio, sì, sotto casa di mia sorella non hanno tirato su la carta perché c'era, sì, anche dell'altra materia dentro, sì, differente,
1: detto,
2: dalla carta.
1: Qua.
2: E ve l'hanno lasciata lì.
0: Per 4 anni.
2: Sicuramente un mesetto, tant'è vero, vedi, che poi i condomini hanno diviso le cose, perché certo, sennò questi non la portavano
1: la
2: via.
1: La cosa buona è che le regole sono uguali per tutte le città, poi.
0: Certo,
2: ma
0: certo,
2: no, non mi pare proprio.
1: Non credo,
0: sì,
1: non
0: sei,
1: credo
0: proprio.
2: Vieni a Roma, vieni.
1: Sentiamo.
3: Si è Simonnezza. Si è Simonnezza. Nessun cassonetto è al sicuro.
4: Sono Valerio da Macomer e voglio fare uno scherzo alla mia fidanzata Sabrina con CSI Monnetta.
0: Macomer.
5: Pronto?
6: Buongiorno, salve, l'ufficio segnalazioni della differenziata di Macomer. La chiamiamo per un paio di segnalazioni che abbiamo ricevuto.
5: Da parte di chi, scusi?
6: Da parte di chi non glielo possiamo dire per questioni di privacy, signora.
0: Sì,
5: però
0: sì.
5: Abbiamo... Ma segnalazione di che cosa?
6: Allora, che abbiamo avuto diverse segnalazioni per questioni di rami, per questioni di confezioni.
5: Ok, me le può dire? Perché sono molto attenta con la differenziata, per cui non capisco.
6: Questo è quello che dicono più o meno, signora, però siccome non è così semplice.
5: Okay. Okay.
6: Allora, tanto le confezioni della carne che non erano pulite.
5: No, è impossibile. Le confezioni della carne io le lavo col detersivo. Io lavo anche il vetro.
6: E lei, signora, abita da sola a casa, magari è stata l'altra persona.
5: No, io non abito da sola.
6: E poi soprattutto questioni di dislocazione, perché le ha buttato della immondizia privata in un cassonetto pubblico. Questo
5: io
6: signore
5: non butto
6: abbiamo,
5: niente, io butto.
6: Abbiamo filmato lei che esce da una Jeep Renegade bianca.
5: E io ho buttato dell'immondizia privata.
6: Ha buttato
5: privata,
6: dell'immondizia privata, sì, di casa sua in un altro caso. Se l'ha fatto, signora, lo dichiara.
5: Io non sono uscita con la Jeep perché la Jeep non è mia.
1: Ah, quindi c'è anche un complice.
6: C'è anche un complice qui, c'è un'altra persona.
5: Ma lei come è stata? Ma come si permette di parlarmi con
6: Io mi permetto perché io ho le prove. Perché noi abbiamo le prove, noi che chiamiamo senza prove, signor.
5: Ma ascolti, lei mi fissi un appuntamento?
6: L'appuntamento sono fissa per fare il ricorso. Intanto io le mando la multa, signora.
5: Ma mi manda una multa di che cosa?
6: Lei, abbiamo... abbiamo il filmato suo, signora, delle telecamere che con la Jeep bianca scende e butta immondizia privata, sì, in un luogo pubblico.
5: Privata? E lei come stabilisce immondizia privata?
6: Se nella macchina ce l'ha nella busta, signora, deve essere immondizia pubblica, sarà immondizia,
5: sì,
6: privata.
5: Questo lo sta supponendo lei.
6: No, io non sto supponendo niente perché abbiamo il video.
5: Se... Perché io, va bene, me lo faccio vedere il video. Io voglio vedere.
6: E quando viene a fare il ricorso le facciamo vedere tutto il video che vuole, signora. Si vede lei, una signora bionda con i capelli lunghi.
5: La carne, il vetro,
6: e
5: io
6: la
5: non
6: carne quello signora,
5: vetro, io quello lo lavo col detersivo. Mi sembra veramente assurdo.
6: Questo le sembra assurdo, probabilmente perché è in diretta a tutti i pazzi per RDS, perché ti hanno fatto uno scherzo. Sabrina, Valerio ti ha fatto uno scherzo.
5: Valerio è uno stronzo.
6: Sei sicura che le lavi bene le confezioni?
7: Anche troppo.
6: Anche troppo. Senti, voi...
5: Sabrina... Io ho il cuore a 150. Vabbè.
6: Ciao Valerio, ciao Sabrina.
7: Ciao.
8: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 7:13 di mercoledì 23 settembre, che è un giorno speciale, il compleanno speciale di una nostra ascoltatrice speciale.
1: Sì, una fanciulla, una bimba.
2: È la auguri, mamma di mamma. Cizio.
1: Sono 90. Bomba.
2: Compleanno anche di Annalisa, la
1: auguri,
2: nostra amica.
1: Anche del mio amico Marco. No. Sì, sì.
2: Oh, ma che fate stasera con la mamma? Andate
1: no,
2: a festeggiare.
1: Domenica.
2: Oh, mi raccomando, in gonna corta, eh.
1: Ah, perché deve stare alla linea, certo.
2: Ma c'è lei... una protesta adesso.
1: Ma lei senza gonna, lei proprio.
2: Ah, lei è...
1: certo, non credo.
2: No. Perché ci sono state 11 senatrici che hanno protestato alle parole di Tajani, si sono messe tutte in minigonna, ha fatto una bella foto, uno schieramento.
3: No, pensavo si fossero messe come ha detto Vannacci invece.
2: Come?
3: Senza gonna.
2: Ah, ma ce l'abbiamo Vannacci, se vuoi sentire.
1: Pensavo ci avessi mia mamma senza gonna.
4: Aspetta. Tra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
5: Senza gonna. Va bene, generale, le 10 di mattina, ci aiuti a non andare.
1: No, ecco, risalta lei, che non ho capito, perché se non fossero state le 10 di mattina andava bene.
3: Sì, alle 3 pomeriggio ottimo, si può dire.
1: Sì.
2: E alle 7:15 adesso.
1: Ah, vabbè,
2: auguri mamma di Ciccio.
1: Grazie.

miei momenti d'oro, stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù,

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo

0: pazzi per RDS, cari amici, mentre Stefano De Martino annuncia tutte il regolamento di Sanremo, oh, tutte le cose di Sanremo.
1: Torna al voto del web.
2: Torna al voto del web. Il marzo,
3: vuoto adesso.
0: Sì, ha detto sia l'autotune, tra l'altro, perché non è che vale il cantante, valgono le canzoni, è il festival della canzone.
1: E cosa c'entra? Appunto, allora, la canzone va cantata in realtà. Okay.
0: Ma non ti preoccupare, ci sono tante canzoni che noi cantiamo da sempre, successi del passato, ed è qui che vi vogliamo.
3: E avremo la possibilità anche di riconoscerla direttamente, tra l'altro con dei secondi che sono decrescenti al valore del punteggio.
0: Eh sì, allora intanto prenotatevi, caccia al successo, è un tormentone del passato che magari vi riporta alla memoria cose belle.
1: Noi abbiamo giocato fuori onda, qualcuno l'abbiamo indovinata, vediamo se sarete bravi.
3: Ci abbiamo dovuto mettere tanto tempo per cercare quelle nuove, perché le altre
0: Rossella
3: aveva cominciato con tutte, per cui
0: smettila, vogliamo dire il numero
1: 38822 prenotate, amici.
0: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire alla grande con Kia Nuovo Sportage Tri-Fuel.
3: Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo, con oltre 1500 chilometri di autonomia.
0: E solo fino al 30 settembre la gamma Sportage è tua con interesse zero, anticipo zero. Scopritela in tutte le concessionarie Kia, anche domenica 27.
3: Con Kia Nuovo Sportage Tri-Fuel, il bello non è tornare, è ripartire.

0: Dal 24 settembre al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato. Grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
8: Febal casa, Febal casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Verde. Rosa. Arancio.
10: Ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Io da grande voglio fare il matto come Ciccio, Rossella e Buzz. Mamma dice che lo sono già, tutti pazzi per RDS.

0: stamattina, ragazzi. Caccia al successo.
1: Che fa la chitarra, che penso
0: che
1: sia.
0: Non c'è.
2: Che
0: no,
2: non c'era.
0: Che non c'era neanche la chitarra.
1: Ma sicuramente no.
0: Così, gratto la pancia. Gratto la pancia.
2: Allora, amici, abbiamo in linea due concorrenti agguerritissime che sono Martina. Buongiorno, Martina.
1: Buongiorno, Martina.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Da dove? Da dove?
3: Da Roma, in realtà, Cassino.
0: A Cassino? Come okay. No? E cosa fai di bello a Cassino?
3: Mi sono trasferita quest'anno perché il mio compagno abita qui e per lavoro mi sono avvicinata.
1: E come ti trovi dolce a Cassino?
0: Ti trovi bene a Cassino? O è un
3: benissimo,
0: casino?
3: Sì, sì. Sì. No,
2: non ci hai detto che lavoro, però.
3: Lavoro no, nella, logistica.
2: Certo.
1: Nella logistica. Che
2: guidi la gru.
0: Conosciamo la tua sfidante, si chiama Simona e viene da. Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, da Celle di San Vito.
0: Le Celle di San Vito?
4: Il paese più piccolo della Puglia.
0: Veramente? Ah, okay. Ma dove si trova? Mai sentito?
2: Quanti abitanti?
0: La mia ignoranza.
2: Sono 3 abitanti.
4: 144, 145.
0: Bello. Oddio, vi devo venire a trovare, ma che
1: bisogna
0: meraviglia!
1: Andare in un consiglio comunale.
2: Avete anche
1: scherzi.
2: Una frazione o siete.
4: No, comune.
0: Comune di Celle di San Vito, bello!
4: Comune. In realtà di Salerno, trasferita lì da poco.
1: Ah, ok.
2: Ti trovi bene?
4: Sì, benissimo.
1: Bene.
0: E quanto siete belle, si parte, così ci saranno dei momenti che ricorderete con queste canzoni che vi facciamo sentire. Vi ricordo che la sfida parte da, vi facciamo sentire 6 secondi di canzone, poi saranno 3 secondi e poi 1 secondo, ok? È un po' difficile.
2: I punti sono 1, 3 e 5.
1: Ok, mi raccomando la concentrazione, partiamo.
3: Martina. The Final
0: Countdown.
1: Brava. Beccato il primo.
0: Un
1: beccato.
0: Punto per te.
3: Martina. Viva la vita
0: dei Coldplay.
2: Siamo a 4 punti, però occhio che l'ultima è molto corta, ma vale 5 punti.
1: E potrebbe quindi ribaltare il tutto.
0: Simona.
4: Non so dove stai.
2: Bravissima.
0: Se lo doveva dire a te.
2: Ribaltone.
0: L'ultima vale 5 punti e quindi vince Simona.
1: Brava, sì. Simona.
2: Martina, tutta questa fatica. Vedi,
1: e poi è arrivato. Vabbè, adesso dai, festeggiano i 144,
0: brava,
1: un comune da 144 persone.
2: Però Martina, diamo comunque un gadget a Simona, diamo l'RDS bag e poi stiamo cominciando a provare i primi prototipi degli scaldabuzz per quest'inverno.
0: Se
3: volete essere
2: beta tester, si dice, vi mandiamo e ci mandate poi cosa funziona e cosa non funziona, ok?
0: Vabbè. Lo volete? Ma insomma, c'è uno che ha detto vabbè, chi era? Simona?
2: Sì, Simona.
4: No,
3: io Martina, pure io lo voglio.
1: Martina. Simona,
0: Martina
1: e Simona, tutte e due, dai, piazzate due prototipi di scaldabuzz.
0: Ciao ragazze belle, buona giornata.
3: Ciao.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Grazie, grazie Ernia. Facciamo i complimenti a Ernia che si è sposato e tanti auguri.
2: Tanti auguri.
1: Sì.
3: Bello.
1: Amici, vogliamo sapere, magari al matrimonio di Ernia ci sono state delle figuracce mondiali, chi può dirlo?
3: Hanno messo dei dischi
2: ai matrimoni.
1: Non sappiamo. Parliamo di figuracce mondiali. Per esempio, l'altro giorno ero in un ristorante, ho visto un ragazzo di una bellezza esagerata.
3: Tu l'hai visto?
1: Io.
3: E
1: si gira e ci aveva un'erbetta tra i denti. Sai che è caduto tutto il fashion?
2: In un
1: tutto
2: attimo,
1: quel fashion,
3: non è
1: in un attimo.
3: Cioè, quella è sfortuna.
1: No,
3: cioè,
1: no, nel senso, chi le
2: devi avere sempre un amico che te lo dica.
3: Puoi girare sempre col coltello e specchiarti. Insomma,
1: amici, non è che... vogliamo parlare delle vostre figuracce, ma quante volte vi siete trovati nell'imbarazzo più totale della vostra vita?
3: Di detto, qualcosa di fatto, qualcosa di inopportuno, sicuramente.
1: Allora, quando uno cade e poi dice non mi sono fatto niente, però intanto mi si è visto tutto, capito?
2: Bellissimo,
3: le scalinate dei matrimoni.
2: Sicuramente avrete delle storie da mettere nella nostra classifica personale.
1: Stiamo facendo una classifica, tra l'altro. 388-22-388-22. Mandate i vostri messaggi vocali brevi, mi raccomando.
3: Escalate le posizioni della classifica.
4: Hai qualche minuto libero?
1: Sì.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
5: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
6: Voce generata in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27.
7: Kia, movement that inspires.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
18: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: www.fileni.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Chi è il più matto? Ciccio?

0: Figuracce mondiali. Figuracce mondiali. Figuracce mondiali, i campioni del mondo delle DAF.
1: Deglutisco, che se no ne faccio un'altra.
2: Guarda, potevo fare anche la batteria qua, non l'ho fatta. No, sei stata brava.
3: La
2: batteria,
3: okay. La chitarra qua, volendo.
1: Allora, le vostre figuracce mondiali, noi abbiamo quasi una classifica, perché poi ci sarà la regina della figuraccia.
2: Certo, la faremo poi alla fine della stagione.
1: Molto difficile andare a eleggere la regina.
2: La regina, perché ce ne sono tante.
1: Insomma, c'è roba bella.
2: Intanto
1: vai.
2: Sentiamo.
4: Potremmo parlare delle mie figure di M per ore. La più recente è proprio di questa notte.
1: Sì.
4: Stavo lavorando, facevo il mio turno in pronto soccorso. Arriva un ragazzo con una signora. Mentre faccio il prelievo al ragazzo, le dico: allora la mamma esce e si impressiona.
1: Certo.
4: No, è la mia compagna.
3: Ottimo.
4: Ma giuro, ottimo. Lui del 94-95, okay. La signora
3: del
4: il
3: 60.
4: Doppio della sua età minima.
2: Lo so, ma bisogna stare attenti, amico. Bisogna stare attenti.
1: È un classicone questo.
5: Avevo 15 anni, ero in un centro commerciale con mia madre all'interno di un negozio di abbigliamento.
1: Sì.
5: C'era, insomma, stavamo cercando un regalo per mio fratello. Mi avvicino a quello che pensavo fosse un manichino. Dico: amore, che bella questa camicia. Insomma, era una persona vera. Tizio che si era messo in una posa equivoca.
3: No, ma come in grandi magazzini.
1: Stiamo salendo la classifica. Vamos.
6: Ciao, sono Caterina. Mio marito, matrimonio scicchissimo, siamo andati a matrimonio i nostri amici con gente molto, diciamo, facoltosa. Butta l'acqua nelle candele di cera.
1: Eccola.
6: E stava quasi andando a fuoco tutto il tendone allestito. E niente, figura proprio, volevo sotterrarmi.
3: Tragedia,
1: sfidiamo su.
2: Questo è un mix tra tragedia e figuraccia.
7: Quella volta che al bowling, non so come, quando, perché, è partita la palla e ho sfasciato un neon che era...
3: Ma è soffitto!
2: Ma no! Soffitto. Ma come hai fatto?
3: È buona traiettoria, è un tiro difficile, ma che quando riesce
1: ma si può andare oltre.
2: Cioè, è difficilissimo alzare quella palla.
1: Andiamo oltre,
2: da Katia.
1: Vai.
2: Buongiorno, Katia.
8: Buongiorno a tutti.

0: Raccontaci, Katia.
1: Allora, io vi racconto solo il giorno del mio matrimonio, perché era già partito tutto un po' si doveva vedere
0: bello,
1: da lì.
0: Matrimonio bello, bello.
1: Bellissimo, bellissimo. Arrivo in chiesa, io tutta emozionata.
0: Tutti ad aspettare.
2: Attraversi la navata, le cose.
1: Sì, i miei parenti erano tutti ad aspettare. Sì. Il mio marito, insomma, era lì ad aspettarmi. I parenti di mio marito e il prete non c'erano.
0: Cioè?
1: Erano tutti alla partita, alla partita del paese. E niente, quindi sono andati i miei parenti, sono andati a cercare
2: prendere
1: il prete, a chiamarlo. Lui è arrivato 20 minuti dopo, arrabbiatissimo, dicendo: non è mai successo che una sposa arrivasse puntuale. Ma com'è qui?
0: Quindi la colpa era tua.
2: Ma non ho parole.
1: Sì, la colpa è stata mia, che io sono arrivata puntualissima.
0: Certo, però, allora,
2: ma pure tu, Katia, ma come ti viene in mente di arrivare puntuale?
1: Non lo so.
0: Ma
1: infatti
0: tu hai
1: poi
0: fatto la scenata a tuo marito in quel momento, che il poverino non c'entrava nulla, gliel'hai fatta lo
1: no,
0: stesso?
1: No, francamente lui no, perché era venuto a casa mia a portarmi il mazzolino e poi era andato direttamente in chiesa.
2: Ma poi immagino,
1: anche lui non sapeva niente.
2: Immagino come t'ha sposato quel per me. Dai, ma, forza, no, metti la fede.
1: No, in 5 minuti. La cosa fantastica che in 5 minuti ci ha mandato via.
3: Perché c'era secondo te?
0: Se c'è qualcosa a dire, ditelo, che poi ci sono i rigori.
2: Non dite niente, forza, marito e moglie, datevi un bacio, basta.
3: E poi alla fine del matrimonio ha fatto i 3 fischi anche.
2: Vabbè, Katia, comunque il tuo matrimonio
0: in pace,
2: fantastico, unico direi.
1: Sì, infatti si vede dalle foto anche che non c'era nessuno da una parte e tutto dall'altra. Le foto dopo sono state fantastiche.
3: Ma almeno ha portato
1: e
3: fortuna
1: io
3: questa
1: che
3: cosa.
1: Vivevo. Sì, per ora sì, dopo 40 anni sì.
3: Beh,
1: dai.
3: Allora dai, dai.
0: Senti, ma l'omelia com'è stata del prete?
2: Non c'è stata.
0: Bravi.
2: Cosa rendiamo detto? Grazie a Dio, grazie.
1: No, lui sì, infatti, sì. Beh, tipo
2: parola
1: questo
2: del Signore, cioè, via a casa.
1: Sì, perché lui era l'arbitro. Il prete era l'arbitro.
2: Era
1: l'arbitro.
2: Senti, Katia.
1: Quindi aveva furia di tornare là, capito?
2: Certo.
3: È tornato là, si è sbagliato, invece di tirare fuori il cartellino giallo, ha benedetto un giocatore.
0: Esatto, l'ha spezzato.
1: Sicuro.
2: Un bacione, cara.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie a voi.

0: Alle 7.57, ora un nostro amico Guido De Santis, però non possiamo fare la figuraccia e dare la linea in ritardo, capito?
1: No, perché andiamo poi, subito.
0: Perché poi lui è
1: vedi
0: uno...
1: che c'ha il volto corrucciato.
0: Allora vedi, lui è la classica persona.
2: No, adesso sta ridendo, No, andiamo in redazione,
0: no,
2: dai.
0: C'ha la faccia pacciosa, ma poi se si arrabbia, guarda, è tremendo lui. Ho visto cose che, mamma mia.
2: No, andiamo in redazione, c'è Guido De Santis.
0: Diventa verde, spacca la camicia.
3: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
0: Andiamo direttamente in redazione da Guido De Santis. Buongiorno Guido.
6: Ciao Ciccio, buongiorno a voi.
0: Partiamo subito con le news, grazie.
6: In occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU l'Iran risponde alle minacce di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi devastanti e imprevedibili, affermano i rappresentanti di Teheran. A New York anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incontrato il suo omologo iraniano Araghchi. Vogliamo favorire il dialogo in tutta l'area, ha detto il capo della Farnesina.
7: Ho ribadito l'importanza di una protezione di tutti i mercantili che passano attraverso Suez, il Mar Rosso e Bab el Mandeb dagli attacchi degli Houthi. Missione non offensiva ma difensiva, quindi non siamo in guerra con nessuno, vogliamo soltanto impedire che i nostri mercantili vengano colpiti, anche perché per quella rotta passa circa il 40% del commercio marittimo internazionale italiano.
6: Nella speranza di ripresa del negoziato, il gas scende a quota 71,6 euro per megawattora. In Italia ancora dibattito sul tetto agli stranieri in classe voluto dal governo. Una misura difesa da Giorgia Meloni quando era ministro dell'istruzione, Sergio Mattarella firmava circolari simili, sostiene la Premier. Tira il Presidente della Repubblica per la giacca, il commento di Alice Line, segretaria PD. Blitz contro l'immigrazione irregolare in quattro paesi con arresti e perquisizioni, la Polizia e Nazioni con i colleghi inglesi. I mercati, borse asiatiche contrastate in attesa del vertice Stati Uniti-Cina. Da domani a Napoli la regata preliminare dell'America's Cup 2027, evento e occasione per la città, sentiamo Gianluca Teodori.
8: Primo atto e primo segno tangibile dell'evento che si avvicina, la regata preliminare e l'orologio che scandisce il conto alla rovescia in Piazza Vittoria davanti al mare. È partito da 300 giorni il countdown, l'avvicinamento al 22 maggio 2027 all'America's Cup, che rappresenta una sintesi emblematica per Napoli, il mare del romanticismo e della tradizione, delle vele nel golfo, i pescatori e i circoli della nobiltà, ma anche il mare della tecnologia estrema di imbarcazioni ed equipaggi in volo per afferrare uno dei trofei sportivi più antichi al mondo, in palio dal 1851. Oltre ai suoi nodi antichi c'è la tensione positiva di una città che inizia ad abituarsi ai grandi eventi, con la pallavolo in piazza Plebiscito a fare da prologo all'annata della Coppa America. Alle stelle gli affitti brevi di tutto ciò che è abitabile, che dispone di una terrazza vista mare con 80.000 presenze già stimate. Ma prima c'è la regata preliminare, fino a domenica.
6: Questa è RDS.

0: voce generata in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27.
1: Kia, movement that inspires.
2: Alle 8.02, tutti pazzi per RDS, ripartiamo.
3: Possiamo,
2: sai che potremmo andare avanti fino alle 10 solo con i messaggi delle vostre figuracce.
3: Ce ne sono un sacco, conservatele, sì, perché tanto li facciamo questa
2: pazzesco
3: rubrica.
2: Presto sì torneranno le figuracce.
4: Torneranno, tra l'altro, a proposito di figuracce, parliamo di robot. Di figuracce che sta facendo il genere umano per i robot. Perché intanto
2: cioè noi nel confronti
4: sì,
2: loro.
4: Sì,
3: mi
4: sì
3: sa che hanno licenziato quello di Forum, è lì sul licenziamento.
4: Jeeves. Jeeves mi sa che l'hanno già licenziato, non so per quale motivo. Si è svitata un'anca, qualcosa
3: ma
4: del genere.
3: Ci sarà un sindacato dei
4: non
3: robot.
4: Lo so. Okay. Comunque in Cina, per esempio, adesso la polizia urbana è fatta da questi robot che ci sono lì e fermano le macchine.
2: Cioè ti fanno la
4: sì,
2: multa
4: sì,
2: loro
4: sì, sì, sì,
2: dopo gli ausiliari del traffico.
4: A Londra hanno sfilato dei robot. Questa però non l'avevo mai sentita. San Francisco c'è stato un combattimento tra un robot e un umano.
3: No, però sì, è quello con
4: Com'è andata? Che questo il robot l'ha scaraventato contro la gabbia un sacco di volte e la gente rideva.
3: Ma è quell'influencer, quell'influencer che c'ha il sedere gigante che
4: sì,
3: se lo
4: esatto, fila. Franky La Penna.
3: Franky La Penna che fa tutte queste cose incredibili. Una volta ha combattuto in smart working. Cioè si è messo il computer davanti e
2: ma nel combattimento ha preso le mazzate.
4: Ha preso
2: robot.
4: Le mazzate da robot, viene scaraventato non so quante volte sulla gabbia di protezione
3: a
4: e
3: calcioni,
4: la gente che ride.
3: Sì.
2: Vieni qua, guarda
4: ride.
2: Che te le faccio dare dal robot.
4: Io non lo so, ma veramente ma ci stiamo rimbambendo. Fatemi capire dove arriveremo.
2: Beh, se dovessero essere un po' e fare anche un esercito, non è. Cioè,
4: sì, ma poi ma guarda che arriva, Ciccio, magari tra domani e dopodomani arriva anche questa che hai detto.
2: O c'è già. Caricano durante una partita.
4: Grazie a Dio ci sono i bambini.
5: Ciao RDS, sono Elisa da Sassari, stiamo andando a scuola e forse oggi siamo in orario.
6: Sono Gaia. A scuola in secondo c'è sempre le stesse maestre che mi stanno annoiando. Beh. E alcune che mi stanno piacendo. Ci vediamo,
2: ciao.
3: Puoi votarle.
7: Io sono Cecilia.
4: Ciao.
7: Amore. E voi siete molto pazzi alla mattina. Ciao.
3: Ciao Cecilia.
4: Grazie,
2: Cecilia.
4: Comunque la maestra è la maestra sempre, o il maestro sempre.

0: Alle 8:08, tutti pazzi per RDS. Se la tua mamma ti fa uno scherzo e contemporaneamente c'è il complice, il geometra che sta curando i lavori. Per una casa che tu hai comprato, hai fatto il rogito un bel po' di mesi fa, ma ancora non sono partiti i lavori per una serie di problemi burocratici. Se arriva l'ulteriore ritardo e te lo anticipa il geometra, muerta.
1: Ti arrabbi
0: e soprattutto ci caschi in pieno.
1: In pieno.
0: Questo è quello che è successo nell'antefatto. Sentiamo.
2: Ciao a tutti pazzi, sono Marta. Voglio fare uno scherzo a mia figlia Anna Chiara, perché ha comprato una casa e lunedì prossimo devono iniziare i lavori e non ne può più di ritardi. E il nostro complice è anche il geometra. Vai Ciccio, pensaci tu.
1: Anche il geometra,
3: Ciccio,
1: no.
3: Ciccio, ineguagliabile, sempre fare scherzi, Ciccio.
4: Chi pronto?
5: Sì, Anna Chiara, ciao, sono Davide. Ti ricordi il problema della tettoia, cosa tua? Allora, praticamente mi ha chiamato stamattina un tecnico del c***o dicendomi che ci sono problemi per lunedì.
4: Cazzarola! Vabbè.
5: Dovrebbe chiamare perché hanno voluto il numero tuo.
0: Ho già la chiamata.
4: Sì, pronto?
0: Pronto? E a lei?
4: Sì, sono io. Ma allora, mi diceva...
0: Quando ha fatto l'acquisto della casa? Lei
4: sì. Il 13 di febbraio siamo andati a rogito.
0: Ecco perché. Mi rimango un attimo in linea gentilmente, non sentirà niente. Non sente. Gaeta, ascoltami una cosa. Io non posso uscire contemporaneamente con questa che si chiama Gobbi e contemporaneamente... Allora, com'è che si chiama tuo cognato? Marietti. Allora, facciamo così. Dico adesso a questa Gobbi. Sì, no? Allora, dico adesso due cazzate a questa qui. Vai sereno, dai conferma che il 21 con tuo cognato iniziamo. Vai, e questa me la... Sì, no, dico due cazzate io.
1: No, vabbè. Dai.
0: Eccoci, pronto? Allora, no, c'è. Sì, la situazione è un po' ingarbugliata. Dobbiamo sicuramente spostare, ecco, dopo il mese di ottobre.
4: Guardi, ma che problema c'è? Dov'è il problema esattamente? Perché stiamo aspettando veramente questo momento.
0: No, il problema è che dobbiamo contestualmente uscire e fare tutto. Quindi.
4: Dobbiamo ancora cominciare i lavori. Io ho appena dato la disdetta dell'affitto, tra l'altro, perché appunto era tutto quanto
0: Però
4: perso,
0: non si dà la disdetta dell'affitto. Allora, queste cose da principianti non vanno.
4: Posso anche ritirare, sto dicendo che sono 6 mesi che abbiamo fatto il rogito.
0: Allora non è vero che c'è la disdetta. Allora cerchiamo di fare le cose.
4: Lei ha appena detto al telefono al suo cognato che adesso mi racconta un paio di cazzate in modo che riesca ad andare da lui.
0: Comunque io non ho detto niente a nessuno.
4: Lei mi ha detto di restare, in attesa. Lei nel mentre ha fatto un'altra telefonata. Io ho mai sentito che cosa racconta.
0: A parte che non si ascoltano le telefonate all'altra.
4: No, è lei che mi ha detto di restare in attesa,
0: No, scusi un secondo.
4: Sono rimasta in attesa, ho lasciato il telefono appoggiato perché sto lavorando, quindi avevo il telefono lì appoggiato da una
0: bene,
4: parte
0: però,
4: e ho sentito che stava parlando.
0: Ho capito, però se
4: non
0: già
4: è che mi metto a ridare, non so.
0: Se mi agisce in maniera così scorretta, se però lei mi ascolta le telefonate.
4: Mi scuso di nuovo,
0: per favore.
4: Aspettando questo momento. E quindi adesso
0: che sta aspettando? Perché ha dato la disdetta?
4: Ho sentito l'agenzia la settimana scorsa.
0: Allora, se sono 6 mesi, io direi che a questo punto la facciamo andare nel 2027 la situazione. Allora io metto già in calendario 27. Guardi, io penso che
4: aspetti, la disdetta la darò nel 2027, però i lavori riusciamo a farli cominciare prima?
0: Non conviene, no, ma questo

0: Questo lo so, ho capito che lei non è del mestiere. Allora, non si iniziano i lavori con la disdetta. Allora, inizi i lavori nel tipo febbraio-marzo.
1: No, aspetti, però io sto pagando mutuo e affitto.
0: Fa bene. Si sente più tranquilla a pagare mutuo e affitto contemporaneamente, giusto? È meglio, no? Cioè, è meglio.
1: No.
0: Maggio. Lei vuol fare maggio? Allora, la calendarizzo già direttamente su maggio.
1: Ma no, aspetta.
2: Perché si dovrebbe sentire meglio a pagare entrambe le cose?
3: È più serena. Sempre si fa
2: c'è
3: così.
2: La seconda parte, state con noi.
4: Wake up. Uffa, è già ora di alzarsi. Però per fortuna ci sono

0: concorsi per RDS, cari amici, dei lavori iniziati, non iniziati.
1: No, no, i lavori non possono iniziare.
0: Non possono iniziare, dovevano iniziare. Comunque, si parla del 2027.
2: Cioè, già i lavori così fatti bene sono motivo di stress. Figuriamoci
1: settembre
2: con lo scherzo.
1: 2026, no? Se li facciamo iniziare a maggio 2027, buono, lei riesce a pagare sia mutuo che affitto. Uno più sereno. Sì, sì.
0: Non ho capito perché è più serio. Cioè, uno paga due cose, però è più sereno.
1: Brava. Sente tranquillo, più tranquillo, più tranquillo.
0: Eravamo rimasti qui.
3: Vai. Ma no, aspetti
4: un attimo. Allora, non maggio, andiamo oltre giugno? Cioè, giugno. Poi diventa troppo.
3: Poi sto provando a chiederle.
4: Allora,
3: siccome sto avendo delle spese davvero.
4: Chiedo scusa, per lei è sempre importante il lunedì, perché per esempio maggio ci sarebbe il 10 maggio che io posso.
3: Non è possibile anticipare un attimo, perché mi sembra assurdo.
4: Anticipare dal 10, 3 maggio. 3 maggio glielo fisso.
3: Ma maggio è tanto in là, non possiamo cominciare su fine anno, non è possibile.
4: Ah, fine anno 27, scusi, non avevo capito.
3: No, fine anno questo.
4: Quindi tra un anno.
3: Però da metà settembre fino a maggio dell'anno prossimo è veramente tanto in là.
4: No, però non
3: si tratta di dover fare del.
4: È un timbro, non devo fare solo un timbro. Un timbro.
3: Siamo a metà settembre. Mi sembra assurdo che stiamo parlando da metà settembre per mettere un timbro.
4: Ho capito, però scusi, non è che c'è soltanto lei. Scusi,
3: ma
4: che
3: lo
4: se.
3: Capisco.
4: Allora.
3: Ma io capisco che non ci
4: allora,
3: sono solo io, però
4: ha sentito la telefonata, sto cercando di mettere. Ho capito, signorina, sto cercando di mettere a posto le cose. Per correttezza le dico, è meglio a primavera inoltrata.
3: Io non posso aspettare fino a primavera inoltrata. Mi scusi, veramente sto avendo delle spese importanti. Da settembre fino a dicembre ci sono 3 mesi. Sì. Dalle feste di Natale inizio anno fino a Pasqua, ce ne sono altri 4.
4: Ecco, Pasqua. Pasqua lei vorrebbe, però è il rischio, eh. Le do un 26 di aprile.
3: Non è possibile fare prima, cioè devo andare avanti a pagare il mutuo affitto fino al 26 di aprile.
4: Però è più tranquilla.
3: Cioè, non riesco ad andare avanti poi anche a pagarmi i lavori. Sono delle spese importanti che sono.
4: No, le passo un attimo alla mia assistente. Quando potrebbe lei?
3: Signora... Io quando riuscite voi, però entro l'anno io pensavo.
4: Entro l'anno,
3: veramente andiamo.
4: Entro l'anno il 27 è sicuro. Entro l'anno 27 glielo prometto.
3: Entro il 2026. Entro il 2026.
4: Anna Chiara, qui è tutti pazzi per RDS. C'è cioè, tua mamma in linea, Davide complice.
3: Siete dei deficienti.
4: Buongiorno.
3: Ciao Anna Chiara.
4: Anna Chiara, ascolta le cose. Anna Chiara.
3: Dai.
4: Lunedì mattina iniziano i lavori, te lo prometto. Vengo io con la cazzuola, ok?
3: Anna Chiara, ti voglio bene. Un bacione.
5: Ti voglio bene.
3: No, non muoio. No, amore, no, no.
4: Anna Chiara, buongiorno.
3: Buongiorno, un c***o.
4: Guarda che il tuo geometra è complice.
3: Ma siete fuori di testa. Ma mi volete far morire di infarto adesso?
4: Va bene. T'ho detto entro la fine dell'anno del 27 la facciamo. Dai, qual è il problema?
3: Mamma mia.
4: Va bene, ti salutiamo Anna Chiara.
3: Ciao.
4: Un bacio, ciao. Lunedì fatti trovare che iniziano i lavori, eh.
3: Anche voi, dai che mi offro.
4: Va bene, vediamo anche noi.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS. We were

0: 8:22, amici, tutti pazzi per RDS. Comincia ufficialmente. Non stiamo, io e Ciccio non stiamo nella pelle, c'è, perché comincia la Fashion Week.
1: Beh, è già iniziata. C'è stata la sfilata di Prada, tutte gonne. Forse Miuccia ha voluto proprio sfidarci.
0: Roba delle gonne, non è periodo.
1: Il dopo ministro, esatto, ha messo 60 gonne in passerella. Però c'è stata anche una sfilata di diesel, molto, che ha fatto discutere. Perché pensate, c'erano 200 performer sedute in platea, che a un certo punto della sfilata hanno iniziato ad amoreggiare, ma proprio in maniera pesante.
0: Vabbè,
1: quindi uno si ritrovava di fianco due che pomiciavano. Che c'era un limone di quelli insistenti.
2: Noi non vogliamo parlare proprio del limone, noi vogliamo sapere tutte le volte che avete lanciato voi stessi
1: una moda.
2: Ma io, che non è solo vestiti, cioè in generale una moda.
1: Voi io per esempio quando facevo Amici, che facevo la ballerina professionista, ballavo con il pantajazz, si chiamavano così, uno su, uno tirato su e uno giù.
2: E quindi è colpa
1: quella
2: tua,
1: la moda, ho lanciato questa
2: questa.
1: Metto la gamba come Rossella Brescia,
0: ma volontariamente le lanciavo.
1: No, perché ogni tanto dovevo sentire un po' di freschetto.
2: Mi raccomando, orgogliosi come Rossella quando ha lanciato la moda. Dovete
1: proprio.
2: Esatto, raccontateci veramente se avete lanciato la moda, ma di qualsiasi tipo, eh?
0: Sì.
2: Di qualsiasi tipo.
1: Voi non avete lanciato niente.
2: Io sì. Gamberetti, tirami su.
1: Ma è vero. Come si può mangiare il dolce con il pesce?
2: Lo dici tu.
0: Devi provare. Io lo sto cercando di lanciare una moda su un contenitore di oggetti da uomini che non sia antisesso. Quindi no marsupio, no, mi da trovare una cosa. Sì, perché un uomo non può portare.
2: Beh, di solito si mette il portafoglio nei maroni, però quello non può essere. Deve essere qualcosa di lanciare la moda.
0: Qualcuno vuole darmi una mano.
1: Io dico, ma che razza di fashion è? Vabbè, diamo il numero.
2: Sarà bene la fashion tour con la gamba.
1: Faccio sì, con la fashion. Ecco. 3 8 8 2 2 3 8 8 2 2. Cosa fa quella faccia? Va?
0: Niente.
1: Che tu, questo è il livello delle tue battute.
2: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire alla grande con Kia nuova Sportage 3 Fuel.
1: Tecnologia Fuel Hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo con oltre 1500 km di autonomia.
2: E solo fino al 30 settembre la gamma Sportage è tua con interesse zero, anticipo zero. Scopritela in tutte le concessionarie Kia anche domenica 27.
1: Con Kia nuovo Sportage 3 Fuel, il bello non è tornare, è ripartire.
3: Penelope, son tornato.
4: Ulisse, sempre più alto.
3: E tu invece sei rimasta bassa.
4: Come uno scontrino del gigante?
3: Sì.
5: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SM.

0: Essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
3: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: 8:36, ma chi l'ha detto che nella Fashion Week non si possa ricordare delle mode che voi stessi
1: avete lanciato,
0: nella vita avete lanciato?
1: O state lanciando, state tentando, certo, di lanciare.
2: Allora, c'è Vanessa da Firenze, dice che suo marito prende il salamino con la Nutella.
1: Sì, che moda è questa?
2: Così,
1: sì,
2: lo pucci dentro moda. E poi
0: sì, è uno dei messaggi, tra
2: vero,
0: l'altro.
2: Vero, carino. Sì, anche, sì, vero?
3: Sì. Ho lanciato la moda quando ero a scuola, ho fatto l'istituto tecnico, di mettere le memorie RAM da 8 MB, sì, quelle degli anni 90, sì, come portachiavi. E dopo circa un mese era tutto l'istituto
1: tutti
3: con queste cose come, ragazzi, portachiavi. Era una cosa abbastanza.
1: Adesso non si
3: figa.
1: Può più fare. Okay.
2: Cosa sono le
3: un abbraccio.
1: La memoria RAM è la memoria del computer per andare più veloce, ma adesso con la crisi che c'è, che costano un sacco, non credo.
0: Non
1: sia.
0: Si può.

0: mia portachiavi.
1: Buongiorno Ciccio, c'è qualcuno che ti ha fatto concorrenza? Mio marito, fettina di salamino cacciatore con la Nutella sopra.
2: Ecco, vedi?
3: Anche, vedi, è bello.
1: E il bello è che ha contagiato anche il mio figliolo.
2: Non vedi? So quanto
3: è un must questo.
2: Non lo so,
0: te l'ho detto, gamberetti tiramisù e quella linea lì. Bene.
3: E quella linea lì.
4: Allora, vacanza tantissimi anni fa, scolastica a Firenze, discoteca. A un certo punto
0: eri, ai Tenax,
4: tutti noi della provincia di Lecco,
0: sì,
4: inginocchiati a ballare in discoteca, il sì, DJ, ragazzi, nuovo ballo dei
2: inginocchiati,
4: gli alunni della provincia di Lecco, stavamo cercando la lente a contatto
2: di... come fa, come la trovi?
4: Ciao!
3: Vedi, hai fatto tendenza,
0: che bellezza,
2: la lente a contatto in discoteca.
5: Ciao, ragazzi,
2: è un po' difficile.
5: Sono Gianluca da Alba. 10 anni fa circa,
0: sì,
5: durante uno spettacolo teatrale,
0: sì,
5: mi sono trovato a dover fare il personaggio di un gran figone, trendy, sì, eccetera. Sì. Cacchio, arrivo lì, mi mancano le scarpe.
0: Le scarpe.
5: Vabbè, sai che c'è, posso fare cosa voglio. Mi metto le infradito che dovrei, ecco, avere dietro il palco. Com'è, com'è, non è, un anno dopo arriva la moda delle infradito,
2: certo,
5: con Flavio Briatore.
3: Sì. Certo.
5: Ma chissà chi è stato.
0: Bravo.
5: Ciao ragazzi.
0: Quella zona lì, quella zona lì.
2: Che bella moda.
6: Ciao, sono Giusy e da un anno non tingo più i capelli.
0: Ecco, vedi?
6: Anni, e dietro a me tante altre persone mi hanno preso come esempio e hanno i capelli non più tinti.
2: Naturali, con un po' di bianco.
0: Ma vedi, ci sono poi alcuni capelli
2: che stanno bene,
3: ma se li tingono gli uomini, capito? Perché io vedo dei color gettone incredibili in te, cioè, perché
2: ancora non hanno inventato,
3: non hanno inventato quello giusto.
0: O hai la fortuna come Rossella di avere tutti i neri da sempre.
3: No, io me li tingo, ci mancherebbe.
0: Però non
3: però vedi
0: lanciamola sta moda del capello bianco, dai.
3: Ma certo, via. Ma intanto c'è chi c'è? Luigi, buongiorno.
0: Buongiorno Luigi.
7: Buongiorno ragazzi.
0: Cosa hai lanciato la mattina?
7: La mattina io intanto un bacione a tutti.
3: La
7: mattina io quando andavo al lavoro, quando vado al lavoro, ogni volta che entro saluto i ragazzi con anche una volta che cliente di fiducia faccio buongiorno ragazzi e da lì tutti hanno iniziato a fare questa vocina e quando mi vedono fanno ciao Vigli,
3: ciao!
7: Allora
0: faremo così anche noi adesso appena arriviamo
7: la mattina
0: in onda.
7: la mattina che tutte le mattine magari lo porto anche i miei figli a scuola, voi fate ciao ragazzi, ciao,
3: facciamo così anche noi,
2: ti cambia l'umore,
3: ma porta bene sta cosa Luigi?
7: Sì
2: caspita,
7: porta allegria e l'allegria è una cosa che porta bene,
0: porta bene, se non lo fai non porta bene.
3: Allora, quindi Luigi, tutti così parlano adesso.
2: Arrivederci Luigi.
7: Mi mandano pure a quel paese a volte così.
3: No!
0: Rifaccelo, originale.
7: Ciao ragazzi!
3: Ciao anche a te! Ciao!
7: Un bacione.
3: Ciao!

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile,

0: tutti pazzi per RDS, serenamente ve lo diciamo, eh?
1: Sì.
0: Serenamente. Amici, si parte con un gioco meraviglioso perché si celebrano gli eroi che cose vere successe, non sono storie inventate.
1: Sì, noi daremo una notizia, poi ci sarà una triplice soluzione per riuscire a capire qual è la destinazione della storia, ma tutte quante celebreremo poi in realtà un eroe.
0: E voi ci dovete dire!
2: No, perché fanno come questi tornati.
0: Quel ragazzo di prima ha detto
1: facciamo
0: che portava
1: tutta
0: bene.
1: La roba figa dell'eroe.
0: No, e poi ci dovete dire ovviamente il finale giusto per
2: a
0: voi.
2: A volte quella più assurda e incredibile è quella vera.
0: Sì, ma non sempre, è vero. Però non fidatevi mai praticamente. Vogliamo dire il numero?
2: E diciamolo.
0: Diciamolo
1: bene con la voce quella nuova.
0: 3-8-8-2-2 Un po' ricorda Catherine Billy,
2: sì,
0: però.
2: L'ha lanciata lei la moda.
3: Guardaci, ascoltaci.
4: Anche quando sei in giro.
3: Scarica l'app mobile.
4: RDS Social TV.
5: RDS Social TV.
6: Voce generata in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27.
7: Kia, movement that inspires.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
10: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
11: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Yeah, uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere, Calciolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
4: Mercoledì 23 settembre, sono le 8:48, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
5: Oggi primo giorno d'autunno, cade infatti oggi l'equinozio autunnale, autunno che prova in qualche modo a farsi un po' sentire. Nelle prossime ore infatti temperature leggermente più contenute rispetto ai giorni scorsi, sia le minime che le massime. Sull'Adriatico rimarremo sotto i 25 gradi, ancora un po' di vento che soffrirà oggi al centro-sud e poi un po' di variabilità che interessa le isole maggiori. Però attenzione, tra domani e dopo qualche pioggia in più, specie nelle regioni centro-meridionali. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Lo zaino è pesantissimo, ma per fortuna in macchina c'è il piano di risate. Papi, metti Rossella, Ciccio e Buzz, tutti pazzi per RDS.

0: immagino in uno stadio a celebrare l'eroe del giorno.
1: Sì,
0: questo è proprio
1: tutti.
0: Un
1: quando
0: inno.
1: Arriva dentro, entra lui con l'applauso, tutti in piedi.
0: Intanto arrivano i nostri concorrenti. Parte Gianluca, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno.
3: Gianluca, cosa fai nella vita, da dove vieni?
2: Io vengo da

0: Ponte, provincia di Benevento, e faccio il barbiere.
1: Il barbiere, ah, qual è il taglio del momento? Sì. Qual è?
2: Il mullet.
0: Un buzz cut.
2: Il buzz cut, ok.
3: Che è il
2: mio,
3: cut?
2: Il mio taglio, il mio. Il buzz.
3: Quello di Buzz, eh?
2: Buzz cut è cortissimo, quello che c'ha bella via più o meno.
1: Ah, ecco.
3: Vabbè, il rasato.
2: La rasata. Più o meno.
3: Però è più bello dire buzz cut.
2: È un po' fatto, puoi farlo anche un po' più fine, no? Un po' più.
3: Allora, caro Gianluca, è più tecnico. Il tuo sfidante si chiama Gigi. Buongiorno, Gigi.
1: Buongiorno, caro. Buongiorno. E Gigi di dov'è? Che cosa fa nella vita?
4: Da Cascina Pisa, libero professionista.
2: E che taglio di capelli hai?
3: Sentiamo.
4: Normale.
3: Corto. C'hai un buzz cut, allora. Sì. Chiamalo così, Dorin, poi che
1: Ok,
3: figo.
1: Fa figo. Va bene, allora attenzione, adesso noi leggeremo le storie, poi ci saranno tre finali e voi dovrete leggere l'eroe del giorno.
2: Allora, cominciamo con un salvataggio sul lago Michigan. Un padre e suo figlio a bordo di una moto d'acqua sono riusciti a raggiungere e mettere al sicuro un bambino trascinato improvvisamente a centinaia di metri dalla riva da fortissime correnti d'aria. Dove si trovava il bambino al momento del salvataggio?
1: Sì.
2: Su un materassino. A. Su un materassino. B. Su una canoa. C. Su un salvagente fatto a forma di unicorno.
3: Chi si prenota?
0: Gianluca,
1: raccontaci.
0: Un salvagente fatto a forma di unicorno.
2: No,
3: no, era troppo bello.
2: Era A, un materassino.
1: Che tra l'altro.
3: E ricordiamo che c'è l'infamata, quindi Gianluca regala il punto a Gigi.
1: Che è già l'eroe del giorno, senza far una mazza, già un punto. Vai, grande Gigi.
3: Altra storia. Sulla costa di North Berwick, la guardia costiera ha portato a termine un complesso recupero su una parete rocciosa impervia. Un ragazzo, pensate, è rimasto bloccato su una sporgenza a 25 metri di altezza, è stato raggiunto da un tecnico che lo ha salvato. Che tecnica ha usato l'uomo per trarre in salvo il ragazzo? A. Lo ha fatto raggiungere da un drone. B. Ha usato un robot. C. Si è calato con le corde.
4: Gigi. Prova.
3: Lo ha fatto raggiungere da un drone. Che, allora, che no, cavolo è andato a fare pure lui?
1: Che drone.
2: Una foto, un video.
3: Così, una foto.
1: Chi di infamata ferisce, di infamata.
2: Ci si è calato con le corde, era quella giusta.
3: Esatto. La cosa più semplice, Andiamo alla terza storia.
1: E siamo 1-1, per cui si va alla bella. In una stazione ferroviaria della Catalogna, a causa di un guasto meccanico al sistema di stazionamento, un treno regionale si è messo in moto a bassa velocità senza il macchinista a bordo. Un passeggero e un controllore sono riusciti a sventare il pericolo. Come sono riusciti a fermare il treno? Il passeggero ha infranto il vetro della cabina di guida, aiutando il ferroviere ad azionare manualmente il freno d'emergenza.
2: A.
1: Hanno svegliato il macchinista, che era ubriaco.
2: B.
1: Hanno chiamato la stazione successiva per far azionare un sistema di frenata sui binari.
2: C. Quale?
3: Chi si prenota?
1: Ora c'è il braccino corto.
3: Gianluca!
1: Vai col coraggio.
2: A, B o C?
0: B.
1: Mi
2: sbagliato macchinista.
1: No, non hanno svegliato il macchinista, che era ubriaco, ma il passeggero ha infranto il vetro della cabina di guida, aiutando il ferroviere ad azionare manualmente il freno.
3: Gianluca,
1: di
3: tanto coraggioso, ma ha regalato punto a Gigi.
1: Gigi
3: che vince
1: signore.
3: L'RDS Bag.
2: Tutti i punti sono stati presi così, con l'infranto.
1: Veramente
2: bello.
1: Gigi, le hai sapute tutte, eh?
4: Cioè, visto.
3: Gianluca, però, bravo per il tuo coraggio, ti regaliamo un bellissimo gadget.
0: Va
3: ciao
0: bene,
3: ragazzi.
0: Grazie lo stesso.
1: E vi salutiamo.
4: Ciao ragazzi.
1: Baci.
4: Ciao.

0: Chris, Chris de Sarandio, Sarandi, amici, sono le 9 spaccate, ragazzi. Dobbiamo correre per le notizie.
1: Certo, c'è Guido De Santis lì che ci sta aspettando.
2: Anche
1: per
2: lui
1: tutto.
2: Sta correndo.
0: Sta correndo, anche,
1: sta
0: lui.
1: Correndo anche lui perché sta.
0: È prontissimo.
1: Sì, perché lui stava giocando. C'è il flipper in redazione. Non sapete, c'è il flipper
2: c'è
1: in redazione.
2: Flipper, okay.
1: Stava
2: l'altro,
1: finendo sì. Le ultime palline, quindi aspettate.
2: Andiamo subito. Andiamo.
1: Ti abbiamo disturbato, Guido? Stavi facendo lo special? No. Andiamo con tutte le notizie, grazie, Guido.
3: La cronaca per l'incidente sul lavoro mortale al Colosseo della Notte, a perdere la vita un operaio 22enne specializzato in lavori in fune sulla quota. Il giovane tecnico era impegnato alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. A New York l'Assemblea Generale ONU, a margine Trump, ha visto Zelensky, vogliamo che il conflitto finisca prima dell'inverno, ha detto il leader ucraino. Poi al Wall Street Journal ha dichiarato che il 45% delle infrastrutture energetiche russe è andato distrutto. Dal presidente americano l'appello a Putin, fermi la guerra. Poi la minaccia all'Iran, accordo dopo il voto sarà annientato. La replica, pronti a colpi devastanti, questo ha detto Teheran. Il dibattito sulla scuola dopo il monito del presidente Mattarella riguardo l'integrazione in attesa del Consiglio dei Ministri che varrerà un pacchetto di misure domani. A RDS il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara torna su uno dei punti toccati da Giorgia Meloni nei giorni scorsi.
4: Non si può essere ipocriti, non si può accettare che in alcune scuole italiane ragazze entrino in classe con il burka o con il niqab, che mascherano, che impediscono di riconoscere la persona e che quindi annullano la donna. Se si è femministi, se si vuole veramente una società che si poggi sull'eguaglianza, come dice la Costituzione, non si può difendere come espressione di una cultura, un atteggiamento arcaico che non ha nulla a che vedere con la religione islamica e che tra l'altro è anche vietato in molti paesi islamici.
3: Nel 2029 l'età per andare in pensione salirà a 67 anni e 6 mesi, 3 mesi

0: più rispetto al 2028, lo calcola la Ragioneria dello Stato. Siamo allo sport, c'è Cristiano Di Cosimo.
1: L'Italia ha lavoro a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League, dopodomani all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Tante facce nuove nel ritiro azzurro. Michael Caiode, 22enne difensore in forza al Brentford, parla di una delle sue abilità.
2: Mi sono, tra virgolette, svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. Quando ero già qui a Firenze non si usava molto, ma appena sono andato in Premier League ho scoperto che avevano addirittura un allenatore che si basava su queste cose. Quindi da lì abbiamo iniziato a fare schemi, tattiche e penso stia andando bene, ecco, anche perché ora la usano veramente tutti e ogni squadra.
1: L'Europeo di pallavolo stasera a Torino, gli azzurri affrontano la Finlandia per i quarti di finale. L'Italia vince la medaglia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai campionati del mondo di ciclismo su strada in Canada. Questa è RDS.

0: buce generate in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27.
1: Kia, movement that inspires.
2: 9.05, in questo momento tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz.
3: Allora, siccome tra poco ci sono le good news, magari c'è questa può essere anche una buona notizia.
2: Vai, mettiamo, archiviamola bene.
3: Perché c'è il sindaco di New York, Zoran Mamdani, che ha lanciato un progetto da 4 milioni di dollari. A New York andare in bagno, in un bagno pubblico, adesso avrà un limite di tempo ufficiale, 10 minuti, dopodiché la porta si apre automaticamente, anche se te non hai finito.
4: Se c'è bisogno lungo
3: mi spiace.
2: Esci con i pantaloni calati, rimetti, rimetti così.
4: Al cuor non si comanda, figurati.
2: All'intestino.
3: A trombetta. No, ma
4: cosa stai dicendo?
3: Lasciamo stare, però è bella questa, io sono d'accordo.
2: Ma che cosa? Lasciare uno tranquillo lì dentro, no?
3: Ma no!

0: Eccoci amici con le good news, che
1: sono
0: belle,
1: sì, le solo belle buone notizie per
2: allora,
1: voi.
2: Anche la sigla c'è mancata, guarda.
0: C'è mancata, cioè, è vero. Allora, parliamo di questa cantautrice, cantante Marsali o Marsali, non lo so, però ha fatto una cosa stupenda, sì, perché ha fatto una sorpresa ad una bambina malata, ricoverata all'ospedale Regina Margherita di Torino, tra l'altro era anche in isolamento. Lei, grazie all'interfono, le ha cantato la canzone della Sirenetta ed è stato un momento bellissimo, lo potete trovare su tutti i social. Brava.
2: Bello. In Canada una mamma si è tatuata una tastiera sul braccio per far parlare il figlio autistico. La prima parola che il bambino ha scritto è stata mamma.
0: Amore!
2: Hai vinto, mamma, brava.
3: Ci spostiamo sull'erbetta di un campo in Thailandia prima del match fra Pattani e Prachwap. Il calciatore inglese Townsend è stato investito da un rullo compressore per il prato.
0: Ma qual è la, dov'è la bella notizia?
3: Adesso ha un nuovo soprannome.
0: Cioè?
3: Gianfranco Zolla.
0: Dai!

0: pazzi per RDS, leggiamo paginate su questo argomento. Sì. L'istituto Besta di Treviso ha vietato agli studenti di andare a scuola con pantaloncini attillati o estremamente succinti.
1: Ah, okay, e chi decide quindi il grado di succintezza?
0: Beh, voglio dire, insomma, ad occhio lo vedi, ecco, no? In effetti ci sono degli short tanto corti, insomma, uno dice ma non è proprio il momento di andare a scuola
1: di gonne corte.
0: No, per me possono andare come voglio pare.
2: Di femminucce, perché anche i maschi possono andare.
0: Però io se li mettono anche i maschi, certo, mica solo per le donne, ci mancherebbe. Non siamo in spiaggia e neanche in discoteca, siamo a scuola.
1: C'è un dress code.
2: Allora noi vogliamo sapere al 388-22-388-22. Mi è capitato di ricevere un rimprovero o a scuola o anche nel mondo del lavoro per il vostro abbigliamento magari un po' provocatorio?
0: Allora, io mi ricordo che Sergio Friscia veniva in infradito.
1: Non voleva, non si poteva.
0: Gliel'abbiamo sconsigliato.
1: Sconsigliato caldamente.
2: Prima che
1: infradito.
2: Prima che
0: levas da infradito, Sergio. Beh, anche Ciccio è sotto, chi non sapete com'è vestito, perché
2: Bermuda.
0: Sempre Bermuda, capito?
2: Beh, certo, ma scusa, ecco, fino però a Natale non si va avanti in Bermuda.
0: Ecco, pantaloncini corti sarebbero quelli, perché tu sei alto 2 metri, i tuoi Bermuda sono pantaloncini corti, esatto. Alla fine.
2: Sono
0: ecco
2: per i zombie.
1: Allora, amici, al 388-22, outfit consigliati o sconsigliati caldamente.
2: Quando
1: sul
2: mi hanno
1: posto
2: detto
1: di lavoro,
2: senti, meglio di no. Ok.
0: È il momento perfetto per arredare la tua casa con Febal.
2: Con Febal Casa hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto.
0: Inoltre gli elettrodomestici sono a metà prezzo e il top ingress in regalo.
2: Vai su febalcasa.com, scarica il coupon della promo e attiva l'offerta nel negozio Febal Casa più vicino a te, tra i 200 in tutta Italia.
0: Se è Febal, è casa.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
7: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Oh, finalmente un po' di relax.
12: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
13: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola. Dal 24 settembre al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un po'.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz. Ci sono state delle volte in cui vi hanno bussato sulle spalle, potevate essere a scuola o al lavoro, dicendo così, vestiti così, no.
1: Non è il caso.
2: Anche perché adesso abbiamo parlato prima di una scuola vicino a Treviso, appunto, in cui c'è stata proprio una circolare, basta andare con i pantaloncini succinti.
1: Troppo shorts.
2: Non si è in spiaggia, ma a scuola.
3: Ma sono Andrea da Roma. Una volta mi è capitato che mi ero recato per fare un documento presso un ufficio pubblico e non mi hanno fatto entrare perché avevo i pantaloncini corti e bermuda. Spiaggia.
0: Strano, io c'ho tutti i documenti.
3: E bermuda, non mi hanno fatto entrare.
2: Ma dove è andato? A Buckingham Palace? Cioè, non ho capito. Ma che c'entra?
4: Buongiorno ragazzi, io avevo 7 anni, ero in chiesa una domenica mattina e avevo un toppino verde di quelli che si allacciano dietro al collo con le spalle scoperte, venne il parroco, si avvicinò un po' anziano, si avvicinò a me, 7 anni, un'acciughina ero, magrolina, e mi disse: bimba, vai a casa e di alla mamma di metterti una maglietta con le maniche lunghe.
1: Maniche
4: lunghe? E io uscì dalla chiesa e me ne andai a giocare perché il toppino mi piaceva.
0: Ha perso la fedele.
2: È come quando fecero notare che che Adamo c'aveva solo la foglia. Ma che c'entra?
0: Vabbè, quello
2: è andare ma no, nel senso foglia. Che no, ma cosa c'entra? È l'ingenuità.
0: Cara grazia che c'era quella foglia.
5: Mi ricordo che alle superiori la nostra prof d'italiano, quando ci vedeva con un rossetto anche non troppo vistoso, ci riprendeva e diceva: il rossetto è richiamo sessuale, voi qui chi dovete richiamare sessualmente?
2: A scuola c'è un bel panorama.
0: Un rossetto è richiamo sessuale.
6: Buongiorno a tutti pazzi. Io mi ricordo che alle elementari ho avuto un richiamo al contrario perché andavo vestita sempre come un sacco, sempre con felpe larghe e le maestre si erano preoccupate.
0: Ho sbottone, ti t'han detto.
2: A proposito di questo,
0: un vestitino,
2: quando ero piccola ho iniziato a fare i primi casting in TV, andavo veramente vestita tutta precisa con le calze rosa, il tupè, andavano in perizoma lì, ho detto forse qualcosa devo cambiare.
0: È portato gioia e felicità. Vabbè.
2: Stefania da Caserta, buongiorno.
0: Buongiorno, Stefania fa l'insegnante.
7: Buongiorno.
0: Insegnante, giusto?
7: Sì, sono attualmente un'insegnante di scienze, quindi proprio come la professoressa che mi fermò fuori scuola.
0: Cioè? Raccontaci.
7: Nulla, io arrivai la mattina, io adesso ho 36 anni, ma avevo 18 e lo ricordo.

0: stato questo ieri. E arriva in fuori scuola, andai sola perché non volevo essere accompagnata dai genitori,
1: 18
0: no?
1: anni.
0: Sì. E avevo, ma era quelle gonnelline, neanche mini gonna stretta, sai, quelle sì. con i volan.
1: Quelle a volte intrigano di più.
0: Ma non avevo ovviamente
1: ma certo, sto scherzando.
0: Era per sembrare un po' più
2: e allora ti ha traumatizzato.
0: Sì, perché mi fermò proprio, ricordo, sotto le scale, la incontrai fuori e mi disse, non disse neanche buongiorno, disse forse è il caso di venire a casa a cambiare.
2: Adesso vuole tutto in topless, certo, come insegnare.
0: E quindi entrai lì, feci tutto il tempo l'esame, ma mi sentivo che quasi vero. Come se fosse con quale...
1: Il senso di colpa, di nessuna trauma. Colpa.
0: Sì, perché...
1: Eri troppo leziosa.
0: Sì, poziosa. Però col senno di poi ad oggi non mi sento di darle tutti i torti. Cioè, oggi forse se l'anno prossimo a luglio al mio esame, insomma, che io sono in commissione, si presenta una mia alunna così, forse effettivamente
1: veramente.
0: Anche io.
2: Mio figlio è andato con fumogeni a fare l'esame.
1: Perché,
2: lasciamo
1: Stefania?
2: Stare.
1: Vabbè, ma
0: diciamo un po' mi ha segnato.
2: Non so, segnato.
3: Al contrario, sì. Poteva segnarti, invece deve essere più permissiva.
0: E allora andare al contrario e dire ai miei alunni venite spogliati.
1: No, spogliati no, ma il tuo riscatto. Scatto, cioè una gonna, cosa c'è di male in una gonna un po' leziosa, come capito, dicevamo prima? Cioè.
0: Sì, però non lo so, forse il contesto, diciamo.
1: No, ragazzi, stiamo pazziando un po' tutti adesso.
2: E quindi non hai superato questa cosa?
0: No, veramente lo ricordo benissimo, proprio chiaramente, perché lei mi fece sentire proprio dire cioè, cosa di sinistra.
1: Vabbè, se ci sarà Stefania da Caserta, mettete i pantaloni e finiamola così.
2: Finiamola così questa volta. Andate con la tuta da sci. Vai,

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, siamo in chiusura ma vogliamo giocare con voi all'italiano non è un optional.
1: Bello, tre possibilità, tre opzioni, quindi nella versione extra large.
0: Eh sì, perché vi faremo delle domande, tornerete un po' a scuola, parlavamo prima di scuola, come ci... qua potete venire anche col body succinto,
1: qui
0: con i pantaloni,
1: come volete.
2: Sì, okay. Sì, tanto non vi vediamo, potete farlo anche nudi, potete giocare nudi al 388 22 388 22, che ne sai, magari sì.

0: Fidatevi, l'italiano non è un optional.
1: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio. 100%
2: estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
3: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: italiano non è un optional.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dai tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo?
1: Sì.
2: Aspetti.
0: L'italiano non è un optional.
3: C'è la professoressa, allora, Sabrina.
4: C'è
3: che...
4: Sabrina, buongiorno.
3: Sabrina, buongiorno. Professoressa, buongiorno.
5: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Come sta? Ma è una professoressa, veramente?
3: Non lo so.
5: Ma
3: dice, ha detto le so tutte.
6: Hai fatto il ripassone dell'ultimo momento?
5: Certo, assolutamente. Certo. No,
3: come sei messa solitamente con la lingua italiana? Come sei messa?
5: Allora, non vorrei esprimermi, e poi magari faccio una figura.
4: Ecco, vedi, no, dai, sei messa bene, allora.
5: Discretamente, dai.
3: Se la sente calla, come dicono.
4: Se la sente calla.
5: Non me la voglio senti calla.
6: Allora,
3: calla.
6: Vediamo se ta senti calla. Cominciamo con il primo quesito.
5: Ok.
6: Che cosa significa sobillare?
5: Vuol dire fomentare, accendere gli animi.
3: Sì, brava.
6: Instigare,
3: incitare qualcuno.
5: Incitare.
6: Dai, sobillare.
3: La, la ribellione, rivolta.
5: Esattamente.
6: Tu sei una sobillatrice?
3: Sì. Brava, brava.
5: Sì, dipende.
3: Sì, sì, per quello è l'azzeccato.
4: Allora, il participio passato di ledere è leduto, lesi, leso.
5: Leso.
4: Leso! Brava, qua veramente era facile, okay. Diciamo.
3: Sì. Senti, Sabrina, ora come ora tu hai vinto, ma noi sappiamo che, visto che te la tiri, vuoi fare show. Allora, sei pronta? Che cos'è il periplo?
5: Il periplo è un
6: piatto tipico.
5: È una cosa greca che riguarda l'architettura. È una sorta di.
6: No.
4: Quello è
6: no.
4: Peplo.
5: No.
6: Peplo,
5: no,
6: peplo,
5: non lo so,
6: peplo.
5: Dai, non lo so. Non
3: allora,
5: me la sento calla questa.
6: E inventa, vai,
4: inventa, dai, vediamo.
5: Il periplo è un cortile greco, di un tempio greco.
3: Un cortile. Allora, non è un cortile greco, indica la circonnavigazione di un'isola o di un continente oppure un itinerario di viaggio a forma circolare. Sappi che il mio amico Niccolò, che ha fatto il periplo su una barca, su una nave della marina, se la tira da anni, e questo l'ha fatto 30 anni fa, ma ha fatto il giro del mondo, il periplo.
6: Periplo del mondo, addirittura.
3: Del mondo, del
5: mondo.
3: Ha imparato
5: una parola nuova.
3: Hai capito?
6: Periplissimo ha fatto.
4: Però mi sembra che tu abbia vinto.
3: Si è anche cacato sottissimo.
4: E come... quindi
5: bene, sono
4: hai vinto l'RDS bag. Complimenti.
5: Fantastico.
4: Cara.
3: Brava.
5: Grazie, grazie.
4: Adesso ci puoi dire cosa fai? Fai la preside?
5: No, assolutamente no. Sono una casalinga che gestisce una casa con 5 gatti e un marito. Quindi
3: 5 gatti e un marito. Ok, perfetto.

0: grande, voglio fare il matto come Ciccio, Rossella e Buzz. Mamma dice che lo sono già, tutti pazzi per RDS.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: ragazzi, per RDS Cioffi e non solo Cioffi, è arrivato anche Sergio.
1: Buongiorno
2: Sergio, da quando ha ripreso con le serate?
0: Con le serate fa, a Milano.
2: Fa i pienoni, fa.
3: Lo so.
2: Come sta andando? Bene.
3: La Fashion Week.
4: La Fashion Week.
2: È venuto sopra la Fashion Week.
0: C'è anche la Fashion Week, andrai a vedere qualche sfilata?
3: Ma sai, noi fotomodelli ogni anno.
2: Adesso lui fa il figo, però sì, vi spiego subito. Ha una maglietta di una essenziale, sì, che è sempre costa 450 euro per la maglietta. Io lo so, stai zitto Sergio, non ti permettere di contraddire, perché è la verità.
0: Anche tu contro il capitalismo, quindi.
2: Sì, hai capito? Certo. È fatto non su misura, è fatta proprio con
0: ma a parte questo, sai anche gli argomenti di cui tratterete oggi?
3: Perché dovrei? Sto arrivando adesso, non so niente. Però so che è una bella puntata, me l'hanno confermato.
0: Tra l'altro oggi è una puntata...
4: Chi l'ha già vista dice che è bella.
0: Una puntata frizzantissima con Anna Pettinelli, che stasera anche debutta a Tale Quale.
3: Stasera debutta a Tale Quale, vi raccomando, tutti sintonizzati a guardarla.
2: Però, che grande professionista.
3: Tra l'altro mi parte, non posso anticipare niente, ma mi parte con un pezzone incredibile.
4: Sì, subito parte
3: con uno di quelli che riempiva le piste.
2: Allora, Sergio ha tre secondi da far eliminare Anna prima di Tale Quale, cioè sarebbe record mondiale.
0: A parte che Anna non può dirlo a nessuno,
2: l'ha detto a Sergio ed è la fine.
0: Ma perché l'ha detto a Sergio?
3: Però sarà un successo che conosciamo tutti.
2: Non lo sa neanche Sergio.
0: Amici, ringraziamo la regia, grazie a Marco Bellavia, Linda Gravela da Milano.
3: Linda Gravela!
0: E Severini.
4: È passato anche Ricky Mattina, sbagliato, è andato via.
2: Sì, è tornato.
0: Severini, buongiorno. L'atmosfera c'è, rimanete con noi, con Anna e Sergio.
2: Sì,
0: ciao amici.
2: Guido De Santis, pronto in redazione.
4: Ciao.
2: Vai.

0: piuttosto frizzate in call. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Andiamo direttamente in redazione. Tra pochissimo avremo le notizie con Guido De Santis e poi Anna e Sergio.
3: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
5: Buona giornata. In occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU, l'Iran risponde alle minacce di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi devastanti e imprevedibili, affermano i rappresentanti di Teheran. In Italia, incidente mortale sul lavoro nella notte al Colosseo, perde la vita un giovane operaio. Il 22enne stava lavorando in quota sull'impianto di illuminazione, aperto un fascicolo dalla procura e disposta dal magistrato l'autopsia. Un minore avrebbe pianificato un'aggressione con coltello a una sua docente di un istituto comprensivo di Lamezia Terme, in Calabria. Fermato dai carabinieri, sorvegliavano un gruppo sui social. La Commissione europea ha confermato: l'Italia non uscirà dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo quest'anno. Non viene escluso però possa accadere nel 2027. Sentiamo il corrispondente ADN Cronos da Bruxelles, Tommaso Gallavotti.
6: La precisazione, tutt'altro che scontata, è arrivata dal portavoce per l'economia Balázs Ujvári, dopo che l'Istat ha confermato che il rapporto deficit-PIL dell'Italia nel 2025, l'anno scorso, è stato del 3,1%, quindi superiore alla soglia del 3%. Se il deficit 2026, come è probabile, scenderà sotto il 3%, allora l'Italia sarà fuori procedura nella prossima primavera.
5: I mercati con agi.it, le borse europee aprono in rialzo in attesa del vertice Stati Uniti-Cina a Milano, indice FTSE MIB +0.

0: 0,47%. Siamo ai suoi 100 secondi, la buona giornata va Enrico Mentana.
1: Buongiorno Guido, buongiorno agli ascoltatori. Mentre si discute come sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi soprattutto elementari e c'è una evidente distonia tra Meloni e Mattarella, ci sono quei casi che invece nella realtà ci portano a studenti, ragazzi italiani che compiono azioni come quella recentissima a Roma, ma un'altra totalmente uguale in provincia di Bergamo, ragazzini tredicenni che tentano di accoltellare o anzi accoltellano proprio i loro insegnanti e si filmano in diretta via Telegram. Perché ne parlo? Perché questa stessa cosa identica è stata sventata solo all'ultimo, a quanto pare nelle ultime ore a Lamezia Terme. La stessa identica situazione. Un ragazzino, non tredicenne questa volta come gli altri due, ma quattordicenne, con un gruppo Telegram, con tutto già filmato, con un coltello e un insegnante da colpire. A quanto pare le forze dell'ordine l'hanno beccato, come si dice in questi casi, proprio perché appunto stava ultimando la diretta Telegram. A poco veramente tempo dal momento dell'accoltellamento dell'insegnante. Quello che fa rabbrividire ovviamente è che esiste un modello, che esiste una modalità ben precisa. Il sito Telegram, il rapporto evidentemente con qualcuno che lo istruisce e poi l'azione autofilmata in diretta. Di che si tratta? È facile dire una moda, ma una moda di che? E perché? E perché soprattutto giovani che sono ancora al di sotto della maggiore età, e qualcuno sfrutta proprio questo, l'impunibilità, vanno a tentare di colpire, far male, uccidere potenzialmente insegnanti sessantenni? È un interrogativo terribile ancora senza risposta. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Ma buongiorno, buongiorno, comunque siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS, buon mercoledì 23 settembre 2026, le 10 in punto, da questo istante fino a mezzogiorno a farvi compagnia, ci siamo noi, quelli della mattina, anche lì, sul canale 265 del Digitale Terrestre, c'è Annuzza Pettinelli.
4: C'è Sergio Gavolone Friscia.
3: C'è Severini Regia.
4: Ma cosa fai a Milano, scusa?
3: Sono a Milano perché ieri abbiamo registrato un programma in TV, come stasera tu sarai invece in diretta.
4: Ma basta,
3: quale
4: questa
3: show.
4: Cosa non è che dobbiamo parlarne tutto il giorno. No.
3: Tifiamo tutti.
4: Vabbè, grazie del supporto e dell'affetto.
3: 38822 per i vostri messaggi dell'amore. Cominciamo subito con un regalone. Eccolo qua.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo.

0: conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100% grandi successi.

0: Fibra con i Pinguini di Tatti, Giro Clari, Goya chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10:15 di questo mercoledì con Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno qui su RDS.
1: Cos'è successo stanotte alle 2:04 ora italiana?
0: E io dormivo, non so che è successo.
1: È entrato l'autunno, Sergio. Ah, abbiamo mannaggia. Salutato l'estate.
0: Non l'ho sentito entrare, forse perché dormivo profondamente.
1: Eri rientrato a casa e tu dormivi. No, non è vero che no? Dormivi, Sergio. No, stai dicendo una bugia.
0: Abbiamo finito tardissimo in realtà.
1: Ecco, stai dicendo una bugia perché io ieri sera ancora stavo lavorando a quell'ora e tu mi hai mandato un video su Instagram ed erano le 2 passate.
0: Sì, quindi... alle 2:40 hai ragione. Sì,
1: che sei controllato? Io so tutto di te, anche se sei a Milano. Tra poco facciamo, però non ci telefoniamo mai e vediamo quanto e come ancora telefoniamo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Gli eventi imperdibili del fine settimana.
4: Peggio 20. Cosa succede in città?
3: Sabato parte il nuovo Grande Fratello RIP.
4: No, è VIP. Non è RIP.
3: Questo è il programma in cui tutti a casa si chiedono ma questo campa ancora?
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri?

0: molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Vieni da MD, anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Oh, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Verde! Rosa!
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Chiamate, non ci si telefona più.
15: Niente,
14: a meno che
15: aia.

0: tonight. We are young, alle 10.28 qui su RDS.
1: Vi ricordate questa pubblicità?
2: Marco, ma mi ami?
0: Ecco.
2: Ma quanto mi ami?
0: Ma che te ne frega?
2: Mi pensi?
0: Sì, sì, ti
2: penso. Ma quanto mi pensi?
0: Ma che c'è bisogno di quanto?
2: Oh, scusa, un'altra telefonata. Un'altra telefonata.
1: E l'ha riviso di chiamata, una volta c'era.
2: Poi... Ciao Andrea.
1: Ah, era Andrea.
0: Che è
2: successo? Mi ami?
0: Pure lui?
1: No, vabbè, ma lei ne aveva tanti.
0: Ricominciamo.
1: Ragazzi, era molto carino una volta quando il telefono era l'unico modo per mettersi in contatto con una persona che ti piaceva. Adesso le cose sono cambiate, tant'è vero che le durate delle telefonate, del nostro modo di contattare e di stare al telefono sono modificati nel tempo profondamente. Come?
0: Allora, dipende dall'interlocutore, durata media per chiamata, frequenza e nota. Allora, per esempio, fidanzati partner, la durata media è di 15-40 minuti. In relazione a distanza, nelle fasi iniziali, la media sale a 40-60 minuti, con sessioni serali molto più lunghe. Nelle convivenze cala drasticamente, sotto i 5-10
1: minuti. Vabbè, è normale che se ti vedi tutti i giorni, che c'hai da dire? Però, all'inizio proprio stai al telefono proprio ma ore, no?
0: Sì.
1: E di che chiacchieri? Tu con le tue amanti di che parli quando stai al telefono?
0: Io non parlo.
1: Tu agisci, dimenticavo questa cosa.
0: Vabbè,
1: andiamo avanti.
0: Genitori, 10-20 minuti tende ad essere una chiamata di aggiornamento. I giovani adulti o fuori sede registrano le chiamate più lunghe, spesso nel fine settimana, mentre la media settimanale totale si attesta sui 30-60 minuti complessivi, ma solo se si è lontani, altrimenti tutto si risolve in pochi minuti.
1: Certo, tu quante telefonate fai a mamma tua tutti i giorni?
0: No, vabbè, ci sentiamo.
1: Un paio almeno?
0: Sì.
1: Due, tre
0: le faccio.
1: Quanto durano?
0: No, poco, il tempo di aggiornarci.
2: Sì, ma... Tanto quanto
0: adesso dipende. Chiedi a Maricò. Tra gli amici 5-15 minuti, per la durata varia moltissimo. La maggior parte delle chiamate rapide dura meno di 5 minuti per mettersi insomma d'accordo, ma le chiamate di sfogo, chiacchierata, superano facilmente i 45 minuti.
1: E certo, quando tu parli con un'amica che devi raccontargli delle cose,
0: in ciuciunì
1: hai visto quello, hai visto quell'altro, arriviamo a 45. Io non ce le ho 45 minuti per stare al telefono, però vabbè.
0: Nessuno di noi ce l'ha più. Colleghi lavoro, 3-8 minuti sono le chiamate più brevi in assoluto, orientate alla risoluzione immediata di un problema. Stop.
1: Allora, la fascia standard, secondo le indagini internazionali, circa il 35% delle persone dichiara che la durata media di una chiamata verso amici o familiari rientra nella fascia tra gli 1 e i 15 minuti. Quindi davvero non siamo più al telefono. Solo il 7%, un 7% che praticamente niente, supera l'ora. Quelli che chiacchierano, quelli che ti attaccano bottone, tutto il resto. Purtroppo viviamo tutti con l'effetto messaggio vocale.
0: Sì.
1: E che vuol dire? Te per esempio, sai Sergio che è successo? È successo che mi sono lasciata.
0: Sì.
1: Tu rispondi davvero e come stai? Io rispondo tutto sommato, insomma me la cavo. Ciao, finita.
0: Sì.
1: Mentre prima si andava avanti un'ora e mezzo, ho capito, con...
2: Ma quanto mi ami?
1: Ma quanto mi ami?
0: Per favore, la madre l'ha togliendo, perché così...
2: E in continuazione... pensi?
0: Sì, ti pensiamo, ma stiamo parlando d'altro adesso.
1: Allora, i messaggi vocali hanno soppiantato totalmente le telefonate e il fattore età è molto importante, perché i giovani tra i 18 e i 24 anni non fanno chiamate tradizionali, ma quando lo fanno verso amici o partner registrano durate molto più lunghe rispetto agli over 50. Quindi se stanno al telefono i giovani stanno ore, se invece hanno cose brevi da dire lo fanno in maniera concisa e sintetica attraverso un messaggio vocale. Questo. Io vorrei sapere l'ultima telefonata lunga che hai fatto, a chi l'hai fatta?
0: Non è dato sapere.
1: Perché non è dato sapere?
0: Lo chiediamo però ai nostri ascoltatori.
1: No, non devo chiedere niente agli ascoltatori. No, no, voglio sapere.
0: Io
1: da
0: non...
1: te, che devo chiedere? No,
0: avrò fatto.
1: L'ultima.
0: L'ultima?
1: Sì.
0: Ma forse ieri, non so.
1: Ma con chi?
0: Con
1: chi? Ma che sei sordo? Con chi?
0: Ti volevo chiedere una cosa.
1: Dilla.
2: Ma quanto mi ami?
0: Ma mi pensi? Ma quando
1: No, Sergio, non ti penso proprio, vabbè.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Elisa Kintsugi.

0: Se eravate sul 265, se lo siete ancora, del digitale terrestre, avete visto una Mariah Carey giovanissimissimissima cantare questa bellissima Without You. Estensione vocale pazzesca. Caro Sergio, c'è un paese al mondo dove la gente non tira fuori il telefono in metropolitana per fare telefonate o su un treno, dove non fa smancerie in pubblico se in mezzo alla strada, dove non si parla in ascensore per non disturbare la quiete dell'altro. Ed è ritenuto il paese più educato al mondo. Quale sarà?
1: Quale sarà?
0: Ve lo scopriremo.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: Party RDS. A casa o in giro.
3: La festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
9: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
10: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Dal 24 al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria.

0: eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Con educazione, Sergio, annuncia il prossimo pezzo.
4: C'è Saif con Parlar d'amore su RDS.

0: radio è ancora più smart.
1: Con Alexa o Google
0: basta la tua voce.
1: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
0: e siamo subito con te.

0: Addicted to You, Avicii su RDS. L'educazione, questa sconosciuta.
1: Beh, hai ragione.
0: A meno che tu non viva in un particolare paese. Qual è questo paese?
1: La classifica per misurare la percezione internazionale della cortesia, dell'etichetta e del rispetto sociale vede saldamente al primo posto il Giappone con il 35,15%.
0: Tanto 35.
1: Sì, rispetto per l'armonia pubblica, silenzio nei trasporti, pulizie e rituali di cortesia.
0: Vedi?
1: Seguiti al secondo posto dal Canada col 13,35%, cultura dell'accoglienza, tendenza a scusarsi frequentemente e forte senso civico. Al terzo posto Regno Unito 6,23, rispetto rigoroso delle file, clearing e uso costante di please, thank you e autocontrollo.
0: Sì, ho capito, no? Poi se sei capone, anche se mi dice please e thank you, cioè, non è che mi risolvi il problema.
1: Sì.
0: Poi?
1: Al quarto posto la Cina.
0: Poi?
1: 3,7, la Cina con forte rispetto della gerarchia sociale, degli anziani e tradizione confuciana di armonia. Al quinto posto la Germania col 2,80, rispetto rigoroso delle regole, della privacy altrui, della puntualità e del riposo pubblico.
0: L'Italia?
1: Ecco. L'Italia si trova più in basso nella classifica, attorno alla 24esima posizione, con l'1,02% dei voti.
0: Cioè abbiamo l'1% dei voti contro il 35% del Giappone.
1: Questo non significa che non sia un paese accogliente, ma riflette la diversa natura della cortesia.
0: Cioè. Insomma, siamo evidentemente ritenuti non proprio educatissimi, perché questa è una classifica stata fatta dai viaggiatori che arrivano al nostro paese e si scontrano con delle realtà che forse non sono proprio consone a loro. A parte che se vediamo tutte le multe che sono state combinate alla Fontana di Trevi, vediamo che anche i turisti esteri non è che siano proprio educatissimi. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Allora, intanto in Giappone nessuno si bacia per strada, perché è il concetto di Meiwaku. Come si dice in giapponese, Sergio?
1: Meiwaku.
0: Ecco. Il Meiwaku è fondamentale per non mettere a disagio o in imbarazzo le persone che ti circondano. Mostrare un'intimità fisica intensa in mezzo alla strada o sui mezzi pubblici costringe gli altri a guardare un momento privato, creando un senso di forte imbarazzo.
1: Ah, privacy, importanti in Giappone, non baciare.
0: Poi la separazione tra pubblico tatemae e privato honne. Come si dice, Sergio?
1: Tatemae.
0: E honne?
1: E honne.
0: Bravo, parli giapponese, io non lo sapevo. La cultura giapponese traccia un confine nettissimo tra ciò che è opportuno mostrare in società e ciò che appartiene invece alla sfera intima e domestica. Poi, insomma, mancanza di contatto, nessuno ti stringe le mani, nessuno ti abbraccia. In Giappone però si fanno dei profondissimi inchini che si chiamano, Sergio?
1: Inchino.
0: Come? Come si chiamano, Sergio?
1: Inchino.
0: Inchino. Ah, vedi? È uguale. Poi i giovani giapponesi sono quelli un po' più. Come si chiamano i giovani giapponesi?
1: Rei. Saluto Rei.
0: Che saluti?
1: Rei. Cioè, a tutti quelli che incontri, sensei Rei.
0: Rei?
1: Sì, Marina Rei.
0: Cioè, Marina Rei. Vabbè, cantiamo Primavera. Vabbè, ragazzi. Senti, va bene. Insomma, in Giappone sono educati. Niente scarpe in casa. Niente di tutto questo. E poi un senso dell'ospitalità, della gentilezza. Dovremmo un po' imparare.
1: Guarda, infatti, la cosa più famosa che diciamo quando entri, diciamo in giapponese, è Chase, sia a tua casa. Chase, sia a tua casa.
0: Sembra un po' siciliano.
1: Sia a casa tua.
0: Stai a casa tua.
1: Sia a tua casa. Chase.
0: Ma guarda, per un attimo mi ci hai fatto credere che parlavi giapponese. Dunque, invece, vorrei sottoporti non a un test di giapponese, ma a un test di Galateo.
1: Eccola.
0: Quindi, per l'educazione, perché certe cose ce le siamo un po' dimenticate.
1: Sì.
0: E vorremmo anche. Cosa vuoi? Un uomo o una donna che ti dà una mano?
1: Possibilmente una donna.
0: Perché?
1: No, perché per educazione.
0: Per educazione, va bene. 388-22, 388-22, cerca. Si candidate.

0: Ti stai allenando per tale quale show? Già canti e non ne puoi fare a meno, incredibile.
1: Ma piantala!
0: Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore stasera. Anna Pettinelli su tale quale
1: Basta!
0: Show, non perdetelo. Vabbè,
1: allora, amici, abbiamo una candidata. Sì? Pensiamo di chiamare Marisa. Adesso vediamo se risponde e così.
0: Mi darà una mano.
1: Ti dà una mano. Prima rispondi tu, poi se non la sai
0: per
1: risponde
0: il Galateo.
1: Sì, è un test avanzato, Non è facile. Non è facile. Fermi lì.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
3: senza tempo.

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Torno all'informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Robertina Lupi, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 centimetri nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
4: Buongiorno da Roberta Lupi. L'OCSE rivede al rialzo la stima di crescita per l'Italia. PIL più 0,9% nel 2026 con un aumento dello 0,4% rispetto alla previsione di giugno, invariata quella per il 2027 più 0,6%. L'inflazione aumenterà del 3% nel 26, del 2,6% nel 27. Incidente mortale sul lavoro nella notte al Colosseo. Perde la vita un operaio 22enne specializzato per lavori in fune in quota. La Procura di Roma apre un fascicolo per omicidio colposo. Il ministro della cultura Giuli ordina la chiusura dell'anfiteatro Flavio. In Calabria, a Lamezia Terme, un 14enne avrebbe pianificato un'aggressione con coltello a una docente. Lo studente, fermato dai carabinieri, avrebbe organizzato tutto su un gruppo Telegram. Stellantis, cassa integrazione dal 19 al 30 ottobre a Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Guido De Santis.
7: Lo comunica la direzione delle carrozzerie alle rappresentanti sindacali dello stabilimento torinese. Nel corso dell'incontro l'azienda ha spiegato che la decisione è stata presa per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Complessa la situazione, sottolinea un portavoce, nonostante afferma gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno. Siamo di nuovo nel tunnel della CIG. Il commento della FIOM urge un incontro sul futuro dello stabilimento.
4: Il progresso tecnico e scientifico autentico si è a difesa della dignità dell'uomo. Così Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
8: Buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. Ieri sera nel suo intervento televisivo con Bruno Vespa, come si sa Giorgia Meloni ha lanciato una frecciata al Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che quando era Ministro dell'Istruzione, e parliamo di ormai 36 anni fa, aveva disposto delle circolari sulla limitazione della presenza degli stranieri nelle classi scolastiche. Ma c'è stato anche qualcosa di più e di diverso. Meloni se l'è presa anche con quell'alta burocrazia che rema contro, e il riferimento è a quel 3-1 che sanguina ancora, che non ci ha permesso per un decimale di rientrare dalla procedura di infrazione europea nel rapporto tra deficit e PIL. Sono argomenti che dovrei definire con chiarezza non all'altezza ovviamente di un dibattito alto tra premier e istituzioni, ma ci fa capire tutto questo anche la cosa più importante, che siamo e ci siamo maledettamente già in campagna elettorale con colpi bassi e colpi preventivi. È evidente che il sottotesto della gran parte delle cose che ha detto ieri Meloni è in un refrain che conosciamo dai tempi di Berlusconi e anche prima: non ci lasciano governare, ci remano contro, c'è incoerenza, veniamo messi sotto controllo per cose che gli altri potevano fare. E soprattutto c'è un fantasma, quello di Vannacci, per tutta una serie di prese di posizione che parlano direttamente all'opinione pubblica, vedi le classi e gli stranieri. C'è evidentemente la preoccupazione per la concorrenza indebita spuntata a destra del governo. Questo ci fa capire che la campagna elettorale bisognerà raccontarla bene e bisognerà che sia in qualche modo più fair di come si presenta adesso. Non vi dico quello che succede dall'altra parte, ma è chiaro che la battaglia interna al centro-sinistra per chi sarà il candidato premier e con quale programma è ancora tutta da vedere. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app. Let's go.
3: Siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme fino a mezzogiorno anche lì sul canale 265 del digitale terrestre con Annuzza Pettinelli,
1: con Sergio Topolone Friscia,
3: con Severini Regia.
1: Sei buongiorno. Preoccupato?
3: No, non sono
1: no, sai, sul Galateo, insomma. Beh, insomma, io sono convinta che Maricotte le metteva i libri sotto braccio, perché quando andavi a scuola, non leggendoli almeno così tenevi bene i gomiti attaccati al corpo, no?
3: Certo.
1: L'uso dei libri
3: in ogni frigo. Caso sono tranquillo, perché c'è chi di voi mi aiuterà, mi darà una grande mano, insomma, quindi sei,
1: sei sicuro,
3: sei preparato.
1: Guarda che sei tu che devi rispondere, poi l'ascoltatrice è lì che ti dà conforto.
3: C'è la canzone che di me che torno a casa, parla di questo, rotolando verso su.
2: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
9: con un successo senza tempo.

0: Sette Pausa su RDS, vi presentiamo la nostra ascoltatrice aiuto, Marisa da Roma, buongiorno.
1: Ciao Marisa.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Come
1: ciao.
0: State?
1: Ciao,
0: bene,
1: ciao.
0: Stiamo
1: tutto bene.
0: Bene.
1: Grazie di essere venuta in soccorso intanto.
2: Ci mancherebbe.
0: Figurati, per Sergio questo è altro. Oh, dunque, caro Sergio, sì. Cara Marisa, tu col Bonton come stai messa?
2: Ma guarda, te l'ho detto, l'ho scritto, essendo della bilancia il Bonton c'è già in genere, è innato, no?
0: Ah, innato, perché sei della bilancia.
1: Pensa che io non sono mai andato d'accordo vita mia con la bilancia.
2: No,
1: nel senso che ogni volta che ci salgo è un problema.
2: No, quello è condiviso, Sergio, anch'io, guarda, lasciamo stare.
0: Vabbè. Prima domanda, sì. Siete a un pranzo formale, fate sì. conto di essere invitati da Mattarella al Quirinale, sì. quindi è un posto così. Ti devi alzare perché devi sì. andarti a incipriare il naso, Sergio.
1: Io?
0: È un modo di dire.
1: Ah, vabbè, sì.
0: È un modo di dire che ti devi allontanare.
1: Sì.
0: Dove lo metti il poso, il tovagliolo quando ti alzi temporaneamente da tavola?
1: E sulla sedia?
0: E Marisa?
2: No, si poggia al lato del piatto.
0: No, Marisa, si mette no. sulla sedia.
1: Meno male, meno male, meno male.
0: No, Sergio, mi hai stupito.
1: Meno male.
0: Sì, sì. Vedi, sì. Gatteo dice si mette sulla sedia.
1: In fondo sono educato.
0: Allora, ovviamente sempre sì. la sera siete da Mattarella, al Quirinale, sì. e arriva il brodo.
1: Sì.
0: Ma capito, il brodo si mangia. No, ecco, quello non si può fare. Quello non si può fare.
1: Sì.
0: E in che senso tu muovi il cucchiaio? Puoi inclinare il piatto?
1: No, cioè non no. ti può aiutare, no.
0: Marisa, il piatto non si inclina, no?
2: No, no.
0: Ecco, ecco. Ma il cucchiaio deve andare dal centro del tavolo verso la tua bocca oppure da te verso il centro del tavolo per raccogliere il brodo?
1: Beh, in teoria da lontano verso la tua bocca.
0: E il contrario,
1: è più comodo,
0: perfetto.
1: No?
0: Marisa, lo vedi? Questa la sapevi?
2: No.
0: Ah, nemmeno questa?
1: Ma che senso ha fare no. il giro lungo? Cioè, perché?
0: Perché è così che si fa.
1: Così si fa.
0: Per un motivo semplice, Sergio, perché se tu con il cucchiaio prendi e vai verso di te è più facile che tu ti schizzi.
1: Ah.
0: Invece se vai in maniera opposta.
1: Ma io il brodo non lo mangio, ma che me ne fa?
0: Ma come, che vuol dire? Ma scusami, intanto
1: vabbè,
0: puoi dire io non lo faccio.
1: Ho saputo che non è piaciuto il brodo.
0: Beh,
1: che l'ha lasciato completamente.
0: Vabbè, Sergio, lascia stare. Allora.
1: Sì.
0: Questa è difficile,
1: sì.
0: eh? Come si mettono i bicchieri dell'acqua, del vino bianco e del vino rosso? Stai apparecchiando adesso
1: sì.
0: che tu apparecchi, l'ultima volta che l'hai fatto era tovaglioli di carta e posata di plastica.
1: Dovrebbe essere a sinistra quello rosso, poi il bianco e poi a destra quello dell'acqua.
0: Mm.
1: Forse.
0: Cioè, scusami, il più grande qual è?
1: È quello del rosso.
0: Marisa, qual è quello più grande dei bicchieri?
2: Allora, quello più grande è il vino rosso.
0: No, vabbè ragazzi, no,
2: perché
0: il bicchiere
2: è
0: dell'acqua è il più grande, ragazzi.
1: Ma quando mai?
2: Sì,
1: cioè...
2: ma il bicchiere dell'acqua va per ultimo.
0: Il bicchiere dipende da quale parte
1: ma
0: della tavola.
1: Ma perché il bicchiere dell'acqua è più grande? Scusami.
0: Certo, ma certo che il bicchiere dell'acqua è il più grande di tutti, Sergio, perché è dove
1: rispetto al calice?
0: Certo. Bicchiere dell'acqua è più grande.
1: Ma che bicchiere
0: quindi
1: hai?
0: Va...
2: Però stavamo parlando di disposizioni, eh.
0: Appunto, quindi va
2: quindi
0: acqua, vino rosso, vino bianco.
2: Partendo da destra a sinistra, sì.
0: Da sinistra a destra, si fa così.
1: Cioè, ma prima l'acqua?
0: Parte. Sì. Ragazzi, l'acqua è il bicchiere che usi di più, dovrebbe essere, a meno che non sei un ubriacone.
1: Quindi va a sinistra? Per me è buono perché sono mancino.
0: Arriva il pane, sì. finalmente, dopo sì. il brodo, i bicchieri, eccetera, eccetera, arriva il pane.
1: Oh, una bella scarpetta! Ah, finalmente!
0: Si può fare la scarpetta, Marisa?
2: Ma sì, noi siamo romani.
1: Ma che
2: tutto
1: ce ne
2: lecito.
1: Fa?
0: Ma Marisa, ma meno male che tu hai
1: pensa a Mattarella.
2: Sergio.
1: Pensa a Mattarella che ci guarda. Sono contento che avete gradito, complimenti.
2: Ma io sto Sergio, ma la scarpetta si fa, siamo romani.
1: Ma sì, ma
0: siamo romani.
1: Ma fanno sta scarpetta.
0: Severini.
1: A Sergio.
0: E la domanda era un pochino più complessa. Come
1: sì.
0: si mangia un pezzo di pane, Sergio?
1: Che
2: con la
1: senso?
2: Bocca.
1: Con la vuol dire
0: vabbè,
1: come
0: ragazzi,
1: si mangia?
0: Ragazzi, chiudiamola qui perché abbiamo preso un'ascoltatrice che è peggio di Sergio. Però
1: Marisa, Marisa siamo stati bravissimi, una coppia perfetta.
3: Senti, mi sono piaciuto, l'ho detto, è dolce.
2: Sergio, andiamoci a fare la bella scarpetta io e te. Ma
1: bra,
2: chi te frega?
1: Assaggia sto olive, Marisa.
0: Sono greche.
1: Sono greche.
0: Ciao Marisa, bacio, ti mandiamo le RDS.
2: Ciao ragazzi, ciao.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better. Let's

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi.
3: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più. Ma vuoi sapere cosa c'è?
1: Xavier e Achille Lauro, per noi.
4: Se la penso a no.
1: E Bruno Mars, Still. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: E questo era Ligabue, qualcosa per te. Scusami Sergio, io ho ancora una domanda sul Galateo.
1: Prego.
0: Posso?
1: Prego.
0: Allora, quando è permesso iniziare a mangiare durante un pranzo formale con più ospiti? Cioè, devono essere serviti tutti,
1: sì,
0: no?
1: Devi aspettare allora, tutti quanti. Certo.
0: Sì, ma e poi allora, quando tutti sono aspetti, tu puoi cominciare. No.
1: No.
0: Quando è che puoi cominciare? Quando la padrona di casa inizia oppure ti invita a farlo. Quindi se la signora è lì che chiacchiera ti si fredda la minestra perché
1: e noi tutti quanti aspettare.
0: Devi aspettare che finché lei non dice prego mangiamo tu non puoi toccare.
1: Ma non ci possiamo andare dopo cena sta
0: questa signora.
1: C'è anche di serata inutile.
0: Andiamo dopo cena.
2: Bella questa, che canzone era?
3: 100% grandi successi.
2: Carica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
4: Ovviamente un grande successo. RDS.
5: Penelope, son tornato.
6: Ulisse, sempre più alto.
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì.
4: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri.
5: Più Coop Voce.
6: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Dal 24 al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascup.com e sui canali social ufficiali.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Eccolo che arriva, il momento tanto atteso, quello del regalone del mercoledì. 4 di fila, senza interruzioni. La sequenza mixata.
10: La carica che cerchi, i successi che ami, i successi che ami.
0: Solo questa è la sequenza mixata di RD.

0: parliamo di uccelli, Sergio, su RDS?
1: Così.
0: Beh, perché con l'equinozio di autunno comincia la grande migrazione di milioni di uccelli. Certo. Lo sai come viaggiano anche di notte orientandosi con le stelle? Pensa che cosa meravigliosa, vanno verso sud, nei posti caldi. Anche tu dovresti andare, no?
1: Io sì, vado un po' in giro, sì.
0: Dov'è che vai in giro? Ma dove vai in giro? Vabbè, la magia dell'autunno ve la svegliamo tra un momento.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Cabaret!
2: Via!
4: Amici animali, attenzione alle amicizie con gli animali.
5: Fido, come vorrei potessi parlare.
6: Tuo marito ti mette le corna.
5: Cosa?
6: No, niente, bau bau bau bau bau.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower.
16: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: L'autunno meraviglioso, romantico, tutto quello che ti pare, ma una stanchezza infinita. Perché?
3: RDS.
20: Che non importa se RDS
3: 100% grandi successi.

0: Se vai al Polo Sud, no. Beh, vediamo un po' cos'è questo equinozio, che
1: allora,
0: è molto interessante.
1: La parola equinozio deriva dal latino equinotium, notte uguale, ma la rifrazione atmosferica della luce solare, la misura del raggio del sole, fanno sì che nel giorno dell'equinozio ci siano in realtà ancora alcuni minuti di luce in più rispetto al buio. Il vero giorno di perfetta parità di 12 ore, chiamato equilux, avviene un paio di giorni dopo. I poli invertono il sole. Il giorno dell'equinozio è l'unico momento dell'anno in cui il sole sorge tra esattamente a est e a ovest, ovunque sul pianeta.
0: Ah, che bello.
1: Al polo nord comincia una notte lunga 6 mesi, mentre al polo sud inizia un giorno lungo 6 mesi. Le foglie non cambiano colore, lo svelano. I meravigliosi toni rossi, arancioni e gialli del foliage autunnale sono sempre stati presenti all'interno delle foglie. Durante la primavera e l'estate sono coperti dal verde clorofilla. Quando il giorno si accorcia con l'equinozio, la pianta smette di produrre clorofilla, rilevando finalmente i pigmenti nascosti.
0: Quindi è proprio il colore delle foglie, è quello che vediamo, giallo, rosso, non verde, della clorofilla che le colora così. Questo forse non lo sapevamo. Vedi,
1: esatto.
0: Sergio, quante cose ci insegni. E poi animali?
1: Animali. Negli Stati Uniti e in Canada la seconda metà di settembre segna l'inizio del periodo degli amori per gli alci.
0: Ah. Elk.
1: In questo periodo i maschi emettono un verso potentissimo ed echeggiante chiamato bugling per sfidare i rivali e attirare le femmine.
0: E come fanno? Come?
1: Oggi sa caso!
0: Ma lo senti come urlano gli alci? Scusa, lo rimetti per favore?
1: Sì.
0: Senti, perché non provi con le femmine d'autunno così tu? Magari se funzionano gli alci, funziona pure per te. Esatto, così. Allora, il problema dell'autunno purtroppo è la sensazione di spossatezza e di letargia, non c'è niente da fare. Perché? Perché c'è meno luce solare, gli sbalzi ormonali, il calo delle ore di luce altera la produzione di due ormoni fondamentali per il nostro orologio biologico, quindi la melatonina e la serotonina. Lo shift del ritmo circadiano, gli sbalzi termici, il consumo energetico, il calo della vitamina D. Tutta questa roba ci fa sentire morti.
1: Sì.
0: Morti. Come ti senti tu? Dai, come ti senti? A me manca un po' di energia, ma non è ancora, insomma, la luce del sole c'è, non è che proprio sia lontanissima.
1: Ma quando ritorno? L'estate quando torno?
0: Ti faccio un conto, allora oggi è il 23 settembre, quando è estate per te? Maggio o aprile già?
1: No, diciamo da aprile, dal mio compleanno.
0: Dal tuo compleanno, quindi settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, 7 mesi, Sergio. Capo. Hai voglia di aspettare. Però mancano 3 mesi a Natale.
1: Ah sì?

0: Ken Spyro su RDS. Petra, senti, noi andiamo via, ma volevamo lasciarti il nostro Alce.
1: Senti come fa l'Alce.
2: Sì, lo stavo sentendo.
1: Com'è,
2: poco
1: bello?
2: Fa.
0: Ti piace l'Alce? Potete tenercelo finché non torniamo domani mattina alle 10?
2: Va bene.
1: Dategli da mangiare stasera.
2: Ma perché l'Alce poi?
0: Perché da questo momento è la stagione degli amori. Il verso che senti è proprio del nostro Alce innamorato. Okay. Innamorato di Severini.
2: No, perché vi ho sentito nominare Natale. Mi sono sentita un po' male.
0: Sì, abbiamo detto che mancano 3 mesi a Natale. Sì. Quindi 7 all'arrivo della prima bugiata.
2: Mamma mia, stamattina vedevo c'erano già gli addobbi di Halloween.
0: Sì. Sì.
2: E siamo in canottiera ancora.
0: L'Alce,
1: non dire sta cosa che l'Alce si arrabbia, guarda, non sopporta.
0: Noi ve lo lasciamo, però mi raccomando.
2: Grazie.
0: Tenetecelo bene
2: così.
0: Eh?
2: C'è qualcun altro che ha le corna in testa e non so.
1: Eccolo.
0: Chi è che altro ha le corna, scusate?
2: Beh, i cornuti.
1: Beh,
2: ce n'è. Conosco tanti.
0: Vabbè, ne conosciamo tanti, ma bisogna portarli con
2: noscialanze. Io lo sono stata in passato.
1: Ma non ci credo neanche.
2: In gioventù sono stata parecchio cornificata, prendevo tutti i canali senza avere nessun tipo di abbonamento.
0: Che bello.
2: Però poi io sono una persona estremamente fedele, vedi? Quindi
0: vedi.
2: Poi dopo è capitato mio marito.
0: Ma anch'io sono stata cornificata, figurati.
2: Sì.
0: Ci si fa l'abitudine a un certo punto.
2: Sì, ma per me, guarda, non è una cosa che mi cioè un'altra donna non mi ha mai rovinato la vita, non so come dire.
1: Bravo,
0: questo
1: è
0: uomo, probabilmente sì, ma questa è tutta un'altra storia. Va bene.
1: Grazie Severini.
0: Torniamo domani.
2: Ciao,
0: grazie,
2: ragazzi.
0: Ciao, ciao a
2: ciao,
0: tutti.
2: Ciao.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
4: Senza tempo.
3: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Torniamo in redazione RDS, tutto pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo.
6: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
8: Ancora buongiorno da Roberta Lupi. Il conflitto in Ucraina, non ci sono presupposti per colloqui di pace, così Peskov. Putin pronto ad incontrare Trump e Zelensky. Il presidente ucraino può venire a Mosca, ha aggiunto il portavoce del Cremlino. Oggi il numero uno di Kiev parla all'assemblea ONU. Guerra e shock energetico frenano l'economia globale, l'OCSE rivede al rialzo la stima di crescita per l'Italia. Il ministro della cultura Giulio ordina la chiusura del Colosseo, lo stop ai lavori dopo l'incidente mortale sul lavoro di stanotte, a perdere la vita un operaio 22enne, la procura di Roma apre un fascicolo per omicidio colposo. Lamezia Terme, un 14enne, avrebbe pianificato un'aggressione con coltello a una docente, fermato dai carabinieri, avrebbe organizzato tutto su un gruppo Telegram. Aggressioni agli insegnanti e nuove norme europee sull'accesso ai social. Il ministro dell'istruzione Valditara, RDS, si rivolge alle famiglie.
9: Sul web si insegna anche ad uccidere, che a suicidarsi. Se vostro figlio rimane chiuso in camera a navigare su internet, chiedetegli quali siti sta frequentando. Innanzitutto dategli un buon libro, fategli fare sport, fatelo socializzare, non lasciatelo solo. È evidente che abbiamo bisogno anche dell'aiuto dei genitori. Se non c'è questa grande collaborazione, sarà molto difficile ottenere risultati significativi.
8: Scuola, il pacchetto di misure in arrivo col Consiglio dei Ministri di domani. Questa è RDS.
2: Buongiorno Giovanni Vernia.
1: Buongiorno Petra Loredana.
2: E buongiorno agli ascoltatori dei peggio di RDS.
1: Molto bene, oggi è mercoledì.
2: Certo.
1: Sono le 12, puntualissimi.
2: Sì?
1: Petra, io non ho avuto modo di dirti nel fuori onda quel di cui vorrei parlare oggi.
2: Va bene.
1: Però secondo me ti piacerà.
2: Ma io ne sono certa. Mi fido ciecamente.
1: Ma quando mai?
2: No, appunto, mai.
1: Mi controlli anche i quaderni.
2: Guarda, non ti preoccupare, quelli tanto poi dopo, se in onda non mi piace.
1: No, io. Guarda, verte sulla cafoneria. Però noi non andremo sulla cafoneria.
2: No?
1: Andremo sulla gentilezza.
2: Poche idee, molto confuse.
1: Sì,
2: va bene,
1: dai.
4: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo. 100%.

0: Il tuo gusto guida le nostre scelte sempre.
1: Questa è RDS 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Moneyball, il gruppo. Noi siamo un po', io e Petra siamo un po' così, che facciamo tanto gli sbarazzini, sì. Però il gruppo lo diciamo un po' così malvolentieri.
1: Animal?
0: No, cazzai.
1: Ah.
0: perché poi siamo passibili di insulti.
1: Eh beh, è un attimo.
0: In questo paese qui, Petra, eh?
1: Sì, dove l'insulto è facile,
0: che cose,
1: posso
0: un
1: dirti?
0: Un attimo la sposto.
1: Ah, ma ragazzi.
0: Ho messo un attimo la macchina.
1: Dito nervoso, eh? Dai.
0: Va sì, bene, dai, arriviamo. Bene. Scusa, mi stanno suonando, vado a spostare la macchina e arrivo, ok?
1: Sì, ma mentre Giovanni va a spostare la macchina, abbiamo detto che tra poco parleremo di cafonerie, perché devo dire che siamo un paese, insomma, dove il cafone non manca mai.
0: Ne è successa una in casa Vernia questa mattina. E non ero io, stranamente. Il
1: incredibile. E fortunatamente posso dire, non c'eri tu.
0: E non c'ero neanche io, dai. Tra poco
1: ed è andata bene.
0: Tra poco vi raccontiamo tutto.
1: Restate con noi.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: Per riempire la tua casa di

0: musica. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse! Sempre più alto.
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì.
4: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola.
8: Dal 24 settembre al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Bello. Su RDS con il peggio di RDS. Adesso c'è Anna, White Girl Wasted, poi c'è un'altra sorpresa e poi torniamo noi. Tra poco c'è un argomento.

0: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
1: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco.
0: Segno per segno.
2: 100% grandi successi.
1: Scarica o aggiorna l'app di RDS.
2: RDS.
0: 100% grandi successi.

0: No, non siamo imbroglioni, voi siete su RDS e noi siamo, ve lo possiamo confermare, i peggio. Ma no, Petra e Giovanni Verne.
1: Allora, Pepi, Petra Loregian
0: e Giovanni Verne.
1: Tutto nasce da questa notizia, vero Petra?
0: Sì, tutto nasce da una notizia che ha a che fare con Roma e con il numero di multe ormai elevatissime per le persone che tentano di entrare dentro le fontane di Roma, di imitare scene.
1: Imitare noi italiani, non si fa.
0: Scene di film.
1: Se voi venite in Italia, non fate come noi.
0: Ma
1: voi
0: non
1: dovete
0: sono
1: essere
0: solo...
1: sempre educati e civili come fate sempre voi.
0: Siamo d'accordo, non sono soltanto stranieri, lo fanno anche gli italiani. Cioè, alla fine, comunque, questa brutta abitudine di... No, di
1: è un cafone che si morde la coda.
0: E dicono, cioè proprio c'era un articolo questa mattina.
1: Giulio Caprani mi sta facendo la ola in questo momento.
0: Cafone che si morde.
1: Eppure era così, era brutta. Non era un granché.
0: Fate il
1: conto. Di bocca buona oggi, Giulio.
0: Fate il conto che nei primi 7 mesi del 2026 hanno dato 70 multe a qualcuno che ha cercato di emulare il bagno di Anita Ekberg, l'icona della dolce vita, nelle storiche fontane di Roma. Sono tante 70.
1: Allora,
0: perché i cafoni sono sempre lì pronti.
1: Uno può anche usare tutta l'ironia che vuole, però alla fine questa è cafoneria, punto.
0: Sì, è cafoneria.
1: Non ci sono discussioni. E... ti raccontavo quello che mi è successo.
0: Esatto.
1: Allora, stamattina la moglie portava a scuola i figli.
0: Sì.
1: E macchina in doppia fila, mi ha raccontato lei, no? Macchina in doppia fila, non si riusciva a passare agilmente, cioè rischiavi comunque di fare la fiancata.
0: Sì.
1: Siccome lei non è tanto. Non è che vuole rischiare tanto la fiancata, dice
0: fa
1: io.
0: Bene.
1: È meglio che
0: comunque
1: no.
0: Peraltro.
1: Allora ha dato un colpetto di clacson, non il colpo classico che si fa. Di solito quello perché
0: no,
1: a volte lo fanno subito fanno bip così, no?
0: Per dire attenzione, sto passando.
1: Il padrone di questa macchina in doppia fila era lì.
0: Sì.
1: E si gira e così con questa dice questa cosa, fa "Oh, ce passi". Così a mia moglie.
0: Sì.
1: Mi racconta così. Lei ha detto "Ma se ho suonato non ci passo".
0: Sì.
1: Però comunque voglio dire, quando me l'ha raccontato, no? Dici tu, la prima reazione che ti viene in mente è
0: se ci fossi stato tu sulla macchina,
1: se ci fossi
0: intanto
1: stata la mazza da baseball, no?
0: No, ma se vedevano te, un uomo alto.
1: No, lo fanno anche con gli uomini. Però, certo, un uomo
0: meno.
1: Che fa una cosa del genere con una donna è proprio un cafone.
0: Sì.
1: Non, cioè, come pretendiamo che poi dopo, no? Si parla molto di rispetto delle donne, ma se già per strada uno si rivolge a una donna che ha appena
0: così.
1: Suonato, scusa, ti puoi spostare, sei in torto tu, sei in doppia fila, scusa, spostati, no? No, ce passi. Allora, questo non c'è altro per definirlo. Sei un cafone.
0: Sono d'accordo.
1: Però non vogliamo indignarci per questo.
0: No.
1: Per domani c'è l'indignazione. Noi oggi vogliamo prendere questo... Siamo circondati.
0: Sì.
1: Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi. Dice, in molti casi siamo noi, dice Frank Energy. E, perciò non vogliamo dare spazio alla bruttezza.
0: No.
1: Vogliamo che quest'ora qua sia dedicata alla bellezza, perché in mezzo a tutti questi cafoni c'è anche tanta bella gente.
0: Il bello ci salverà.
1: E quindi vogliamo dare spazio ai vostri messaggi di cose belle che avete visto, bei gesti che avete fatto, che avete visto fare. E come volete farlo? Al
2: 3 388 22 388 22.
0: Come?
2: Mi raccomando, belli carichi.
1: Belli carichi. Quindi un'ora di bellezza.
0: Cos'hai tirato fuori da quella epoca?
1: Questa era dai Milano Marittima. Altra che bellezza lì.
0: Dai, intanto la novità, la nuova di Cesare Cremonini.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS.
6: Cesare Cremonini. Paparazzi.
7: Come si

0: All good things, tutte le cose belle. Guarda, sì, che bel pezzo, proprio a tema, Petra Loregian.
1: È così
0: Giovanni Vernia.
1: Giovanni Vernia, sono d'accordo. Eh no, perché mi hai fatto veramente riflettere anche nel fuori onda, no? Davvero, sì. Stavamo pensando a quanta brutta energia si spende quando abbiamo sempre una parola brutta invece che bella, sì, per rispondere comunque a un gesto maleducato.
0: Adesso siamo concentrati sulle cose belle che fate. Ok, esatto. Che facciamo? Dopo ve ne raccontiamo. Vai.
2: Ciao a tutti, Christian da Busto Arsizio.
1: Ciao.
2: Io faccio il corriere e ormai da 2 anni e appunto per passare il tempo non faccio altro che fare i complimenti alla gente. Sembra una signora anziana vestita bene, gli faccio i complimenti. Una signora sempre anziana con i capelli colorati, che ne ho beccate veramente tantissime. Qualsiasi cosa, un complimento piccolo che può far sorridere chiunque.
1: Bravo, vedi?
0: Un bel gesto, no?
1: È carino.
0: È strano questa cosa.
1: Chissà se lo incontro per strada, visto che citava persone anziane.
3: Giovanni, ma quando vieni a Napoli?
0: Scusa, c'entra. Il 23 settembre, no?
1: Il 23 settembre, certo, perché? Perché ci sono 4 giorni di vele di spettacolo.
0: Che per oggi, il 23 settembre.
1: Per la regata preliminare della 38esima Louis Vuitton America's Cup a Napoli.
0: E quindi da domani, giovedì, ogni sera, RDS proporrà uno straordinario DJ set nella cornice di Rotonda Diaz a Napoli.
1: E attenzione, perché domenica 27 Leo Di Bello presenterà anche lo showcase di un grande artista italiano.
0: RDS, come sempre, dalla parte del grande sport.
1: Buon vento a tutti!
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da 1 litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Dal 24 al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a 1 euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a 1 euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a 1 euro. Perché da MD basta...

0: Basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: 12.40 in questo momento su RDS, Petra Loreggian, Giovanni Vernia, subito c'è Bruno Mars con On My Soul.

0: Call of Dua Lipa su RDS 12:47. Petra e Giovanni Vernia con voi e con tanta gentilezza, perché siamo sicuri che il bello ci salverà.
1: Allora, ci stanno facendo, visto che siamo in clima gentilezza, ci stanno facendo i complimenti, certo, perché parliamo di bei gesti, cioè che diffondiamo il bello. Ora, così ci date un po' troppa responsabilità, però comunque è bello sentire che c'è gente che invece che scagliarsi sempre contro il prossimo, no? Guarda qua, senti questo.
2: A me è capitato ieri sera, sì, ero in coda in una libreria per vendere i libri scolastici, certo, e molte persone erano invece in coda per ritirare, sì, i libri scolastici dei ragazzi, e avevo davanti una signora con la figlia che, poverina, era in crisi perché non aveva il libro di Epica, sì, e pareva che arrivasse solo tra una settimana. Io tra i miei libri avevo proprio il libro di Epica di mia figlia della stessa classe, per la stessa, sì, classe, e alla fine gli ho regalato.
1: Bello.
0: Vedi? Ma giusto.
1: Non se l'aspettavo.
0: Giusto. Così. È, no, carino, cioè comunque è un bel gesto.
1: Allora, a me è capitato di spiazzare. L'altra, cos'era? Domenica. Sì. O sabato o domenica. Ero in giro con la moto e praticamente al benzinaio faccio il pieno e poi arriva un van, sai questi anni 70, quei Volkswagen anni 70, sì, bello. Allora mi giro e dico, che forte, che bello questo qua, ci andiamo a Ibiza, così per scherzare, no? Tanto, sì, lo sanno che sono uno che... E lui mi riconosce, mi fa, Giovanni, ti conosco, ti ho visto che poi fai questa cosa in bici a ottobre per Roma, poi ve ne parlerò.
0: Sì.
1: È una roba di beneficenza. E quindi scambiamo due chiacchiere, mi fa, se vuoi te lo presto, se ti viene in mente qualcosa, questo è bello, tutto colorato, sai quelli là proprio,
0: certo,
1: da hippie,
0: quelli belli, sì.
1: E dico, vabbè dai, scambiamo due chiacchiere così, veloci. Arriva uno dietro di lui, neanche sta un attimo fermo, si attacca al clacson, arriva proprio, così, come, sì, ti levi, sì, per, sì, cosa chiacchierate, no? Allora ci guardiamo un attimo, ho detto, vabbè dai, ci sentiamo, poi scrivimi su Instagram che rimaniamo in contatto. Io prendo la moto e mi giro per andare da sto qua, no?
0: Certo.
1: E questo qua mi fa, ha pensato, adesso chissà cosa gli dice.
0: Chiaro.
1: Io mi affianco al finestrino di questo. Questo mi guarda, come dire, adesso questo mi dice qualcosa, no?
0: Sì.
1: E gli faccio, buona domenica. Ah, era domenica. Buona domenica, buona giornata. Così col sorriso. Sai che questo qui che aveva sto grugno,
0: certo,
1: era proprio ingrugnito. Appena gli ho detto buona domenica, ha cambiato la faccia, ha incominciato a sorridere, fa, grazie anche a lei.
0: Cioè,
1: proprio a volte se siamo proprio incarogniti.
0: Siamo incarogniti, e forse il gesto gentile ti spiazza. Il punto che tu
1: ti spiazza questa
0: non
1: cosa,
0: sapendo
1: qua
0: che cosa rispondere, diventi automaticamente,
1: guarda,
0: più gentile. Perché no?
1: C'è un libro,
0: sì,
1: di cui vi diciamo il titolo fra poco, che è molto interessante per questa questione.
0: È indicativo
1: qua,
0: in questo,
1: sì,
0: senso,
1: sì,
0: dai.

0: se la ridono. Allora, Petra, è arrivato un messaggio. Sì. Giovanni, ma per fare il pieno hai dato un rene. Ho ancora i punti, ragazzi.
1: Ragazzi, sì,
0: così. Sento ancora la vertigine. Come
1: sento
0: dice...
1: la vertigine. E lo dico.
0: E lo dico. Allora, il libro di cui vi abbiamo lasciato.
1: Ce l'hanno chiesto.
0: Non stiamo,
1: il
0: allora, non è pubblicità, tanto è già ricchissima. Ne ha venduti tantissimi, quindi non ha bisogno della nostra pubblicità. L'autrice è Mel Robbins.
1: Sì.
0: E si chiama La teoria di lasciare andare. Cioè, quella cosa di lascia andare. Vedrai che ti cambia la vita. E adesso io ho cominciato a leggere, sto facendo quello colto che dice con Petra. Oh, sto leggendo questo libro. In realtà sono a pagina 35.
1: Beh, però piano piano.
0: Però vedi che ogni tanto ti fa riflettere, no? Perché ci impegniamo tanto, facciamo un sacco di fatica per ingrugnirci, ma non vale la pena.
1: Gli ascoltatori stanno anche scrivendo, ormai non abbiamo più tempo di leggerli tutti, ma di un sacco di esperienze simili al fatto che davanti a un'azione, diciamo, di un cafone, rispondendo con un sorriso, automaticamente si cambia proprio il clima e l'atmosfera, quindi evidentemente funziona, lasciare andare funziona.
0: Soprattutto fai meglio a te stesso.
1: Questo è poco ma sicuro.
0: Questo te la vivi molto meglio. Poi quando ti arrabbi poi stai, io personalmente quando mi arrabbio poi...
1: Ma sai quante cose
0: succedono
1: nel corpo quando proprio ti arrabbi? Anche banalmente, no? Quando uno una mattina si sveglia magari un po' giù di morale, la prima cosa che bisognerebbe fare è sforzarsi di tenere la bocca a sorriso.
0: Sì, a
1: anche
0: volte,
1: se in quel momento non vuoi farlo.
0: A volte io me ne rendo conto.
1: E
0: che
1: già
0: magari
1: facendo
0: sono...
1: così...
0: Sì, sono
1: cambi
0: con la
1: mattina.
0: Faccia scura. Allora dico, no, aspetta, sorrido.
1: Ti devi obbligare a sorridere.
0: Vabbè,
1: va bene,
0: finisce
1: dai.
0: qua, fra poco
1: torniamo.
0: Altro.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo.
2: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
1: Torniamo in redazione RDS, Roberta Lupi per noi con tutti gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, li sentiamo.
4: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Bentrovati da Roberta Lupi. Sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma non agganciato alla fune l'operaio di 22 anni che ha perso la vita stanotte precipitando da circa 10 metri durante i lavori al Colosseo. Con lui presenti altre due persone ascoltate dagli inquirenti. Aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il ministro della cultura Giulio ordina la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Sia fatta piena luce, così la premier Meloni. Scuola, il provvedimento sul tetto agli stranieri in classe sarà un decreto legge ed entrerà direttamente in vigore, così il ministro dell'istruzione Valditara in videocollegamento da New York ad una conferenza della Lega. Il pacchetto di misure in arrivo col Consiglio dei Ministri di domani. E in Calabria, a Lamezia Terme, un 14enne avrebbe pianificato un'aggressione con coltello ad una docente, fermato dai carabinieri, avrebbe organizzato tutto su un gruppo Telegram. Immigrazione irregolare in Gran Bretagna, un arresto e perquisizioni a Bologna, controlli anche in Spagna e in Austria. Indagine dell'Europol. Papa Leone all'udienza generale ricorda la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebra domenica prossima. La tutela dei minori al centro dei pensieri di Prevost.
6: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
5: Cinema, l'Estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Oscar. Siamo allo sport ora con Guido De Santis.
7: Il calcio, il tedesco Daniel Siebert, l'arbitro di Italia-Belgio, gara valida per la Nations League, in programma venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma. L'azzurro Michael Caiode, 22enne difensore in forza al Brentford, ex Fiorentina, sulle differenze fra Serie A e Premier League.
8: Due tipi di calcio diversi, diciamo in Serie A se...

0: un po' più tattici. In Premier League c'è molto più di transizione, quindi ovviamente corre di più, la palla magari si muove un po' più velocemente. Però penso che tutti e due i campionati per me sono stati fondamentali nella mia crescita.
1: Europei maschili di volley, Italia-Finlandia, quarto di finale stasera al Palavela di Torino. Alle 16 di fronte Belgio e Slovenia. La Formula 1, Isaac Hajar, che fra poco compirà 22 anni, sarà pilota della Red Bull anche nel 2027, l'annuncio del team. Questa è RDS.
2: Questo mi rende molto felice, Giovanni Vergne.
3: Lo so, si vede sempre. L'1 e 1, basta poco per Petra
2: Lorenzo.
3: C'è Giulio Caproni in regia,
2: certo.
3: Molto bene Giulio Caproni, eccolo lì, non ride oggi Giulio Caproni,
2: no.
3: Poi vi spieghiamo perché. Perché c'è successo qualcosa.
2: Cosa è successo?
3: È successo qualcosa di tecnico, impedisce la sua risata. Però detto questo, non ci fermeremo davanti a un Giulio Caproni che non si palesa, perché abbiamo Michael Jackson.
2: Con un pezzo pazzesco, perché Human Nature è veramente un brano incredibile.
3: Però anche quello di ieri, Chicago, che non conoscevamo, andatelo a pescare. Se non ci avete ascoltato ieri, male, perché ieri abbiamo fatto sentire un pezzo di Michael Jackson. Human Nature, adesso.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.
4: Tue emozioni
5: con un successo senza te.

0: Partenope, inutile neanche dire, è troppo famosa questa.
1: Sì.
0: Questa canzone è troppo famosa. Allora, Pepi.
1: Settimana della moda a Milano.
0: Ci sono un sacco di famosi che girano lì, per Milano.
1: Ma ti posso dire, un sacco di super famosi che sì. girano qui a Milano. Allora, è stato visto, vediamo, Adam Sandler.
0: Adam Sandler
1: è quello di. Che?
0: Dai.
1: Come si chiama, dai, il film, quello lì
0: sì.
1: della Magnum.
0: Della Magnum?
1: Sì.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Sì.
0: Ma non è della Magnum,
1: sì,
0: quello è
1: Adam
0: Stiller.
1: Ben Stiller quello. Adam Sandler è quell'altro che gli assomiglia.
0: Ma vedi,
1: ma è lui quello. Ben Stiller, hai ragione.
2: Fermatela,
1: porca
2: per
1: miseria,
2: cortesia.
1: Hai ragione.
2: Non si può sentire.
0: Non si può sentire.
1: Adam Sandler, sì, non è quello di Una notte al museo?
0: Sì. No. No, sempre quello è sempre Ben Stiller, li stai confondendo. Comunque è un comico anche lui, dai.
1: Ok, lui
0: che ha fatto anche dei film drammatici, però
1: Dua Lipa al Teatro La Scala.
0: Perché in America ai comici
1: la
0: i film drammatici glieli fanno fare ai comici.
1: Chissà
0: mica come
1: perché
0: qua.
1: Io Adam Sandler adesso voglio vedere la foto, scusami. Ok, ma sì, ha fatto lui La notte al museo.
0: Ma
1: scusami.
0: Soprattutto Jennifer Lopez.
1: Adam Sandler ha fatto.
0: Beh, andiamo avanti, andiamo poi.
1: Jennifer Lopez che a un certo punto ha avuto un attacco di fame. Ambrosio, voglio di qualcosa di buono.
0: Portami in un bel ristorante.
1: È stata portata in un bellissimo ristorante in Brera,
0: Okay,
1: dove ha praticamente mangiato la qualunque.
0: Non c'era posto?
1: Non c'era posto, l'hanno
0: però
1: comunque.
0: Però appena l'hanno vista.
1: No, fortunatamente si era liberato.
0: Scena.
1: Si era
0: liberato. Libera un tavolo.
1: Sarà stata la posteria?
0: Sai cosa?
1: Non lo so. Pronto posteria?
0: Non lo so.
1: Non lo so. Comunque dicevo, appena arrivata,
0: sì.
1: si è liberato un tavolo, l'hanno fatta sedere e ha ordinato poche cose.
0: Aspetta, allora. Aspetta.

0: Aspetta, posso interromperti?
1: Sì, dimmi.
0: Sai com'è andata?
1: Pare
0: che lei abbia chiesto consiglio a Bad Bunny.
1: Perché si passano i ristoranti.
0: Che era già stato in quel ristorante.
1: Sì.
0: L'ha chiamato. Hey. E lui ha risposto: ehi, posso andare? Hey. Chiedo di andare in quel ristorante.
1: Sì.
0: Sì o no? E lui: ehi, sì, hey. Bueno. Questo è Giulio Caproni che si diverte.
1: Si diverte tanto. Ha ordinato parmigiana, burrata, pappa al pomodoro, vitello tonnato, ravioli modenesi fatti in casa cacio e pepe con tartufo.
0: Ma
1: pare che
0: ma
1: in tutto
0: le
1: danno
0: questo... a mangiare lì.
1: Non lo so. Le cose che l'hanno conquistata di più sono stati risotto alla milanese e tiramisù. Continuava a dire buonissimo, thank you, buonissimo.
0: Cioè, ma io non lo so, ma
1: due cose.
0: È arrivato un messaggio
1: tu.
0: Molto bello.
1: Sì.
0: Dice: pensa che ho realizzato da poco che sono due persone diverse. Adam Sandler e Ben Stiller.
1: Anch'io, io non so perché focalizzavo la mia idea di Adam Sandler su Zoolander,
0: sì.
1: Che mi è anche venuto in mente il film.
0: Vabbè.
1: E la notte al museo, pensa un po'.
0: Comunque, come fanno questi famosissimi? Non vanno sulle recensioni a vedere i ristoranti, si chiamano fra di loro.
1: Beh, anch'io faccio così, io chiamo, se posso chiamo qualcuno che c'è già stato, tu no?
0: Io se posso sì, se non conosco la mia tecnica, adesso vi insegno la mia tecnica.
1: Qual è? Tra poco ce la dici, dai.
0: Se vi va ve la dico fra poco.
1: Dicela, tra poco ci racconti la tecnica, davvero?
0: È infallibile, sì.
1: Tu non chiami nessuno, quindi?
0: Se conosco una zona, chiamo quello che di mia fiducia. Diciamo, il pusher di ristoranti ce l'ho.
1: Tu che sei autoctono,
0: uno che gira
1: gli
0: tanto,
1: dici, no?
0: Sì.
1: Dimmi un po'.
0: Uno che gira tanto. Però se no... c'ho una tecnica.
1: Dai, tra poco ci racconti la tecnica.
0: Va bene,
1: vediamo se funziona.
0: Messi su RDS.

0: il mercoledì 23 alle 13:18 in diretta ci siamo noi, Pietro Loregian, Giovanni Vernia, e soprattutto abbiamo fatto pace con Adam Sandler.
1: Soprattutto con Ben Stiller, che
0: anche senti qua, senti.
2: Adam Sandler, sì, l'ha fatto Una notte al museo, fatto, non aveva la parte principale, era con Owen Wilson, facevano gli antagonisti all'interno di Una notte al museo,
1: questo
2: era
1: vi fa
2: un personaggio in miniatura, non ricordo
0: miniatura
2: bene quale.
1: Sì. E questo vi fa capire che bella persona sia Pietro Loregian, che dà spazio sempre ai ruoli
0: ai
1: non primari, ai coprotagonisti, quelli un po' i secondari, in quel
0: sì,
1: caso
0: in realtà,
1: era secondario.
0: In quel caso, secondo me, però c'era.
1: Brava.
0: Cioè,
1: brava,
0: me lo ricordavo bene.
1: Petra, una conduttrice dalla parte degli ultimi.
0: Brava. Motivo per cui lavoriamo insieme.
1: Lavori con me, tra
0: certo,
1: l'altro, sì. E non
0: certo.
1: Si è mai lamentata, eh?
0: Mai
1: andata in direzione a dire: oh, ma perché mi avete dato lui?
0: Esatto.
1: Ma cosa vi ho fatto di male? Che cos'è questa punizione?
0: È così.
1: E questo è mobbing? È
0: no.
1: No, l'hai pensato.
0: L'ho messo nero su bianco.
1: Senti, ma non siete curiosi quindi di sapere la mia tecnica per trovare i posti buoni?
0: No,
1: da
0: dai,
1: mangiare?
0: Povero Giovanni, lo vogliono sapere, ti prego, tra poco raccontacelo.
1: Ci stavo rimanendo male. Vabbè, niente.
0: Non lo vuoi dire?
3: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
3: RDS
5: 100% grandi successi.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti.

0: Ghiotti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 centimetri nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: A me suonava strana sta cosa di Adam Sandler in Una notte al museo. E in effetti gli ascoltatori, ora, non osavo contraddire Petra Lorenzan. Adesso mettiamo una sequenza e poi smarchiamo un po' di cose.
6: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
7: Questa è RDS, 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Le donne lo sanno, nel mio caso non sempre, perché abbiamo capito che Pietro Loregiano, Giovanni Verni ai peggio con voi di RDS. Il confondere Ben Stiller con Adam Sandler in realtà è una cosa molto comune.
1: Pare che
0: volevo
1: sia
0: fare
1: così,
0: questa premessa. Adam Sandler non ha fatto Una notte al museo.
1: No, è ufficiale. In Una notte al museo non c'è. No. Poi in
0: allora io ho detto, ma scusa, ha fatto Ti presento i miei.
1: Non c'è Marco.
0: Sempre Ben Stiller.
1: Poi cosa ha fatto?
0: Poi io e Giulio prima durante la sequenza abbiamo detto, beh, ma magari in Italia avranno lo stesso doppiatore, così magari
1: non ce l'hanno. Manco il doppiatore.
0: Comunque non sono gli unici.
1: No, perché molti attori vengono confusi
0: per altri è una cosa piuttosto comune. In alcuni casi addirittura ne hanno fatto una questione quasi comica. Non vi dico di quali attori si tratta, perché se volete tra poco ve lo raccontiamo.
1: Certo che vogliamo, Pietro.
0: Grazie Giovanni Verni.
1: Dai.
0: Grazie.
2: Go! RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower. Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
7: Dal 24 settembre al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: amicizia?
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: 13:39, siete su RDS con I Peggio, Petro Loreggian, Giovanni Vernia, subito Ugel, questo è Moving to the Sun.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi. E Achille Lauro, per noi.
3: Se la penso a notte, ma nessuno può capire, ma nessuno l'ha voluto bene.
1: Karol G e Bruno Mars, Still. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Secondo me grazie dovrebbe essere incluso nel testo della canzone.
1: Grazie,
0: cioè,
1: grazie.
0: Non c'è, perché ti ricordi a Sanremo quando finiva questo?
1: Certo.
0: Lui era sempre grazie.
1: Grazie.
0: Poi fece parte. È arrivato un messaggio, vabbè,
1: sì,
0: dice che viene in mente il duetto Mengoni Verni. Quanti ne abbiamo fatti duetti ormai?
1: Beh, tanti, Verni.
0: Tanti ne abbiamo fatti.
1: Sì, tantissimi.
0: Però è un po' che non si fanno vedere questi cantanti, eh?
1: Li aspettiamo a braccia aperte.
0: Tutti... No, secondo me sai cosa sta succedendo?
1: No.
0: Dopo te lo dico, in privato.
1: Vabbè.
0: No, no, è pubblico. Secondo me ormai vanno tutti nei podcast.
1: Finiscono lì, dici?
0: Nei podcast si chiacchiera.
1: E lì almeno non cantano.
0: Esatto.
1: Non devono mettersi alla prova.
0: No, non è qui... per quello che qua è un po' più,
1: scusa,
0: un po' più complesso. No? Dai.
1: Allora, parlavamo prima di attori che si confondono facilmente perché non si sa perché il nostro cervello li associa a degli altri film che in realtà non hanno mai fatto. Tra le varie star di Hollywood che spesso vengono confuse, ci sono Samuel L. Jackson e Lawrence Fishburne. Tu direi, chi è Lawrence Fishburne?
0: Esatto, non,
1: non lo so, perché io ho sempre attribuito a lui il film di Samuel L. Jackson. In realtà non hanno moltissimo in comune, ma vengono spesso confusi, al punto che spesso loro si presentano a appuntamenti pubblici, eccetera, con una maglietta con scritto Samuel si mette I'm not Lawrence e Lawrence si mette I'm not Samuel.
0: Bella questa.
1: Molto carina. Ma scusami, tra
0: Samuel
1: l'altro...
0: Samuel Jackson o Pulp Fiction? Uno su tutti Pulp Fiction.
1: Ha fatto Pulp Fiction?
0: Porca miseria.
1: Cioè,
0: Giulio Caproni sta abbandonando la regia. Se
1: non
0: ne sta
1: era
0: andando.
1: Morpheus di di Matrix. Non è lui Morpheus di Matrix. Non c'entra niente.
0: Django Unchained.
1: Django, sì, me lo ricordo.
0: The Avengers.
1: Ha fatto anche
0: Coach Carter, un bel film con Samuel Jackson.
1: Non l'ho visto.
0: Molto bello Coach Carter.
1: Non l'ho visto. Sai altre due che vengono spesso confuse?
0: Sì.
1: Allora, Keira Knightley viene confusa spesso con Natalie Portman.
0: Sì,
1: tra l'altro, Keira Knightley realtà
0: non la conosco.
1: Sì.
0: Keira Knightley non la
1: conosco. Keira Knightley sì, è quella di quella col mente un po' smusso.
0: Eccola là.
1: Poi va. Beh, è così. Keira Knightley lei.
0: Ah, eccola, sì, sì.
1: È presente qual è? Sì.
0: Sì, sì, sì, ecco. Sì.
1: Perché lei fece Star Wars, La minaccia fantasma, e fece la sosia della regina Padme.
0: Sì, vabbè,
1: che era interpretata
0: bello.
1: Da Natalie Portman.
0: Va bene, tutto
1: quindi
0: bello,
1: è partito
0: Pier.
1: Tutto così e
0: però,
1: spesso loro due le confondono.
0: Voglio dire, non mi hai fatto raccontare come trovo i posti buoni da mangiare.
1: Ma non interessa, non lo so.
0: Keira Knightley.
1: Ma te l'ha chiesto qualcuno?
0: Mi hanno scritto i messaggi.
1: E allora,
0: quando
1: ma non
0: dici,
1: è vero, ma non ci sono i messaggi. Ma non ci sono.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Ci sono.

0: non è mai lunedì.
1: Tananasti? Tananai.
2: Io Tananai.
1: Tu Tananasti e gli Tananà.
2: No.
1: No. Noi. Tananammo voi, Tananà stessi.
2: Tananarono.
1: Tananabbe. Tananabbero.
2: No, Tananarono.
3: Ma cosa state dicendo tutti quanti voi? Noi cosa dobbiamo dire?
1: Non dobbiamo dire niente perché è finita qua la seconda ora dei pezzi.

0: Giorno normale, poi normale.
1: Diciamo che non è che siamo stati proprio no?
0: Normale, no? Però partono tra poco, tra quattro minuti, peggio più peggio. Oggi abbiamo un sacco di cose.
1: E chissà cosa succederà.
0: Dove vi coinvolgiamo? Purtroppo Petra mi ha impedito di raccontare la mia tecnica.
1: Ma non lo vogliono sapere.
0: No, sono arrivati un sacco di messaggi.
1: Un sacco, due.
0: Quindi domani.
1: E uno arriva dal tuo numero.
0: E quindi c'è il mio numero pubblico. Mi hai sgamato?
1: Sì.
0: Porca miseria.
1: Sì.
0: E quello che ha scritto: sei proprio bravo tu, non.
1: Bravo Giovanni Vella, non ascoltare quella lì.
0: Io ti lascerei in onda da solo, non con quella
1: sempre,
0: persona
1: con quella
0: orrenda che esatto. È sempre con te, però. E volevo tanto sapere la tua tecnica per conoscere i posti buoni.
1: Sì.
0: Però purtroppo lei non te l'ha fatto dire, quindi niente.
1: Dai, facciamo l'argomento sospeso, vuoi farlo domani?
0: Cosa?
1: Questa cosa.
0: Cioè che lo devo dire domani?
1: Sì.
0: Ma perché non possiamo dire fra poco, scusa?
1: Ma no, dillo domani, dai.
0: Agli ordini, prof.
1: Dai, domani okay. Ce lo racconta bene. Adesso prendo appunti che poi ci dimentichiamo, gli ascoltatori si ricordano. Domani.
0: Scrivi tu.
1: Ora
0: magari,
1: scrivi.
0: Magari domani ci viene in mente anche qualcos'altro di migliore.
1: Ma non
0: che
1: lo
0: ne
1: so,
0: sai.
1: Però.
0: Adesso facciamo i peggio più peggio.
1: E poi ci
0: perché
1: pensiamo.
0: C'è il coso qualcosa,
1: è vero
0: c'è
1: che
0: una
1: questo.
0: Novità, non è
1: sì.
0: Che possiamo fare sempre. No.
1: No.
0: Dai.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Paola Gubbiotti per noi in redazione RDS. Con lei tutti gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
6: La cronaca: stava lavorando alla nuova illuminazione del Colosseo. L'operaio di 22 anni che ha perso la vita nella notte cadendo da un'impalcatura. Aveva l'imbracatura, ma la fune non era agganciata. La procura indaga per omicidio colposo. Chiuso il sito archeologico. L'OCSE alza le stime di crescita per l'Italia, più 0,9% quest'anno. La crisi in Medio Oriente rallenta l'economia globale. Le borse europee viaggiano in calo a metà seduta. Il prezzo del petrolio in risalita. Da domani a Napoli la regata preliminare, primo atto dell'America's Cup, massimo trofeo velico che si assegna il prossimo anno. Gianluca Teodori.
7: Ore di fermento, istituzioni in città, tagli di nastri e sguardi all'orizzonte tra onde e vento, con un orologio che in Piazza Vittoria svetta nel traffico per indicare quanto manca, meno di un anno ormai. L'America's Cup a Napoli è un affaccio vista mare sul futuro che tutti in città vogliono vicino e stabile, a dispetto della grande paura per il terremoto ai Campi Flegrei. 80.000 presenze in più, secondo le prime stime, tra turismo e seguito diretto di uno sport che per una volta non è il calcio. Merito della tecnologia estrema che sembra spingere tutto in avanti nell'area di eterna discussione e riqualificazione di Bagnoli, sede degli hangar per le barche che volano sull'acqua. Con l'equipaggio italiano da domani gareggiano in 7 New Zealand e GB1, Athena Pathway e Alinghi, La Roche-Posay e American Racing. Non sapranno forse che Luna Rossa è nata proprio a Napoli come canzone popolare nel 1950. L'hanno cantata tra gli altri Arbore e Giovanotti, Caetano Veloso e Frank Sinatra.
6: RDS Green, Guido De Santis.
8: L'ultimo rapporto di Legambiente fotografa coste italiane sempre più esposte alla crisi climatica, agli eventi meteo estremi. Negli ultimi 16 anni, si legge, sono stati 308 i comuni costieri colpiti da oltre 1000 fenomeni fra alluvioni, nubifragi e tempeste marine. Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente.
9: Non solo caldo bollente in quest'estate del 2026. In Italia i comuni costieri e le spiagge sono sempre più minacciati dalla crisi climatica e dagli eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. Sono infatti 1073 gli eventi meteo estremi che dal 2010 al 2026 hanno colpito 308 comuni costieri, pari al 48% del totale. Tra i fenomeni più frequenti ci sono allagamenti, trombe d'aria, mareggiata, e negli ultimi 5 anni c'è stata l'impennata delle raffiche di vento e delle mareggiate. Il sud Italia continua a essere il territorio più colpito, con in testa la Sicilia, la Puglia e la Calabria.
8: RDS Green torna domani alle 13:57.
10: Sta per iniziare Il Peggio Più Peggio.
5: Certo, il nostro programma.
10: Il programma che piace agli amanti della Milano Fashion Week, partita proprio oggi.
5: Non capisco perché.

0: Perché non...
1: Perché Giovanni e Petra sono, sì, un abbinamento azzardato.
0: Giusto, sì.
1: Ma che per qualche motivo sconosciuto funziona.
0: Beh, è anche un complimento, quindi.
1: Stanno studiando il fenomeno.
0: Ci stiamo.
1: E quindi sigla!
0: Pensavo per il nostro stile,
1: Petra,
0: comunque.
1: Mi spiace per te, ma io lo voglio sapere, scrivono, eh.
0: Ancora.
1: Comincia a volare, perché mai?
2: C'è una speciale.
1: Che cosa ti fa?
2: Che cosa ti fa?
3: Il peggio.
2: È un'ora di festa.
1: E come sarebbe?
2: È fuori di testa.
1: E quale sarebbe?
2: Ed è proprio questa.
3: Il peggio
1: di questa coppia mal assortita formata da Giovanni Vernia. Ehi.
4: Giovanni, sei un belinone.
0: Sei un belinone.
1: Questo è nuovo. Cambiamo già.
5: Sì. Tu sei più paciocca.
0: No, di Vernia, no.
1: Giulio Caproni in regia.
6: Ciao bello, ciao bello.
1: Bravo Giulio Caproni. Allora, noi adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Cosa
1: 7,
0: stai contando, Giovanni? Scusami.
1: 8 canzoni.
0: Ma che 8? Sono 2 adesso. Prima.
1: Ah, le avete tolte?
0: Sì. Non
1: mi volevi far raccontare la neanche, hai messo le canzoni.
0: No, 2 canzoni ci sono, e poi torniamo.
1: Solo 2. Vabbè, allora facciamo veloce.

0: Man No Cry, e quella è un'altra canzone, non sì, vi confondete, questa è Wo, virgola, Man di Peggy Gou e Aerostar.
1: Che assomiglia, eh? Che è una che assomiglia
0: a chi?
1: A un'altra.
0: Quello dei dati.
1: Giovanni, ti prego.
0: Andiamo avanti?
1: Dai, andiamo avanti. Girando peggio la
0: testata,
1: peggio, sì.
0: Mi sta girando la testata.
1: Sì, ma mira.
0: Dal Sud America arriva la sigla. Noi l'abbiamo fatta allora fare in Sud America la sigla.
1: Certo.
0: Abbiamo dei, quando arrivi lì costa un po' meno. Ma sono cose nostre.
1: Cose allora. Nostre. Allora, spesso abbiamo parlato del fatto che io, ad esempio, sono una di quelle che ha provato più volte a fare il calcolo della pensione. La bella notizia
0: sì,
1: è...
0: aspetta.
1: Sì.
0: E non solo.
1: Ho imposto anche a Giovanni.
0: Me l'ha imposto anche a me.
1: E l'ha fatto.
0: Perché io
1: però
0: non ci penso a queste cose qua.
1: E invece bisogna pensarci.
0: Io ho la capa fresca.
1: Ma è troppo tardi, sì, per pensarci. E intanto la bella notizia è che probabilmente la pensione ci sarà. La brutta notizia è che è la lontana cifra che ci siamo messi in testa ad oggi è lontanissima, in termini soprattutto di età, mm-hmm, da quella che ci hanno detto. Cioè,
0: allora,
1: nel 2029, sì, si uscirà dalla pensione a 67 anni e 6 mesi.
0: È qualcosa.
1: No, no, proprio
0: 67,999
1: e 6.
0: Ma poi dopo l'aumentano un po'.
1: Nel 2031 67 e 8.
0: E 8 e 8.
1: Sì, adesso poi l'anno prossimo 67 e 1.
0: 72 chi offre di più?
1: E 3 aggiudicato.
0: Niente, nuovo gioco.
1: Quindi io ho già 6 anni in più rispetto a quelli che
0: riuscire ad andarci prima che arrivi quel momentaccio lì.
1: Eh sì. Speravo di morire prima.
0: Ci faranno anche un reality.
1: Quale reality?
0: Squim's Game.
1: Beh, una buona idea.
0: Che tu, chi riesce a rimanerci,
1: sì,
0: vivo,
1: prende la pensione.
0: Prende la pensione.
1: Anche degli altri? Cioè, c'è il Montepremi.
0: No, quella lì sarà. Scusa, la sarà ciulata. Quella... scusami. Cos'è, scusami? Cos'è?
1: Ma ti pare?
0: La giostra. Non ho capito.
1: Dai, su. Parliamo dei Me Contro Te, che attualmente
0: sì,
1: sono
0: di youtuber famosissimi. Sì, si
1: Luigi
0: sono sposati.
1: E Sofia, attualmente sono in vacanza in Africa. Si sono recentemente sposati.
0: Recentemente
1: però...
0: sposi, hanno fatto tutto. Famosi perché hanno di recente il matrimonio, hanno fatto questo evento pubblico, sì, dove hanno messo i biglietti a pagamento,
1: sì,
0: no?
1: E da lì un'azione inibitoria collettiva che ha puntato il dito contro di loro perché pratica commerciale scorretta, rivolta ai minori, pubblicità occulta, omissioni informative, mancata tutela dei dati dei più piccoli. Quindi quando torneranno, diciamo che non è che proprio gli aspetta un periodo,
0: ma anche se
1: non è proprio una luna di miele, ecco.
0: C'è il sito, non è
1: il sito, da ieri sera è inaccessibile, si parla di un blocco temporaneo per un intervento tecnico, ma si pensa in realtà che non sia
0: le
1: così.
0: Le male lingue dicono che no. Tra l'altro, se vuoi salutare il sito prima che vada offline completamente,
1: sì?
0: Sono 250 euro.
1: Che è un po' il prezzo che pagavi.
0: Lo compri.
1: Per una foto, una stretta di mano. Comunque non sono gli unici, noi ve lo ricordiamo. A me questa cosa mi è rimasta
0: cosa,
1: qua.
0: Cosa?
1: Sono mica gli unici che fanno pagare per le foto. Ci sono anche un sacco di tuoi colleghi che...
0: A parte i miei colleghi.
1: Che lo fanno.
0: Ma poi ci sono anche attori, c'è un attore, me l'hanno detto l'altra sera quando sono andato in Calabria. Mi hanno detto, tu sai che sei bravo, che ti fai foto con tutto.
1: Senza chiedere soldi.
0: Non come a quello che mi hanno detto che si è chiesto 100 euro per
1: fare una foto.
0: Adesso se mi date... vi dico chi è.
1: No.
0: Tra poco vi dico chi è.
1: No, dai, non si può. Non si può dire. Non si può dire.
0: Tra poco ve lo dico. Non mi avete fatto raccontare come trovo i locali pubblici.
1: Lo racconti domani quello.

0: siamo qui su RDS con
1: Fabri
0: la
1: Fibra.
0: Ah, che figata.
1: Emma, antidroga, i peggio più peggio con voi.
0: Allora, ci scrivono dei messaggi.
1: Sì.
0: Ciao RDS, sono Diego.
1: Ciao Diego.
0: Ho 21 anni e sono di Latina. Dici.
1: Sì.
0: Dici tutto.
1: Sdraiati pure, sì. Raccontaci tutto
0: poi
1: il tuo percorso.
0: Scrivono. Grazie per avermi spedito la RDS bag.
1: Prego.
0: Beh, ecco, ci mancava che non ci ringraziavi.
1: No.
0: Visto che poi noi lo diciamo e le mandiamo.
1: Sì.
0: Non è che facciamo, diciamo le cose e poi non le facciamo, giusto?
1: Beh, dipende.
0: Perché?
1: Ma io voglio sapere quell'altra cosa. Va a finire che non racconta né una né l'altra.
0: Dici a me. Dici a me. Quindi le altre cose cosa che devo raccontare? Scusa.
1: E io me la sono già dimenticata. Allora, vuoi l'aneddoto per come fai a scegliere i ristoranti?
0: Esatto.
1: L'altra io già.
0: L'altra è rimasta appesa, allora, forse.
1: Cosa avevi detto ancora?
0: Ma cosa dico? Ma perché devo dire tutte queste cose?
1: Non lo so, Giovanni, devi chiudere dei file.
0: Ah, chi era l'attore che ha chiesto 100 euro per fare le foto?
1: Giusto.
0: Vi do un indizio.
1: No, dai, ti prego.
0: Ma
1: no.
0: Perché? Scusa, l'ha chiesto, non si può dire.
1: Ma ci dobbiamo fare dei nemici per forza.
0: Ma se lui le ha chiesto, sono
1: già
0: io
1: un sacco
0: stronzo
1: di cantanti adesso, ci manca anche l'attore.
0: Ma sono io, scusami, se lui le ha chieste.
1: Sì.
0: Vuol dire che non si vergogna a chiederle. Giusto? Io le chiedo, no. Io non sono famoso, va bene. Però
1: però più famoso di lui, secondo me sì.
0: Non lo so.
1: Sì.
0: Cioè, dici?
1: Sì.
0: Ma tu hai capito?
1: Comunque
0: che...
1: Allora, quello delle foto fai più ridere tu.
0: Quello delle foto?
1: Dai, basta!
0: Il comico dici.
1: Dai, basta, Giovanni, no, veramente.
0: Vabbè, comunque fra poco vi racconto.
1: Va bene.
0: No, facciamo il coso qualcosa fra poco. Dai.
1: Va bene. Okay.
0: Decidete un po' voi, dite
1: no,
0: che
1: facciamo
0: volete,
1: il coso,
0: facciamo.
1: Cosa qualcosa.
0: Scrivo Will Smith, ma secondo te conosco Will Smith?
1: Ma quando mai?
0: Ma chiesto, adesso lo blocchiamo.
1: Ma non bloccarlo,
0: sto
1: dai,
0: scherzando,
1: tra
0: sto scherzando.
2: Tra poco torniamo.
3: Solo musica.
4: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: 100% grandi successi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a un

0: €69. Scopri di più su Conad.it.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Penelope, son tornato!
5: Ulisse! Sempre più alto.
9: E tu invece sei rimasta bassa.
5: Come uno scontrino del gigante?
9: Sì.
10: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
11: Ma però adesso scusate, non è che si lancia il sasso e poi si tira indietro la mano. Chi è quello che vuole 100 euro per la foto? Noi lo vogliamo sapere.
12: Io lo voglio dire, Petra, non me lo vuoi far dire.

0: C'è del mix qua, c'è il mix.
1: Ragazzi, c'è
0: Giulio Caproni in the mix. Allora, è arrivato un altro vocale.
2: Sì. Giovanni, se non lo dici tu il nome dell'attore, lo dico io.
1: Sì.
2: Facciamo così. Chi mi dà 100 euro, gli dico il nome dell'attore.
0: Questa è bella.
1: È una buona idea.
0: Questa è bella.
1: Sì.
0: È bella.
1: Talmente bella.
0: Allora, mandiamo il numero di questa ascoltatrice che
1: sì.
0: È 3.
1: Dai, no.
0: Basta, non posso fare niente oggi.
1: Oggi
0: ma cosa ti
1: fare.
0: È successo?
1: Dai, Giovanni, non
0: sei non più
1: si
0: la
1: può
0: solita
1: fare.
0: Anarchica. Vabbè, no, dai, diamo un indizio.
1: Sì.
0: Non è Fabrizio Corona come tanti
1: no.
0: hanno scritto.
1: No,
0: e sarebbe banale.
1: Certo.
0: Te lo aspetti da Fabrizio. Invece no, qua è una persona che non te lo aspetti. Perché tu dici, ma guarda che quando lo vedi dici, che
1: guarda
0: buono.
1: Che carino,
0: che
1: invece.
0: Bravo, che persona carina. Invece poi dopo sotto sotto lo è una merda.
1: No,
0: allora, andiamo avanti.
1: Parliamo di Milano Fashion Week.
0: Sì.
1: Parliamo del fatto che in molti, ad esempio, un noto supermercato ha deciso di sposare in qualche maniera il trend e la moda.

0: Sì? E vendere un paio di sneaker firmate da un altro noto brand di sneaker insieme a quello del supermercato.
1: Se non possiamo dire niente.
0: Se vuoi lo dico, posso dirlo?
1: Allora, la notizia è che sai che la Lidl aveva fatto le scarpe?
0: Sì, mi ricordo, adesso non ci sono più. Adesso un altro grosso supermercato nei supermercati del nord Italia, bene,
1: ha fatto le
0: sneaker di Adidas, se dobbiamo dire i brand. Allora
1: quindi
0: diciamo,
1: se ci sono queste fusioni tra supermercati, quindi cibo e fashion e scarpe noi cosa facciamo?
0: Noi facciamo qualcosa, il cibo scarpato.
1: Il cibo scarpato è
0: o le scarpe cibate, insomma, come volete.
1: Quindi facciamo degli esempi qua, perché uno deve starci? Perché qua c'è la RDS Bag in palio.
0: E perché magari tra un cibo e l'altro, un cibo scarpato e l'altro, Giovanni Verni racconta uno dei due aneddoti. Che
1: sì.
0: Fa i nomi e i cognomi.
1: Il mascarpone.
0: Rimane
1: così. È già così. C'è uno scarpone di mezzo. Il gorgonzuola, invece, il gorgonzuola
0: no,
1: un po' diverso. Oppure la zeppa di pesce.
0: La zeppa di pesce è molto pesce. Carino, sì, sì.
1: Il tacchino a spillo. Che per esempio
0: è carino il tacchino.
1: Il sugo.
0: Cosa c'entra il sugo, scusa?
1: Ci fai la scarpetta.
0: Ah, giusto.
1: Quindi è legato.
0: Sì.
1: Poi la bistecca che cucini tu.
0: Che è una suola.
1: Esatto.
0: Sono lo sapevo io.
1: Queste qua. Io direi che diamo il numero di telefono.
2: 388-22-388-22. Mi raccomando, belli carichi.
1: Avete capito il gioco, no?
0: Sì,
1: il gioco
0: sì,
1: è questo qui. Tra poco c'è anche una RDS Bag. E il nome di questo.
0: Forse il nome.
1: È un attore.
0: Dai, basta. Guarda che alla fine ti esce. Basta. Davvero.
1: Ma non lo posso dire.
0: Non si può dire.
1: Dici,
0: dai,
1: che è brutto. Pare brutto.
0: È brutto.
1: Pare brutto.
0: Non
1: poi verne, quando ci incrociamo.
0: Ti prego.
1: Ci siamo incrociati parecchie volte.
0: Io
1: non c'è un bel
0: film. Mi dissocio da quello che sta dicendo.
1: Tra me e lui non c'è un bel film. Cioè, sai che io vado d'accordo con tutti, ma.
0: Io non
1: però a pelle, devo dire.
0: Io mi levo da questa impasse. Veramente.
1: Dai,
0: una novità
1: poco.
0: E poi torniamo.
1: Va bene.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS.
6: Annalisa e Madame. Amica.

0: ci ha fregati, ho capito, però.
1: È scivolato, se entra in tecca la sua canzone, Petra,
0: capito,
1: oggi.
0: Non lo sapevo.
1: Va bene, non ti preoccupare, perché tanto.
0: Grazie.
1: La prossima Giulia ci avviserà. Allora, eravamo rimasti al cibo scarpato.
0: Sì.
1: Il cibo scarpato è arrivato. Quattro lacci in padella, bene.
0: Carino.
1: Ci fa ridere.
0: Sì.
1: Poi è arrivato.
2: Ciao, per me il nome più bello è Martina, il nome di mia figlia. Ciao, ciao a tutti.
0: Bene, ciao tesoro, siamo felici.
1: Devo dire che è un bel nome, non c'entra
0: anche
1: niente.
0: Anche secondo noi è un bel nome.
1: Però non c'entra niente. Dopodiché abbiamo, se ci volete mandare anche cose che sentite di dire in questo momento, noi non è che abbiamo dei filtri,
0: Uno ha scritto, gli straccetti tutti di pollo panati sono buonissimi.
1: Sono d'accordo, però non è il gioco. Posso avere del string food? Bello, Andrea Berello.
0: Ne è arrivato uno carino.
1: Dai.
0: Scarpaccio di manzo.
1: Scarpaccio di manzo, molto bello.
0: Molto carino.
1: E adesso andiamo su quelli un po' più a marchio. Davide ci scrive la ribullita, come rebook più bollita.
0: Carino.
1: Molto bello. Il Nike Fear. Il Nike Fear.
0: Nike Fear a me piace tanto, sì.
1: E allora
0: sì,
1: la finiamo qua. Sì, perché tanto quando dici piace tanto e poi ne premi un altro, tu poi dopo.
0: No, perché ne arrivano
1: canzoni,
0: un sacco.
1: Il Nike Fear vince il nostro cibo premiato scarpato di oggi. Noi ci sentiamo
0: tra pochissimo.
1: Domani?
0: No, tra poco ci tocca. Ormai, guarda, ci siamo fatti dei nemici. Portiamo a casa
1: nemici
0: questa puntata e domani si vedranno.
1: I nostri amici sono gli ascoltatori.
0: Ah, questo è sicuro.
1: Scusa. Tra poco torniamo.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: Party RDS. A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
10: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
11: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: www.radioanimani.it. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: 14:41 in questo momento su RDS. Petro Loreggian, Giovanni Vernia. Il peggio più peggio, subito c'è Safe.

0: Watch Cacci. Cacci su RDS. Allora, Petra, siamo tornati qua.
1: Sì, parlavamo un poco fa di fotografie, di foto che vengono pagate e anche tanto, che allora, in realtà non hanno tanto, non è che hanno questo valore.
0: No, ma infatti io mi chiedo anche, cioè, perché uno dovrebbe mano al portafoglio
1: per fare una foto?
0: Uno fa la richiesta, no? E dice, io voglio 100 euro, se no non faccio le foto. Ma perché questo qui si mette? Cioè, c'è gente che ha pagato.
1: Certo,
0: questa è una cosa strana.
1: Per seguire uno spettacolo, per vedere un film.
0: Gente che ha pagato per fare la foto con questo
1: signore. È assurdo.
0: Vabbè, comunque sono foto impossibili.
1: Foto impossibili, ne sanno bene quelli che vanno a fare magari foto naturalistiche, che si sono addentrati nell'iconica scogliera della Norvegia, Trolltunga. Spero si pronunci così, Trolltunga, è difficilissimo.
0: Sì.
1: Questa foto che è molto virale, questa lingua di terra, di roccia, scusatemi, molto molto virale appunto sui social, costa circa 12 ore di trekking, ma non solo, è una giornata di cammino, e deve esserci comunque il tempo giusto, le cose ambientali sono 1110 metri di quota.
0: È una bella faticata.
1: Cioè, se vuoi, almeno te la devi sudare.
0: Però
1: questa
0: non
1: foto
0: ti chiede 100 euro.
1: Non credo, la lingua di roccia non ti chiede un euro. È una foto impossibile.
0: Foto impossibile, ne abbiamo altre in classifica.
1: Certo.
0: Tipo Laura Santoro di Roma, che è riuscita ad immortalare, pensate, un parcheggio libero a meno di 50 metri dall'entrata di un centro commerciale.
1: Brava, ha vinto qualche premio.
0: Che davanti sono sempre tutti i premi. Renato Braschi di Vigevano, nel 2022, pensate, è riuscito a fare una foto di famiglia in cui tutti guardavano contemporaneamente l'obiettivo.
1: Bene.
0: Senza il nonno che guarda la nonna, zio che guarda a destra, zio guarda qua, devi guardare, niente.
1: Sì.
0: Mariano Di Meo, un 28enne di Agrigento, ha colto una risata di gusto. Cioè, una signora che rideva di gusto alle 14:10 in macchina.
1: Pensa un po'.
0: E sul cruscotto si vedeva la scritta peggio più peggio.
1: Beh, incredibile. Questo è veramente uno scatto pazzesco.
0: Una cosa veramente impossibile da immortalare.
1: Dovremmo dare noi dei soldi a lui per averlo fatto.
0: Esattamente. Un fotografo di Torino invece ha eseguito lo scatto di una fototessera in cui l'uomo che stava scattando sembrava rilassato e non un criminale in fuga schedato dall'interno.
1: E purtroppo quelle foto lì vengono sempre. Ma io poi le ritocco.
0: Ma tu non ritocchi.
1: Almeno sui documenti.
0: Anche
1: non vieni con quella faccia lì che ti arrestano appena guardano la carta d'identità.
0: Anche quelle dei documenti ritocchi. Oltre a quelle altre lì.
1: No, le altre non le ritocco. Quelle che vedete sui social sono reali. Non
0: quelle
1: sono ritoccate.
0: Però ce n'è una che loro non hanno ancora visto.
1: Quella del bagno.
0: Ma
1: infatti quella non è ritoccata.
0: Non mi dire.
1: Non è. Ma guarda che sei veramente una brutta persona. Non è ritoccata.
0: È tutto naturale quello lì.
1: Io vado via.
0: Veramente.
1: Sì, è tutto naturale.
0: Signori, veramente una cosa.
1: Non mi dire. Sei veramente una brutta persona. Guarda.
0: E chiudiamo con un fotografo di Gallipoli che ha immortalato due fidanzatini che hanno fatto una foto al mare col sole contro, senza gli occhi strizzati.
1: Pensa un po'.
0: Quindi sono venuti molto bene. Con le lacrime, però.
1: Tu veramente mi hai detto non mi dire.
0: Scusami, io non ho gli incubi.
1: Vabbè.
0: Delle volte mi sveglio.
1: Ti piace pensare che è tutto finto?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Quanti ne dice di oh?
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica a Ernia su RDS, vedi che ti è, l'ho presa.
2: Oh, Roberta Lanfranchi.
1: Ciao Robby.
2: È apparsa qua.
3: Perché
2: come...
3: quel suono, no. Tipo
2: è
3: fatina.
2: Studio, non ho visto neanche
3: sì,
2: entrare.
3: Io appaio.
2: Ah, è incredibile.
3: Oggi succede il mercoledì.
1: Oggi
3: sì.
1: Abbiamo rotto le righe proprio. Non so se ti sei resa conto di che puntata abbiamo fatto. È un miracolo se domani saremo ancora qua.
2: Addirittura.
1: Beh, oggi, guarda.
2: Ah, Petra, oggi. Come ti butti
1: oggi,
2: giù.
1: Oggi, oggi.
2: Allora.
1: Tra poco, Guerrino e Franchi Show, che
3: sì.
1: È una certezza.
3: Ma.
1: Che è una certezza. Sì. Ma chiamiamo un attimo il maestro Miyagi.
3: Eccolo.
1: Maestro. Cos'è successo?
4: Ah, molto felice.
1: Per che cosa è felice?
4: Che è uscito un nuovo regolamento.
1: Sì?
4: Di Festival di Canzone di Okinawa.
1: Ah, pensavo di Sanremo, ok. Ai. Sì. Come si chiama il vostro festival?
4: Festival di Remo-san.
1: Certo, giusto. Avete un conduttore?
4: Ai.
1: Come si chiama il conduttore?
4: Stefano De Miyagino.
1: È suo parente? No, è suo parente.
4: Sì, sì.
1: Ah, beh.
4: Nipotino.
1: È suo nipote.
4: Sì, nepotismo in Okinawa.
1: Sì.
4: Sì, metto tutti i raccomandati.
1: Ma non è una cosa bella, sa
4: maestro? In Italia no, eh.
1: Ma...
4: Ah, poi se farà successo,
1: sì?
4: Andrà ospite a grande trasmissione radio.
1: Qual è?
4: Peggio Jitsu più Peggio Jitsu.
1: Anche lì ce n'è una simile alla nostra.
4: E su RDGeshe.
1: RDGeshe, va bene. Va bene, maestro, quindi grazie.
4: Ora grande momento.
1: Quale grande momento?
4: Tutta puntata che Pirloni.
1: Sì.
4: Deve dire nome.
1: Certo.
4: Di questo attore.
1: Ma non lo dirà, maestro.
4: Che fa pagare per forza.
1: Maestro, abbiamo detto che non si dice.
4: E
1: questo.
4: Io adesso dirò.
1: No, maestro. Ah! Dai, ma non... Perché?
4: Ricorda Danielson.
1: Che cosa?
4: Se fai foto nudo. E appendi i bagni. Sei Petra Lorenzin. Se fai foto gratis dopo sì. Spettacolo
1: chi
4: con
1: sei?
4: Tutti. Sei Giovanni Verdi.
1: Certo, okay. Sì.
4: Se fai foto a pagamento.
1: No, maestro, non si può dire, dai. No, no, non si può dire.
2: Vabbè, però se mi mettete anche il gong.
1: Dai,
2: allora
1: su.
2: Lo dico domani. Lo dico domani, dai.
1: Non lo dico. Domani non lo dirà, ok?
2: Voglio proprio vedere.
1: Non dovete credergli. Grazie a Giulio Caproni in regia. Ma domani sì. Non si dirà.
2: Ciao,
1: cambiamo argomento, per favore.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: L'informazione su RDS, già prontissima in redazione c'è la nostra Paola Gubbiotti. Buon pomeriggio Paola.
3: Ben trovata Roberta.
2: Ti ascoltiamo.
3: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco di 300 metri per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia di Varsavia, le forze di terra in stato di allerta. Il Board of Peace promosso da Donald Trump si appresta a presentare un piano di ricostruzione per Gaza della durata di 6 mesi e del valore di 2,45 miliardi di dollari. Lo rivela Axios, la proposta di 66 progetti ha bisogno della cooperazione sia di Israele che di Hamas. La crisi nel Golfo, l'Iran è in contatto con gli Stati Uniti attraverso il Qatar e ha ribadito a Washington le sue richieste per la fine del conflitto. Tra queste lo sblocco e la restituzione dei beni congelati, lo comunica il Ministero degli Esteri di Teheran. La cronaca, l'operaio di 22 anni che ha perso la vita nella notte al Colosseo, lavorava in quota sulla nuova illuminazione. La procura indaga per omicidio colposo, chiuso l'anfiteatro Flavio. Una corona di fiori deposta questa mattina dal ministro della cultura, Alessandro Giuli.
4: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo e faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo.
3: Cinema L'Estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia agli Oscar. I 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy saranno comunicati il 15 dicembre. Lifestyle, Cristiano Di Cosimo.
5: La voce parla di noi, spesso ancora prima delle parole, influenza il modo in cui veniamo percepiti. Allenarla, anche attraverso il respiro, può renderci più consapevoli e sicuri nel comunicare. Daniela De Meo, fondatrice dell'Accademia Nazionale della Voce.
6: Se io non ho una respirazione coordinata, a volte potrebbe uscire una voce tremolante. La voce dice di noi molto più delle parole. Se io, nel momento in cui mi presento, dico piacere Daniela, molto diverso è se io dico piacere Daniela. Le parole sono identiche, ma l'impatto è completamente diverso.
5: Dunque, saper usare la propria voce con consapevolezza.
6: Si allena, non è qualcosa di mentale, ma è qualcosa di fisico. Quando tu hai la consapevolezza della tua voce, ti prendi quello che ti meriti. Tutti ci meritiamo un posto importante in questo mondo e la voce è uno strumento per poter arrivare a questo obiettivo.
5: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
7: Stagione decima, episodio 15 del Guerrini e Lanfranchi Show.
8: Ma come funziona qua?
7: No, guarda, non lo so neanche io. Guarda, sono appena le 3, guarda, mi sono svegliato da poco, io non lo so. Adesso decide tutto Roberta. Eccola qui, Roberta,
2: sì,
7: Lanfranchi,
2: eccomi,
7: per voi.
2: Eccomi,
9: mamma mia, ma Robertina, ma quanto ti diverti?
2: Un attimo, io sono appena arrivata.
7: Sì, ma
2: sì,
7: lui...
2: forse ci divertiremo oggi.
7: Come forse?
2: Che ne so, io siamo in diretta, tutto può succedere, no?
7: Sì, certo, magari uno dei due può anche lasciarci per sempre.
2: Ma no, lasciarci per sempre.
7: No, può essere chiunque. Io sono Claudio Guerrini, sono ancora
10: Claudio,
7: vivo.
10: Sì. Vieni qua, Claudio. Vieni qua che non ti faccio niente. Vai. Vieni qua.
2: Vai che non ti fa niente.
7: Questa è una minaccia, io lo faccio sentire al mio avvocato questo messaggio.
11: Roberta.
2: Che c'è?
11: Ascoltami.
0: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo. 100%.

Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta, e forse non basta. Ti confesso d'avere paura e non mi era ancora successo.

0: Rotto.
1: O dalla noce alla mattina.
0: Fin rotto.
1: Finco dalla mattina. E la ding, e la bam, e la bim bum bam. E la bim, e la bam, e la bim bum bam.
2: Rotto. Questo pronto vuol dire che in regia c'è Giulio Caproni. Ciao Giulio Caproni. Buon lavoro. Urrà.
1: Urrà,
2: uno perché si ferma credo un'ora sola.
1: Sì, ci vorrebbe. Ma attenzione, oggi cominciamo dedicando una canzone, ecco la prossima canzone che parte subito. Facciamo un disco per cominciare, perché l'Italia intera chiede questo pezzo, dedicandolo naturalmente alla nostra Roberta Lanfranchi, e lo ascoltiamo naturalmente qui in diretta su RDS.
3: Roberta, ascoltami.

0: Hai capito?
1: Come Giulia ho apprezzato.
0: Ma capi Giulia che si è inventato per metterla a tempo questa canzone.
1: L'avrà o velocizzata o rallentata.
0: Tutto, l'ha strecciata da tutte le parti.
1: Caro ascoltatore, tu sei un performer coi fiocchi.
0: Invece
1: proprio,
0: senti a me cosa dedicano, Giulio. Puoi prendere un attimo il 2 al volo prima di lasciare la parola a Robby? Per farti capire, a te dedicano quella.
1: Sì?
0: A me hanno dedicato
2: Claudio maledetto. Ma perché non l'hai? Perché non l'hai detto?
0: Ecco, queste sono le dediche musicali che ci fanno a lei, tutta romantica, e a me maledetto.
1: Non fa niente, però abbiamo ascoltato due bellissime canzoni fatte da un performer.
0: Sì, sì,
1: da voi. Lo stesso?
0: Cioè, praticamente questa trasmissione diventerà tutto un performer tra poco.
1: Io adorerei, perché tra i nostri ascoltatori, e sono tanti, abbiamo davvero dei talenti nascosti.
0: Sì, esatto. Ecco, continuate a nascondervi. Che non
1: no, che continuate a nascondervi.
0: Che se ve prendo.
1: Ma no! È autunno, Claudio. Da stanotte. Da stanotte. Come cominciamo male, comunque.
0: Ma non puoi partire così. Cioè, è autunno,
1: allora,
0: Claudio.
1: Allora, i peggio più peggio hanno detto: ah, Guerina che era il Frankie Show, una certezza. E noi cominciamo come è autunno, Claudio. E tu mi fai.
0: Io ti faccio quello che avrei detto a un mio amico. Se hai un mio amico mi chiamasse e mi dicesse: Claudio, buongiorno, è autunno. E io in privato.
1: No, è che tu sei sempre quello delle stagioni, capito?
0: Vero, sì, le quattro stagioni di Vivaldi.
1: Di Vivaldi.
0: Certo,
1: o della pizza. Esatto. Parliamo di cibo,
0: sì.
1: Continuiamo a parlare di cibo, perché intanto oggi è la giornata nazionale della pasta alla norma. Come è fatta la pasta alla norma?
0: Io ascolto.
1: Dai, su, intanto
0: ma
1: c'è la.
0: Ma che ne so, c'è la norma.
1: C'è la pasta, ma no, la norma non c'è.
0: Norma è una mia
1: pomo?
0: Ex amica. Come? Come?
1: Pomo?
0: Ho capito, como.
1: Pomo.
0: Pomodoro.
1: D'oro.
0: Certo.
1: Me?
0: La verde.
1: No, ma.
0: Me?
1: Mela.
0: Me la dai.
1: No, Claudio, dai che devo far la notizia.
0: Devo far la notizia.
1: Dai,
0: melanconico.
1: Melanzane fritte.
0: Melanzane fritte, ma non lo sapevo.
1: Rico?
0: Ricordo.
1: No, è un ingrediente.
0: Ricottina, ricottella.
1: Perché? Normale.
0: Ricotta fresca.
1: Come? Ricotta
0: bianca.
1: Come? Salata?
0: Salata.
1: Salata e
0: Baci perugina.
1: No.

0: basilico.
1: È basilico.
0: Uno scatafascio.
1: Ma che mi fa? Ma fai il Robertario?
0: Vabbè, volevo fare gli auguri alla pasta alla norma. Oggi è la giornata. Però la cosa clou di oggi,
1: la cosa clou,
0: dalla quale estrapoleremo, sì, la domanda per voi, è che già la pausa pranzo lavorativa è sempre più cara. Cioè, in un anno lavorativo si può arrivare a spendere tra i 2.760 euro e i 3.260. Cielo, dove sei? Ma come a pasto?
1: Non lo so, stavo aspettando il finale.
0: Tra 2.760 e 3.250 l'anno. È okay, tantissimo. E infatti, sì, tante persone che mangiano fuori casa se la preparano e se la portano direttamente da casa.
1: Da casa? Ah, da no, cosa mi facesse dire? Sì, certo, okay, no, a parte gli scherzi. Beh, ma tutto è aumentato. Ragazzi, ieri ho fatto neanche un pieno perché la macchina aveva un quarto di benzina. Neanche un pieno, quindi tre quarti di benzina verde, 95 euro.
0: Ci
2: Mamma mia!
1: Ed aveva già un bel po' di benzina dentro, quindi tre quarti di serbatoio, è una cosa pazzesca.
0: Cioè, lo guidi il camion, cioè che serbatoio c'ha? No, grosso, in realtà sì, è molto caro. E quindi sì, no, la domanda che volevamo fare a voi oggi è se il vostro pranzo lo consumate fuori casa, se riuscite a tornare a casa per pranzo, se lo preparate voi, se riuscite a risparmiare qualcosa, come vi organizzate per la vostra pausa pranzo?
1: Ve lo chiediamo al solito numero 38822 38822. Vi chiediamo messaggi vocali brevi, chiari, con la radio abbassata, altrimenti scrivete, se no mi arrabbio.
0: Mamma mia,
1: ecco,
0: oggi
1: e poi così, se volete facciamo tutti insieme 1, 2, 3
0: stella
1: RDS.
0: Ah, ok.
3: RDS.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
0: Annalisa e Madame, amica.

0: Ultimo, tutto.
1: Proprio te che hai tutto. Tutto.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: che bella vita.
1: Un fortissimo abbraccio da parte mia qui su RDS.
2: Sì, ok.
1: Volevo dirlo a tutti.
2: Hai fatto bene, Cla. Quanto affetto oggi. Successo, è cambio stagione.
1: Ho iniziato così, col cuore in mano e il fegato a pezzi.
2: Spappolato, come diceva qualcuno.
1: Bravo, come il vascone.
2: Il vascone. Allora, stiamo parlando del fatto che il pranzo fuori casa è diventato sempre più dispendioso, sì. Spendono ogni anno, si arriva a spendere tra i 2.700 e i 3.200 euro a persona, e quindi tantissimi tra i nostri ascoltatori se lo portano da casa. Sentiamo intanto un messaggio.
3: Claudio, io mangio spesso fuori per lavoro. Un po' mi salvano i buoni pasto dell'azienda,
1: certo.
3: E un po', devo dire, mangio poco. Diversamente sono d'accordo con Roberta che diventa un costo altissimo.
1: Cioè, non è che sei d'accordo con Roberta, nel senso che sono d'accordo con le cifre,
2: esatto,
1: nel senso che sono quelle.
2: Sì, no, non me le sono inventate io.
1: No, appunto, dico, sono cifre pubbliche, non è una sua opinione, purtroppo. E insomma, si spende sempre di più. C'è tanta gente che dice: lavoro a un chilometro da casa, quindi pranzo sempre a casa. Anch'io ho imparato a pranzare a casa. Faccio l'autista e preparo a casa. Il suo titolare non è obbligato a pagare il pranzo, mentre molti ci dicono: per fortuna l'azienda mi paga il pranzo, altrimenti sarebbe un problema.
2: Oppure ci sono dei buoni pasto, però alcune aziende le danno un po' più sostanziosi, ci sono aziende che li danno proprio risicati. Bisogna,
1: vabbè, insomma, per tenervi in forma, per non farmi ingrassare troppo.
2: Capito, ma da qualche parte dobbiamo mangiare.
1: Sì, certo.

0: pubblicità e poi gli altri vostri messaggi.
1: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
2: Un romanzo di formazione al primo posto.
3: Sì.
2: Un giovane calciatore ci racconta il suo tour dei locali di Milano, finito alle 5 del mattino con l'auto di lusso distrutta. Un romanzo di formazione in tre locali e una curva sbagliata. Fino all'ultimo bicchiere di Daniel Maldini.
1: Dai! Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
6: Arca Planet, convenienza nostra.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato Premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
5: Dal 24 settembre al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
6: Oh, finalmente un po' di relax.
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Ciao Claudio, non ti sei appena svegliato? Hai il capello scolpito, la barba perfetta, da polo che non fa una piega. Dai, che cosa hai fatto?
9: Niente, sono bello di natura, grazie. Sequenza.
10: La carica che cerchi. La carica che cerchi. I successi che ami. I successi che ami.
11: Solo questa è la sequenza mixata di RD.

0: RDS 100%
1: grandi successi.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Classico di Madonna, Papa sì. Don't Preach, vabbè, lo sappiamo bene. Che erano anni 80, sì, sarà stato tipo, guarda,
1: 86.
0: 85, avrei detto, invece è l'86.
1: 86,
0: era quell'epoca
1: 86.
0: Lì.
1: Allora, sì. Stiamo parlando del fatto che insomma il pranzo mangiato fuori, insomma, con soldi spesi diventa sempre più caro. Allora tantissimi ascoltatori e ascoltatrici ci stanno dicendo che lo preparano a casa, ma sentite lui.
2: Ciao ragazzi, ciao Roberta, ciao Claudio. Io sono un trasportatore, sto sì. tutta la settimana fuori e mi organizzo con delle porzioni che mi prepara mia moglie. A bordo c'ho il frigo, sì. le metto nel frigo e c'ho un fornellino che va messo nella presa dell'accendino 24 volt che riscaldo. Sì. Non consumo niente sotto quell'aspetto e mangio quello che mi prepara mia moglie.
0: Certo, certo.
1: Vedi,
0: però è faticoso, è faticoso tutti i giorni.
1: Per la moglie?
0: No, dico 24 volte a fare tutta questa storia.
1: Ma no, 24.
0: Ci avrà un braccio, capito? Tutta sta storia fatta 24 volte al giorno.
1: E che mangia 24 volte?
0: Non lo so, no, questa operazione. Ho pensato, poveraccio, fatica. L'ha detto lui 4 volte.
1: Tac, stacca.
0: Vabbè. Prima per pranzo è il solito panino. Senti, vedi come siamo sempre più attenti alla salute, sì? Ci scrivono. Faccio il camionista, non ho molto tempo, però da un po' di anni ho cambiato, non più il panino, ho optato per frutta e yogurt. Poi la sera ceno a casa. Vedi, okay. La salute, at first.
1: Vi basta la frutta e lo yogurt? Io non so se
0: poco?
1: A me basterebbe.
0: È poco?
1: Io non ce la farei solo con la frutta e lo yogurt e poi arrivare a sera. È vero che a metà pomeriggio, oggi mi sono portata...
0: Che ti sei portata?
1: Uno yogurt con della granola.
0: Vedi?
1: Però io a metà pomeriggio ho bisogno di mettere qualcosa nello stomacchino.
0: Sì, è vero, è vero. E per questo esistono le sequenze mixate.
1: delle quattro.
0: Di quella delle quattro o delle cinque. E adesso c'è un po' di pubblicità, poi sì. torniamo e sentiamo gli ultimi messaggi su questo argomento, perché la pausa pranzo vi ha preso, vi ha preso.
3: Il meglio di RDS non finisce qui. RDS. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
5: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Vieni da MD, anche per la tua casa.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
10: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Perché?
14: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché?
18: Affretta!
15: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
17: Ma deve essere anche complicata?
13: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
17: La procedura X-Fir?
13: La attiviamo noi.
17: La conservazione digitale a norma?
13: Ce ne occupiamo noi.
17: Ti servono SPID o firma digitale?
13: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
17: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
13: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
1: Stiamo parlando della vostra pausa pranzo. Riuscite a mangiare al ristorante o vi preparate il pranzo da casa?

0: Google o preferisci Siri?
1: Perfetto.
0: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
1: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
0: In ogni stanza.
2: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.

0: Celeste, Stop This Flame su RDS.
1: Celeste, si dice Celeste.
0: Beh, canta in inglese.
1: Quindi no? La Lazio è la squadra bianco-celeste, diciamo.
0: No, beh, siamo in Italia, bianco-celeste.
1: Ah,
0: ma
1: scusa.
0: Lei canta Stop This Flame, sarà Celeste.
1: Ah, sarà Celeste.
0: Se non sarà Celeste, sarà bravissima.
1: Vabbè. Ma oggi comunque siamo particolarmente, come
0: ma
1: posso
0: come
1: dirti?
0: Ma secondo me è l'autunno, tu mi hai detto che se ne frega.
1: Ma l'autunno, a che ora è entrato l'autunno?
0: Stanotte tipo alle 2.
1: Stanotte, quindi ero sveglio mentre c'era l'autunno.
0: Ero sveglissimo, io
1: sì,
0: no.
1: Sai cosa stavo vedendo?
0: No.
1: No, la replica dell'intervista a Maria Rosaria

0: sarebbe andata a lavorare.
1: Qualsiasi altro lavoro.
0: Appunto, dico, normalmente.
1: Vabbè.
0: No, no, per
1: lui
0: carità.
1: Si è seduto, ha fatto l'intervista.
0: Grande prova, diciamo, di anche fisica alla sua età, per carità.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Un abbraccio. Sì,
1: era giusto per mandargli un abbraccio. Allora, le vostre pause pranzo, sentiamo.
0: Sì.
2: Ciao meraviglie.
0: Brava.
2: Io vi faccio ridere.
0: No.
2: Sì. Io lavoro in un centro cottura, praticamente facciamo pasti per aziende, scuole, ospedali, case di riposo.
0: Ah, bello.
2: E come dice la mia collega, peggio di una ferramenta, non c'è niente da mangiare.
1: Capito? Loro preparano per tutti?
0: Sì.
1: E loro non mangiano, non c'è niente da mangiare per loro.
0: Ma perché? Non fa ridere però, lei ha detto vi faccio ridere.
1: No, era per dire, adesso ti faccio ridere, per raccontare una cosa abbastanza surreale.
0: Come il famoso film di Silvana Mangano, Riso Amaro, ve lo ricordate?
1: Esatto.
3: Io sono Rossella.
0: Ciao,
3: io
0: Brescia.
3: Mi preparo il pranzo da sport, insomma, da sola a casa.
0: Sì.
3: Ma il vero problema è che comunque, visto che è aumentato veramente tutto, una spesa settimanale comunque per una famiglia, per quanto mi riguarda, sotto i 200 euro non spendiamo, se a questo associamo veramente tutto il resto.
0: Certo, ragazzi, i prezzi, ma su tutto hai i prezzi.
1: Sì.
0: Io ho visto, poi io non sono il classico casalingo, però ogni tanto fanno vedere anche, diciamo, il famoso carrello della spesa, no?
1: Sì, sì.
0: E ci sono degli alimenti che più 30%, più 40% rispetto a pochissimi anni fa.
1: Vero.
0: Quindi è chiaro che tutto sta volando in questo momento.
1: Sì, sì.
4: Ciao ragazzi. Tutti i fine settimana dico, da domenica sera mi preparo tutta la schiscetta, tutti i cibi per la settimana lavorativa, eccetera, eccetera. Sono due settimane che mangio un panino col prosciutto crudo al bar.
0: No.
1: Sì, perché alla fine si fa così, si fa il buon proposito, poi si arriva la domenica sera sfranti e dici, settimana prossima mangio il panino.
0: Però c'è molta gente, diciamo, anche una mia amica che conosco, che la domenica sera si fa tutti i pranzi della settimana, si prepara.
1: Eh sì, ma certo.
0: Sì.
1: Mezzogiorno, banana, mela, barretta e caffè.
0: Vedi?
1: Scrivono. Vabbè.
0: In Germania mangio un panino e un po' di frutta, vivo in Germania, lavoro in fabbrica, cena la sera a casa, quando lavoro il pomeriggio faccio il pranzo a casa, sera yogurt e frutta. Vedi, molti fanno un pasto al giorno con yogurt e frutta.
1: Però un conto è la sera, capito, che è più leggero. Il pranzo non so, mi serve sostegno.
0: Poi un conto è Germania, poi un conto è in Italia.
1: Ah, attenzione, mandiamo Fabri Fibra e poi ha chiamato Bruno Vespa.
0: Ma veramente?
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better. Cosa

0: Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari su RDS. Abbiamo nominato Bruno Vespa e ha mandato un messaggio, evidentemente ci stava ascoltando.
1: Sentiamo, a me fa piacere.
2: Buongiorno, sono Bruno Vespa.
1: Uguale.
2: Ho sentito il commento di Guerrini. Sì. Guerrini a casa, per favore a casa.
0: Okay.
1: Beh, non comanda su RDS Bruno Vespa. Bruno Vespa, io sono amico di Enrico Mentana, va bene? Mi difende lui.
0: Quindi, ma scusa, ma che ti metti dietro? Ma guarda, esatto. Mamma mia.
1: No, tra l'altro sono, a parte di scherzi, sono amico anche di Federico, del figlio che saluto, a cui mando un abbraccio. No, ma mi è dispiaciuto anche a me vederlo così. Poi sto scherzando perché i commenti social sono stati quelli. Chi l'ha apprezzato per l'abnegazione e lo stacanovismo e chi ha detto però per un giorno poteva lasciare spazio a qualcun altro. Però questi sono problemi, ragazzi. Ognuno poi col proprio corpo fa quello che vuole.
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: Io, per esempio, il mio corpo è mio e guai a chi me lo
0: Lo gestisci tu. Cioè, che ci devo pensare io?
1: No.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
4: senza tempo.
3: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
9: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Come direbbero i colleghi di Paola Gubbiotti, voltiamo decisamente pagina e passiamo alle news. Ciao Paola.
11: Ben trovato.
1: Buon lavoro a te, ci sentiamo subito.
11: La Polonia annuncia un elicottero russo ha violato lo spazio aereo per 42 secondi, stato di allerta dei caccia e dei mezzi terrestri di Varsavia. Intanto Mosca si dice aperta ai negoziati di pace con l'Ucraina, ma al momento non ci sono i presupposti, comunica il Cremlino. Atteso l'intervento del presidente Zelensky oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. La cronaca, stava lavorando alla nuova illuminazione del Colosseo. L'operaio di 22 anni che ha perso la vita nella notte cadendo da un'impalcatura aveva l'imbracatura, ma la fune non era agganciata. La procura indaga per omicidio colposo, chiuso il sito archeologico. E uno studente di 14 anni di un istituto comprensivo di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua professoressa di italiano. L'arma nascosta nei bagni della scuola. Tentativo sventato dai carabinieri che hanno intercettato i messaggi dello studente. L'eliminazione del bollo auto, la volontà del governo è di rendere strutturale la misura, lo ribadisce al Question Time alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, che spiega.
12: Sono scelte che dovranno convergere in una sintesi e la sintesi avverrà a breve perché prima di tutto andrà aggiornato il quadro di finanza pubblica con le previsioni macroeconomiche e di andamento dei tassi di interesse, naturalmente nell'ambito della definizione quindi del quadro della finanza pubblica tendenziale programmatico. All'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del governo.
11: Lo sport, Gianluca Gizzi.
13: Calcio, l'Italia di Mancini a Coverciano in vista della sfida di Nations League venerdì con il Belgio, primo turno della fase a gironi. In conferenza stampa Davide Frattesi invita a non fermarsi a questa prima partita.
14: Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano, quindi anche di

0: diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello. Abbiamo tanti ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità.
1: Tennis con le azzurre in campo domani contro la Cina, quarti di finale della Billie Jean King Cup 2026. Convocate Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Caterina Grant e Sara Errani. Quarti di finale anche nel volley europei, stasera l'Italia se la vedrà con la Finlandia. Finora in 39 incontri diretti, 34 le vittorie per gli azzurri. Questa è RDS.
2: State ascoltando il Guerrini e Lanfranchi Show in questo primo pomeriggio d'autunno. Oggi mi va di dirlo. Non lo dici tu, lo voglio dire io.
3: Quanto si sente il Natale? Quanto percepisci il Natale?
2: Niente.
3: Da ieri fa freschino a Milano, è arrivato un venticello fresco.
2: Qui ragazzi, oggi venendo in radio ancora 31 gradi.
3: Qui me ne fa 25-26, è cominciata a essere quel sembra marzo, capito che ti voglio dire? Io ancora resisto con i pantaloncini corti, però credo.
2: E la magliettina.
3: Però la cosa positiva è che non ho visto più infradito stamattina, meno male. Ah, sono finite le infradito, meno male.
2: Va bene. C'è il King di Milano fuori?
3: Sì, ti saluta anche.
2: Quindi tutto a posto, risalutamelo quando puoi, ok?
3: Che tristezza.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo. 100%.

0: Good Old Days su RDS.
1: Bravissimo Chris.
0: Vero?
1: Un abbraccio a Chris.
0: Chris è bravo.
1: Chris è bravo, Chris è bravo e simpatico. Io sono Claudio Guerrini,
0: sì.
1: Lei è Roberta Lanfranchi, la regia adesso è di Alessio Rettaroli.
0: Sì, l'adorato Paguro.
1: Detto l'adorato Paguro.
0: Detto l'adorato Paguro, perché lo hai in tutti.
1: Allora, sono tutti molto più contenti che faccia freddo, e improvvisamente la gente vuole l'inverno, e dice anche perché speriamo spariscano le ciabatte con i calzini.
0: No, quelle secondo me, amici, rimangono.
1: Ma che
0: sono
1: le ciabatte con i calzini?
0: Ciabatte con i calzini, cioè tu metti il calzino e poi metti con la ciabatta.
1: Ma io ho visto gente in per strada che aveva delle calzature che sembravano ciabatte. Capito?
0: Sì, ho capito.
1: Ma com'è possibile? Ci vanno di moda?
0: Probabilmente.
1: Madonna, ragazzi, poi a Milano adesso è pure i giorni della Fashion Week, quindi trovi gente che si espone in tutti i modi, sembra veramente che bisogna stupire in tutti i modi.
0: Io
1: stupisco con la mia simpatia,
0: con
1: la mia bellezza.
0: Sul tuo essere sex symbol da
1: sempre.
0: Esatto,
1: non ho bisogno di orpelli di questo genere.
0: Assolutamente. Tu sai cos'è l'ashwagandha?
1: No, non lo so.
0: È tipo il ginseng indiano, chiamato anche ginseng indiano. È una pianta per ridurre l'ansia, contrastare la stanchezza fisica e mentale. E niente, ero curiosa. Pensavo che tu la conoscessi, invece no.
1: No, non ne so nulla. Ma ne vogliamo parlare a lungo?
0: No, basta, era curiosità.
1: Allora, tra poco vi racconto una brevissima storia del calciatore più ricco del mondo. Non sapreste mai chi è.
0: Ok.
2: Sei pronta a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game.
4: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS. RDS.
2: 100% grandi successi.
5: Penelope, son tornato.
6: Ulisse, sempre più alto.
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì.
6: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: house.fileni.it.
1: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
3: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
4: E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.

0: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: State ascoltando il Guerrini e Lanfranchi Show, ovviamente su RDS. Subito c'è Talk to You, Another.

0: Town to Town. Glass Animals, Heat Waves, calde onde, le calde onde degli animali con la glassa qui su RDS.
1: Sarebbe animali di vetro, ma quando, come non fa niente.
0: Che poi non si può dire glassa, non si può più dire glassa.
1: No?
0: Sì, no, sì.
1: La glassa di aceto balsamico.
0: Sì. Diversamente magla. E si deve,
1: oddio, non ci avevo pensato.
0: Si deve dire così, non si può più dire glassa.
1: Avete ragione.
0: A meno che non lo dicano i glassi stessi. Cioè il glasso si può dire glasso.
1: Da solo.
0: Cioè, avete capito la follia del politicamente corretto?
1: Sì, basta.
0: Anche l'altro giorno c'è stato uno che ha detto, Tommaso Cerno ha usato proprio il termine anche più brutto. Dice io sono quella cosa lì. Però nessuno ha potuto dire nulla perché era lui stesso che se lo diceva.
1: Sì, ok, chiaro.
0: Guai se un altro dice la stessa cosa con lui. Ma questo vale per tutte le cose, pure io se sono magro, io posso dire che sono magro. Provate voi a dirmi che sono magro. Comunque,
1: se io ti dico che sei magro, ti offendi tu?
0: Beh, un po' sì.
1: Ok.
0: Un po' sì, perché poi temo di stare male.
1: Ti devo dare del normo peso.
0: Perché
1: quindi.
0: Poi dico, oddio, sono troppo magro. E, cioè, guarda che anche la magrezza è un problema, non è solo.
1: Ti sto chiedendo, infatti.
0: Io, se quelli che mi dicono, no, magro no, ma se mi dico ti vedo dimagrito, mi spavento subito.
1: Okay.
0: Perché sai che il dimagrimento è un brutto segnale per tante brutte malattie.
1: Ok.
0: Allora, calciatore più ricco del mondo.
1: Sì.
0: Un ascoltatore ha provato a indovinare.
1: Ok.
0: Sentiamolo.
2: Il calciatore più ricco del mondo dovrebbe essere, mi sembra, Flamini, comunque quello che giocava nel Milan.
0: No.
2: Ha aperto un'azienda di elettricità là, a Londra. Sì. L'ho visto, l'ho incontrato a Londra pure. Mannaggia, veramente.
0: Lo so, mannaggia. Mannaggia. Mannaggia Flamini.
1: Comunque lui è un concorrente perfetto per il Gossip Quiz, vedi, l'ha visto pure a Londra.
0: Esatto.
1: È uno che segue.
0: È pronto, è pronto. Invece non è né Flamini, né Cristiano Ronaldo, né Lionel Messi.
1: Ah no?
0: No, no, allora si avvicina, cioè pensa che ha pure pochi follower, cioè 250.000 follower su Instagram.
1: Oh, sono tanti, scusa.
0: Ma no, ce l'ho io quasi 250.000. Ho capito, ma rispetto a. No, tu ce n'hai molti di più.
1: Ma come ho capito? Ma.
0: No, dico, ma Cristiano Ronaldo, per dire, ce l'ha milioni e milioni, cioè rispetto ai grandi. Ai Messi.
1: Mm.
0: Cioè lui è il più ricco, ma ha pochissimi follower rispetto ai più grandi calciatori.
1: Okay.
0: Ma poi mi sono. Per essere un mega influencer, ho letto ieri, bisogna avere dai 3 milioni in su, i mega influencer. Se da un milione.
1: Ma tu vuoi fare l'influencer?
0: No, leggevo per curiosità.
1: Ah, okay.
0: Dagli 1 ai 3 invece sei un super, un grande influencer, un big influencer. E poi vabbè, c'ho tutte le categorie. Comunque ve lo
1: dopo
0: dico su.
1: Ce le dici le categorie?
0: Sì,
1: oddio,
0: te lo dico.
1: Che curiosità.
0: Sì, te le dico, te le dico. L'ho studiata ieri stanotte.
1: Bravo.
0: E il nome di questo calciatore comunque è Faik Bolkiah.
1: Ha
0: 28 anni, è l'attaccante nato nel Brunei con cittadinanza americana. Ha vestito le maglie del Rakhamburi in prima lega thailandese. E a livello giovanile è andato anche in Inghilterra, ma non se l'è filato nessuno, ha mai giocato in Premier League. Come suo animale preferito di compagnia c'ha una tigre.
1: Che belva si sente.
0: Sai perché è il più ricco del mondo?
1: Perché?
0: Non con i soldi del. È il calciatore più ricco del mondo, ma non è ricco perché che guadagna come calciatore così tanto. Perché è nipote del sultano del Brunei.
1: Vabbè.
0: È figlio del principe Jeffrey. Però fa il calciatore del più ricco del mondo. No, come calciatore, ma comunque è il calciatore più ricco del mondo. Si parla di che, per esempio, recentemente in un mese abbia speso 30 milioni di euro.
1: Per far cosa?
0: Tra macchine e gioielli, oltre a curare appunto la sua tigre che ha bisogno di cure importanti. Il padre c'ha circa, ragazzi, questa è bellissima, circa 2300 fuoriserie tra Bentley, Ferrari
1: come
0: e Rolls Royce.
1: 2300? Ma sono concessionarie e concessionarie di macchine.
0: C'ha solo un problema, che c'ha un garage per un posto. Quindi,
1: dove le tiene?
0: Non lo so dove le tiene. Cioè, vabbè, nel Brunei c'hanno un sacco di roba.
1: Ma questa storia è pazzesca.
0: È pazzesca. Ma per il 50° compleanno il padre, all'epoca ovviamente, pagò 14 milioni per un concerto privato di Michael Jackson,
1: certo.
0: Che andò a cantare per lui per 14 milioni.
1: Va bene.
0: E io fatica a farmi da 2000 euro per una serata.
1: Va bene. Oh, ma sono tanti.
0: Ho capito, però.
1: Fatico, però insomma.
0: Tra l'altro, il calciatore Bolkiah è senza contratto, ma come dice, finisce l'articolo del Corriere, che è bellissimo, ma se ne farà una ragione.
1: Ma io credo anche io, in un attimo, 3-2-1, fatta.
0: Comunque, 2300 macchine, ragazzi, è una cosa meravigliosa. Secondo me spende più di garage che di altro.
1: Ho perso quando deve cambiare le gomme, per carità. Novità.
0: Tutte le gomme.
1: No.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Ultimo. Tutto.

0: La Flaca, Rabe De Palo, RDS, mancano 18 minuti alle 17, voglio dirlo anch'io perché sento tutti sti conduttori sui social.
1: 18 minuti alle 17, che dicono, ma non potevi dire 16:42?
0: Perché ognuno si inventa quelle cose lì, sono passati 20 secondi dalle ore 16, cioè si inventa qualsiasi cosa pur di dire l'orario. Va ragazzi, bene. Tutti hanno il cellulare, non c'è bisogno, volevo dirlo a tutti i miei colleghi del mondo, delle radio di tutto il mondo, c'è bisogno di dall'ora, dite cose più di ciccia.
1: Allora, stavamo parlando del calciatore più ricco del mondo, sì, che non è nemmeno il più famoso, ma è solo figlio del sultano dei Brunei.
0: Sì.
1: Ho detto, pensate quando deve cambiare le gomme di queste 2000 macchine.
0: Vero.
1: Che ha.
0: Sì.
1: Enrico Dacchietti ha fatto il calcolo per noi.
0: Sì, meno
1: dice,
0: male.
1: Mi sono levato la curiosità, su una media di 400 euro per gomma,
0: sì,
1: andiamo ad un totale di 3.840.000 euro
0: per fare il cambio gomme,
1: solo di cambio gomme, ok?
0: E voi che ve lamentate la benzina a 2,50 euro, questo poveraccio 3.840.000 per cambiare le gomme,
1: vogliamo pensa fare una colletta,
0: cioè il sultano del Brunei quando va dal gommista,
1: sì,
0: cioè capito,
1: dolori,
0: capito, c'è Vacco proprio con la cassaforte dietro,
1: sì,
0: va.
1: Sì, sì, salvadanaio.
0: Poi voi pensate, poi io che pago tutto dal telefono, pensate a mettere sul telefono 3.840.000 e fare bip bip come faccio io al supermercato.
1: Sì.
0: Beato lui che può fare.
1: Amici, tra poco c'è il Gossip Quiz. Se volete mettervi alla prova sul gossip contemporaneo, c'è in palio un RDS bag, il vostro nome, la vostra città. Per prenotarvi il numero è sempre quello: 38822 38822.
0: Subito, adesso informatevi e prenotatevi.
1: Vai.
2: La radio è ancora più smart
3: con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: e siamo subito con te.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permoto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Dal 24 al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Repower.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
0: C'è detto che il calciatore più ricco del mondo è il mitico Paolo Roberto Cotechigno, ragazzi, l'allenatore del pallone. È fantastico, un film di 50 anni fa, ancora se ne parla, bellissimo, mitico.
16: RDS 100.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.